Venerdì 15 maggio allo spazio sociale Bistrabia di via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino, presentazione del libro Sgomberi Dolci, uscito per Eris Edizioni. La città produce e governa un'umanità in eccesso, vite braccate, sgomberate senza tregua. Le destre parlano di ruspe, le sinistre di sgomberi dolci. Il risultato non cambia, perché i poveri sono nemici interni a cui si dà la caccia ogni giorno. Alle 19.30 cena condivisa, alle 20.30 dialogo intorno al libro con la presenza dell'autrice Manu Cencetti. Campi e violenza amministrativa, regolamenti, censimenti, sgomberi e accesso ai servizi nella città a numero chiuso. A seguire musica con DJ Django, caraibica, balcanica, electro swing. Venerdì 15 maggio, spazio sociale Bistrabia, via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio.

Maggio 2026, continua il cinema a Il Vaso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 14 maggio, proiezione del film Sulla mia pelle di Alessandro Cremonini, Italia 2018. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando.

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire? Da.

0: Fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciatore garage rock, fango, emo punk emoliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lou Queens, giardinaggio folk metal e Sibelle, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30, chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
1: È un benefit per libere frequenze.

0: dall'orgasmo cosmico nacquero lo spazio, il tempo e il radio blackout.
1: It's your turn. Returning back. Take the time from my hands. Hold your face with
0: 105 e 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.
2: C'è. Bang, bang.

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: CocoPro?
0: No, CocoProfago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! CocoProfago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto CocoProfago! Dai ragazzi!

8 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zannadura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

0: Fai pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciature garage rock, fango, emo punk emolliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, IBAN, la fragranza del denaro, Lou Queens, giardinaggio folk metal e Sibele, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
1: nel reparto surgelati,
0: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
2: È un benefit per libere frequenze.

0: Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.
1: One,

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
2: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
2: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: Spagna 1936, la rivoluzione anarchica.
1: Venerdì 15 maggio, ore 21, alla FAT, in corso Palermo 46.
0: A 90 anni dalla rivoluzione sociale in Spagna, vi proponiamo tre documentari realizzati con filmati dell'epoca e interviste ai protagonisti dell'insurrezione e del processo rivoluzionario.
2: Spagna 1936, l'utopia si fa storia. Testi di Pino Cacucci, immagini girate dai lavoratori dello spettacolo della CNT, voci narranti Paolo Rossi e Francesca Gatto.
0: Tra guerra e rivoluzione, anarchici italiani in Spagna, a cura di Claudio Venza, docente di storia all'Università di Trieste, e Paolo Gobetti dell'Archivio Cinematografico della Resistenza, la testimonianza viva di alcuni delle centinaia di anarchici accorsi in Spagna in sostegno alla rivoluzione sociale.
1: Gli anarchici e l'esperienza delle collettività agricole. In questo video i racconti di alcuni dei protagonisti dell'autogestione delle terre espropriate ai padroni.
0: Venerdì 15 maggio, ore 21, alla FAT, in corso Palermo 46.

0: partiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento e, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano alte. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristol.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro Throbbing Gristol.

0: Fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciature garage rock, fango, emo punk emolliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lou Quince, giardinaggio folk metal e Sibele, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
1: nel reparto surgelati,
0: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
2: È un benefit per le frequenze.

0: Prova. Coglio po' di Dio.
1: Avete ascoltato? Radio Blackout.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24 mila miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: e il sindacato sociale di base presentano Dietro alla lavagna, appunti sul mondo dell'istruzione in Italia. In questa serie podcast ci interessiamo al mondo dell'istruzione per indagare come dei banchi di scuola si vuol plasmare e controllare la società tutta. Con l'aiuto di Serena Tusini, del sindacato sociale di base, e altre ospiti, andremo ad esplorare le trasformazioni avvenute e quelle tuttora in atto nel mondo della scuola e dell'università.
1: Puntata numero 3. La chiusura degli spazi democratici nella scuola. Salve, sono Serena Tusini del Sindacato Sociale di Base e anche oggi parleremo di scuola, cercando appunto di parlarne non tanto sulle novità che ormai quotidianamente il Ministero ci mette davanti, ma cercando di analizzare i processi più profondi in cui la scuola italiana è immersa. E oggi affronteremo un problema veramente molto sentito dentro la scuola, che è quello della progressiva chiusura degli spazi democratici all'interno della scuola italiana. Ne parliamo oggi con Andrea De Giorgi dei Covas Scuola di Cagliari, un ex docente di storia e filosofia, un sindacalista che ormai, Andrea, da decenni, no, quasi ti occupi appunto di seguire le problematiche dei colleghi e delle colleghe, che quindi, vista anche l'ampiezza della sede che segui, hai sicuramente toccato tante situazioni che riguardano l'argomento che oggi vorremmo trattare. Intanto vorrei, insomma, che tu provassi un po' a spiegare questa situazione così pesante che esiste dentro la scuola italiana, e però io credo, non so se condividi, che questo non è percepito al di fuori della scuola. Credo che i genitori, ma forse anche gli studenti, le studentesse, non percepiscano il livello proprio di pressione che viene esercitato sui docenti. Quindi proviamo a spiegare cosa succede dentro le scuole italiane, in che modo si manifesta questa chiusura di spazi democratici, magari anche facendo qualche esempio, che non mancano, no? Anche esempi eclatanti.

Sì, è vero, in Italia si è parlato di restrizioni e di anche di mobbing all'interno del mondo del lavoro, ma parlando per esempio dei settori della logistica o dei settori dei call center, che hanno avuto grande fortuna, perché lì effettivamente la pressione è altissima. Però sembra che la scuola, nella rappresentazione comune, sia ancora un'oasi di spazio di libertà, di democrazia, di tempo libero, insomma un lavoro che, confrontato con gli altri, dà un certo numero di giorni di vacanza in più, ha un numero molto limitato di ore di impegno quotidiano e quindi consente di vivere una vita più tranquilla. E paragonandolo con altri lavori che portano via tantissimo tempo, sembrerebbe così, ma in realtà in questi ultimi 20 anni il lavoro degli insegnanti è perlomeno raddoppiato, proprio come numero di ore di lavoro. Com'è che è aumentato notevolmente il carico di lavoro, soprattutto nelle scuole dell'obbligo, ma non solo, attribuendo agli insegnanti una responsabilità enorme rispetto a tutti i processi che avvengono a scuola.

Tutto questo è arrivato, secondo me, in un momento di grande crisi sociale, perché le famiglie non sono in grado, nel senso che non hanno una tradizione alle spalle, non hanno una conoscenza ereditata, per affrontare i problemi emergenti delle nuove generazioni, soprattutto con i sistemi, diciamo, informatici, con i nuovi sistemi di comunicazione, che effettivamente stanno creando degli ambienti sociali nuovi nei quali né i genitori non entrano, e quando entrano non capiscono nemmeno, a parte che ci sono alcuni di noi che sono proprio analfabeti digitali, che quindi non hanno neanche la possibilità di compartecipare al mondo dei giovani. Quindi abbiamo una c'è stata una trasformazione enorme dei giovani, del mondo giovanile, che il mondo degli adulti non ha saputo capire, e la responsabilità viene fatta cadere sulla scuola, la quale dovrebbe, oltre che istruire, anche dare l'educazione di base. E quello che è allarmante per me, che faccio consulenza quotidiana, è vedere che certi processi che ai nostri tempi venivano descritti solo nelle scuole superiori, adesso non accadono solo nelle scuole medie e neanche nelle scuole elementari, ma addirittura nelle scuole materne. E evidentemente in questo c'è una responsabilità enorme della politica e dei dirigenti, che non si sa bene per quale motivo, ma forse lo potremmo spiegare, ha sposato interamente quest'idea che le esigenze dei genitori e degli studenti vanno sempre preservate, e che i docenti dovrebbero essere servi di queste esigenze e non più portatori di interessi collettivi e quindi portatori di una cultura repubblicana, potremmo dire, che forma le nuove generazioni a inserirsi nella vita sociale secondo parametri e valori comuni. Si è persa in questi anni dolorosamente proprio l'idea della scuola repubblicana.

Come avvengono queste cose? Appunto, aumentano i carichi di lavoro. È stato dato negli ultimi anni uno spazio enorme ai progetti extracurricolari a scapito della didattica curricolare, che viene continuamente deprezzata. Io penso che i nostri politici e i nostri dirigenti dovrebbero leggere soltanto, non per fare pubblicità, ma quel libretto bellissimo di Recalcati, L'ora di lezione, per capire quanto è importante la relazione docenti-alunni quando si instaura in maniera autentica, quando i docenti appassionati di ciò che devono insegnare, del loro compito, riescono a captare gli studenti di qualsiasi età e a portarli a un percorso di maturazione personale che li coinvolga proprio in un cammino che è un cammino intellettuale, ma anche un cammino morale, e quindi di autotrasformazione. E invece viene, appunto, tutto questo viene deprezzato, e secondo me questo è un sintomo di ignoranza, lo dico proprio nel senso dantesco del termine, con tutto il disprezzo, il dispitto possibile verso questi atteggiamenti, e l'imposizione continua di corsi di aggiornamento che sono totalmente dannosi rispetto a quanto dicevo prima, quindi alla formazione di una classe docente che abbia la capacità di entrare in relazione con le nuove generazioni. Interventi continui sulle valutazioni, questo è un punto importantissimo. Per esempio, i dirigenti hanno sposato, anche quelli un tempo più autoritari e diciamo più della destra conservatrice, che voleva una scuola seria e selettiva, ecco, quei dirigenti non esistono quasi più, esistono solo dirigenti che promuovono, che hanno lo scopo di promuovere a qualsiasi costo tutti gli alunni, e rimproverano i qualsiasi docente di valutazioni negative. Guarda, anche la settimana scorsa sono venuti delle colleghe che secondo me sono molto brave, che insegnano matematica o informatica, a raccontare che i genitori premono perché gli studenti abbiano la sufficienza e acquisiscano a tutti i costi un diploma di liceo scientifico, anche se hanno difficoltà e non vogliono ammettere minimamente le difficoltà dei figli, e attribuiscono all'insipienza, incapacità, indifferenza emotiva dei docenti l'insuccesso scolastico oppure la semplice difficoltà in una o più materie.

0: C'è un altro modo molto interessante per cui si sono chiusi gli spazi democratici, ed è la gestione dei collegi docenti. I collegi docenti sono sempre, e anche i consigli d'istituto, sono stati i due organi collegiali instaurati dai decreti delegati del 74 che hanno garantito, diciamo così, la possibilità di discutere collettivamente dei problemi di ordine educativo, didattico e organizzativo per quanto riguarda il consiglio d'istituto. Ecco, qual è la strategia, che è quasi una ricetta farmaceutica, no? Pronta per l'uso, che usano molti dirigenti scolastici? Mettono all'ordine del giorno tutta una serie di punti organizzativi e burocratici che pensano che il ministero gradisca tutti insieme, trascurano di mettere i punti classici, quelli in cui c'è una discussione importante sulla didattica e sull'educazione, quindi sulle questioni fondamentali su cui il collegio si dovrebbe esprimere. Su questi o non vengono messi nemmeno all'ordine del giorno per evitare la discussione, oppure vengono messi agli ultimi punti all'ordine del giorno in una pletora di punti all'ordine del giorno che, per fare un esempio eclatante, di un collegio che si è tenuto il 6 settembre in una scuola qui in provincia di Cagliari, prevedeva 43 punti all'ordine del giorno e la dirigente ha esordito che chiunque avesse preso parola avrebbe causato uno slittamento del collegio e quindi un suo rinvio. Ecco, queste sono quello che a me
1: Sì. Ecco,
0: stupisce è perché i colleghi non reagiscono, ma magari.
1: infatti ti volevo chiedere proprio questo, perché poi in realtà sia i collegi docenti che i consigli di istituto, da un punto di vista normativo, no, manterrebbero le loro prerogative e dovrebbero essere anche un argine a, diciamo, a questa invadenza dei dirigenti scolastici. Però è quello che vediamo nelle scuole è che invece questi spazi democratici della scuola sono spazi di fatto chiusi. E quindi, per esempio, no, i colleghi, le colleghe hanno estrema difficoltà ad intervenire, anche perché poi dopo chi parla, chi si oppone o anche semplicemente chi chiede qualcosa, insomma, che cerca di far vivere questo spazio democratico e dopo subisce delle ritorsioni, no? Perché anche questa è la chiusura poi degli spazi democratici, le ritorsioni per qualunque cosa, anche per esempio chiedere un permesso di cui hai diritto e che ti viene negato e provare semplicemente a dire io ho diritto di questo, a questo permesso, a una qualunque, diventa una lesa maestà. Cioè non è più possibile neanche far vivere i diritti, no? Quelli che sono scritti.
0: Sì.
1: E quindi dicevo, nonostante la cosa, no, che fa riflettere che questi spazi democratici sulla carta ci sono ancora.
0: Assolutamente sì, solo che appunto è lì c'è stata, mentre i dirigenti hanno imparato bene la loro lezione, la classe docente non ha imparato bene a reagire a questo nuovo attacco alla democrazia, quindi non ha imparato a gestire il conflitto. Che i dirigenti sanno come fare, sanno, non tolgono, non danno la parola, dicono di essere i presidenti della riunione e quindi di stabilire loro. Quindi loro si prendono tutto il tempo che vogliono per dire tutto ciò che pensano, anche le loro opinioni personali, quando non interesserebbero a nessuno.

e il resto. E difficilmente il dirigente parla meno del 75% del tempo, quindi gli altri, che magari sono 200 persone, in 200 persone si devono gestire il 5% del tempo. È chiaro che non è possibile, quindi c'è questa compressione, però manca appunto la capacità di autodeterminazione.

0: L'altro punto che tu citavi ha una natura leggermente diversa, perché non riguarda lo spazio della discussione democratica, quindi diciamo la discussione insieme agli altri in un'istituzione che è deputata per questo, ma è quello dell'esercizio dei diritti anche individuali, come faccio un esempio, l'esonero per la formazione. Beh, siamo arrivati a un punto di tale erosione del diritto che anche se la formazione è stabilita come diritto dovere, perché un insegnante che non studia diventa un asino, diciamocelo chiaro e tondo, e quindi lo studio è vale per l'insegnante, e dico io sempre con un esempio forse che non piace a chi ci vuole disprezzare, che il nostro lavoro è molto simile a quello dei giudici. Noi non lavoriamo così come il giudice, non lavora in quei minuti e ore che passa in tribunale, ma lavora a casa a studiare per emettere una sentenza. Così noi lavoriamo a casa molto più che a scuola per preparare l'ora di lezione. In questo ed è argomento di questi giorni, e ho scritto oggi una lettera al Ministero su questo punto. Alcuni dirigenti sono arrivati a dire che i colleghi che stanno entrando in anno che sono appena entrati in ruolo, che sono obbligati a fare un percorso di abilitazione, tra l'altro a loro spese, e neanche poco, perché si va dai 2.000 ai 2.500 euro, non possono fruire dell'esonero di formazione per frequentare questi corsi che il Ministero ha loro imposto, il che è proprio una cosa che non stanno in cielo né in terra, però loro lo dicono e lo scrivono anche, perché tanto sanno di essere impuniti. Ovviamente i colleghi impauriti non hanno il coraggio di denunciarli, perché sanno che con loro devono affrontare poi l'anno di prova. Ma tutto questo è stato stabilito scientificamente. Cioè, quando io sono entrato in ruolo, la scuola di assegnazione, una scuola qualsiasi, si passava l'anno di prova e l'anno dopo si poteva cambiare scuola. Adesso col vincolo triennale, invece, il vincolo triennale è stato fatto apposta, secondo me, per questo, per instaurare un rapporto di subordinazione e di paura nei confronti del dirigente.
1: Sì, e questo è veramente, io non so Andrea se sei d'accordo, ma credo che i dirigenti scolastici, come dire, degli ultimi 20 anni passeranno alla storia con una responsabilità enorme nella distruzione della scuola pubblica, perché sono stati e continuano ad essere il braccio armato dei vari ministeri e dell'involuzione, no? Proprio qualitativa della scuola, cioè questo affossamento, sono dei picconatori.
0: Ho avuto una piccola discussione con una dirigente la settimana scorsa sul fatto che io ho dato un giudizio tranchant sui dirigenti, dicendo che io conosco pochissimi dirigenti che rimangono umani. Quindi secondo me oggi si arriva a fare il dirigente in prima

0: tutto non per un interesse culturale. Oggi non si può più fare questo. Si arriva a essere dirigenti perché si ha un'ambizione personale. Questo è il movente principale.
1: Sì,
0: Si
1: e
0: ha un
1: poi.
0: ego molto accentuato e poi ci sono dirigenti che se la cantano e se la suonano allo specchio pensando di essere portatori di interessi e di valori sociali, ma in realtà poi si ritrovano a fare i portatori di interessi e di volontà non loro, quindi neanche si autoaffermano, e l'unico modo per autoaffermarsi è affermare il potere nei rapporti sociali che instaurano con i loro cosiddetti dipendenti, e che dovrebbero essere i dipendenti, dovremmo ricordarci che noi siamo dipendenti dello Stato italiano, quindi di uno Stato repubblicano, e dovremmo essere in primo luogo fedeli alla Costituzione e non cani fedeli del dirigente di turno, come
1: Certo,
0: invece
1: ma anche
0: qualcuno può
1: perché
0: essere stato.
1: no, non si può pensare che, diciamo, tutti quelli che hanno certi, no, elementi caratteriali poi finiscano a fare i dirigenti, c'è cioè qualcosa di strutturale, no? Che poi preme e li porta, no, a svolgere appunto questo compito, anche perché poi a loro volta loro sono fortemente pressati, no? Dall'alto, probabilmente più dei docenti, e scaricano appunto.
0: Beh, il principio che ha affermato il ministro Brunetta: bisogna agire sulla paura degli esseri umani, in primis dei dirigenti, poi dei docenti e poi del personale ATA, perché è soltanto con la paura che gli esseri umani si possono governare.

0: ai dirigenti viene continuamente messo lo spauracchio delle loro responsabilità in termini finanziari e quindi di possibile denuncia alla Procura e alla Corte dei Conti, che poi non partono mai, perché non è che un dirigente che nomina per esempio un supplente viene portato immediatamente alla Procura e alla Corte dei Conti, però questa paura induce la maggioranza dei dirigenti a non nominare, quindi non assicurare il servizio che dovrebbero assicurare per paura di spreco per l'erario. Però poi tutti questi problemi, quando si tratta di usare soldi dei progetti che non servono a niente o che non ci stanno nello spazio scolastico a disposizione, perché naturalmente come esseri umani dovremmo fare i conti con lo spazio e il tempo, che sono le nostre coordinate, le uniche coordinate nelle quali possiamo vivere, di quello non c'è nessun problema, si possono usare i soldi come si vuole, anche se un'analisi razionale porterebbe a scartare, certo, soldi e usare i soldi invece per
1: altri. I dirigenti veramente di un'azienda, no? Non si comporterebbero così. Ascolta Andrea, e anche un po' per chiudere, quindi noi vediamo, no, come sindacati arrivano da noi tanti, ma moltissimi, no, colleghi e colleghe che ci rappresentano questa situazione di sofferenza proprio nella relazione con i dirigenti, nella relazione con i colleghi, con i genitori, con gli studenti, un po' questa situazione che tu delinei. Cosa possiamo consigliare? Cioè, quali spazi, quali strumenti di resistenza si possono attuare oggi nella scuola? Perché io poi vedo che tanti di questi colleghi e colleghe vengono da noi e quello che chiedono è il trasferimento, illudendosi che in un'altra scuola non ci siano questi meccanismi, e uno respira per qualche mese e poi la situazione si riproduce, perché appunto, come dicevamo, è strutturale. Cosa possiamo consigliare?
0: Prima di rispondere alla tua domanda, un po' come un birbante che non segue le regole, ti dico che l'altro ieri mi hanno detto che il personale docente è quello che più subisce lo stress del lavoro correlato e il burnout, addirittura anche stanno aumentando i casi di inidoneità al servizio, e sono secondi in Italia soltanto alle guardie giurate, no?
1: Sì, ci sono questi dati.
0: E io ho detto, evidentemente lo stress è simile, e forse è simile anche il tipo di lavoro. Sembrava una battuta, poi il mio interlocutore ha detto, ma in effetti questa battuta, che non mi sarei aspettato, mi sembra assolutamente azzeccata a capire e a fotografare. Ed è questo che non si percepisce al di fuori dalla scuola, però poi i dati dovrebbero far riflettere.

0: che fare. È vero, siamo in un mondo di, diceva Hannah Arendt, che il presupposto primario per un regime totalitario è la dissoluzione del tessuto sociale, e quindi creare una società individualistica in cui ognuno persegue il suo bene a scapito degli altri, e con una concorrenza e un'invidia vero globalizzata. Come fare per salvaguardare gli spazi di democrazia e di libertà? E l'unico modo per farlo è capire che la libertà non può essere un bene individuale, ma è un bene sociale, quindi collettivo. E due, trovare quindi alleanze nella scuola e studiare anche un po' le norme, perché questa nuova generazione che sta entrando a scuola effettivamente, avendo un apparato di norme assolutamente bizantino, si ritrova a avere una confusione concettuale sulle norme che purtroppo corsi di aggiornamento e anche tutte le notizie che circolano su internet non riescono a colmare. Occorre, come dire, acquisire una padronanza delle norme, che quando siamo entrati in ruolo noi era più semplice, perché più semplici erano le norme e si seguivano a scuola, mentre oggi io faccio sempre l'esempio con l'evoluzione delle lingue. Si parla un italiano, se a seconda del luogo in cui vai parli un italiano diverso, tu hai un'idea, non ti formi un'idea di quello che è italiano. Questo per le lingue sarà sempre valido, sia che si parli l'inglese, sia che si parli il tedesco, si parli italiano. Però in una scuola della Repubblica dovrebbero esserci delle norme diverse. Invece i docenti arrivano a pensare che in ogni scuola vige la legge del dirigente, quindi le norme non ci sono. E quindi la terza istruzione che noi sempre diamo è quella: usate questi spazi di libertà che il diritto scolastico vi riconosce, per esempio le opzioni di minoranza che vi consentono di sottrarvi alla formazione obbligatoria voluta dal dirigente e anche dal collegio, e vi consentono anche di sottrarvi dall'uscire fuori da quelle gabbie nelle quali standardizzate, nelle quali si vuol rinchiudere l'insegnante, a favore di una didattica e di una educazione ancora libera e autentica. E, insomma, su questo ci sarebbe molto molto da parlare, perché c'è anche la tirannia della maggioranza, vero?
1: Esatto, e anche ci sarebbe appunto da percepire quanto questo sia condiviso, no? Si vive molta solitudine nelle scuole, insomma il mobbing e la repressione funzionano e quindi non è facile, insomma, opporsi. E uno dei primi passi, io sono molto d'accordo con te, è quello di recuperare una minima dimensione collettiva, cominciando con rendersi conto appunto che è una situazione strutturale, diffusa, e che quindi collettivamente andrebbe affrontata.
0: Sì, e bastano, a volte bastano tre persone.
1: Certo.
0: Tre persone possono fare la differenza, purché abbiano il coraggio di esprimere con libertà e senso anche di grande rispetto per gli altri le proprie prospettive, le proprie opinioni, ma in modo deciso.
1: Certo, anche perché poi spesso, no, appunto, questi dirigenti sono tigri di carta, perché grandi strumenti poi reali, noi lo sappiamo, appunto, norme alla mano, non ne hanno. Va bene, allora ringrazio Andrea De Giorgi, Cobas Scuola Cagliari, e per questo approfondimento che rappresenta qualcosa di molto importante nel vissuto quotidiano delle scuole, e come ci ha ben rappresentato Andrea, è spia anche di qualcosa di più ampio.

Avete ascoltato la chiusura degli spazi democratici nella scuola. Terza puntata del podcast Dietro alla lavagna. A cura di Radio Blackout e del Sindacato Sociale di Bari.

9:03 minuti, riprendono le dirette qua dagli studi di Radio Blackout 105-250 e venerdì 15 maggio e riprendono con l'info, la consueta info del venerdì, e quindi un saluto a tutti e tutte all'ascolto e vi ricordo fin da subito i numeri per stare in contatto con noi, e in particolare oggi in cui sarò qui da solo negli studi, quindi scrivetemi, scriveteci, fate sentire il vostro calore, mandate commenti, quanto cisti e tutto quello che volete al 346-66-73-263, e invece per chiamate in diretta lo 011 2495669, e intanto vi ricordo anche il nostro sito internet www.radioblackout.org, dove potete trovare tutti i podcast delle trasmissioni e anche la diretta streaming, e vi ricordo anche il nostro canale Telegram dove potete recuperare i podcast dell'info che cerchiamo di aggiornare il prima possibile, tenervi sempre al passo di quelle che sono le dirette, gli approfondimenti proprio qua dell'info di Blackout. Oggi sarà una giornata intensa di dirette, per cui una la cerchiamo di fare da subito, dopo aver letto giusto i titoli delle prime pagine dei giornali. Intanto con noi a farci compagnia musicale, quest'oggi ci saranno un po' dei gruppi presi dalla line-up della festa di giugno, del 12, 13 e 14 giugno, che naturalmente vi ricordo venite a sostenere le libere frequenze e la libera informazione di Radio Blackout, e iniziamo con Odati ed Abstral Compost.

Prima di iniziare con le primissime dirette che ci racconteranno un po' di quelli che sono i prossimi appuntamenti, manifestazione nazionale a Milano per la Palestina e poi il sciopero generale, lo sciopero generale di lunedì 18 maggio, giusto una panoramica velocissima sulle prime pagine dei giornali, come al solito abbiamo con noi Stampa e Manifesto. La Stampa si concentra su l'episodio avvenuto nella giornata di ieri alle Maldive, grotta alle Maldive, strage di sub-italiani, erano tutti esperti, due vittime piemontesi, soccorritori, recupero dei corpi ad alto rischio, 5 morti durante un'immersione a 50 metri di profondità. E il secondo titolo con così a completare la prima pagina della Stampa è Mediaset, tutta la verità, intervista Barbara D'Urso dopo la causa De Filippi e Toffani, ci sono chat e documenti. Naturalmente questa ve la lasceremo tutta a voi da approfondire, mentre passiamo invece al Manifesto, di cui andremo magari a leggere alcuni pezzi, alcuni articoli che oggi sono particolarmente interessanti, e iniziamo con il solito titolone centrale che vede una foto della stretta di mano fra Trump e Xi Jinping con la scritta "Il sorpasso". Accoglienza amichevole e cordiale per Trump in Cina, ma Xi mette in chiaro che le due potenze ormai sono su un piano di parità e potrebbero entrare in conflitto sul futuro di Taiwan. Stabilità strategica costruttiva è la nuova formula di Pechino. Agli USA non resta che consolarsi con gli affari conclusi nel viaggio. Pochi. E secondo titolo della prima pagina, marcia delle bandiere, sempre peggio a Gerusalemme, sputi, violenze e cori razzisti dell'estrema destra israeliana, come da tradizione. Queste sono le aperture del Manifesto e della Stampa di oggi. Adesso ancora un pochetto di musica e andiamo con la prima diretta.

0: Allora iniziamo con la prima diretta di giornata che ci porta in quel di Milano, dove sono arrivata nelle giornate di dell'altro ieri una nuova una serie di misure repressive rispetto ai cortei di settembre in supporto alla Palestina contro il genocidio. Per questo dovrebbe essere in diretta con noi un compagno dell'Ambretta. Ci senti?
1: Sì, eccomi, buongiorno.
0: Perfetto, grazie, buongiorno. Allora se ci riassumi un po' quanto è successo in questi giorni, questa nuova diciamo ondata, perché diciamo sono arrivate un numero corposo di misure e atti dalla Procura di Milano.
1: Sì, allora, dopo la prima ondata, diciamo, che possiamo collocare tra il 18 e il 30 marzo, perché il 18 sono state notificate quella ventina di denunce, le 17, con le 17 misure cautelari, che poi per alcuni sono state operative dal 18 marzo, per altri sono state operative dal 30, il 13 maggio sono arrivate altre 20 denunce, di cui 10 con misure cautelari. Di queste 10, 7 sono arresti domiciliari, 3 sono obbligo di firma, obbligo di dimora e prescrizione della doppia firma in occasione delle manifestazioni, che di solito a Milano, perché sono il sabato, quindi ogni sabato più o meno c'è la prescrizione della doppia firma. Il contenuto delle denunce riguarda è praticamente in linea con quelle del 18 marzo, di fatto è lo stesso procedimento, sempre per gli scontri in stazione centrale, a conclusione, diciamo in continuità con il corteo il 22 settembre al fianco della missione della Global Sumo Flottiglia e contro il genocidio del popolo palestinese, in occasione dello sciopero generale convocato dai sindacati di base, quando il corteo ha esondato e ha tentato di occupare simbolicamente la stazione. E da lì la dura risposta delle forze di polizia ha portato prima a una fase di conflitto nella galleria delle carrozze, la cosiddetta galleria delle carrozze, e poi i media hanno strumentalizzato, no, parlando della famosa vetrina, in realtà è una porta a vetro, e dopo si è spostata in piazza Duca d'Aosta e in via Vittor Pisani, perché è importante queste precisazioni, perché questa seconda ondata si concentra più sulla seconda fase, quindi quando le forze di polizia hanno, diciamo, sgomberato l'utilizzo di lacrimogeni a massiccio uso di lacrimogeni la galleria delle carrozze, hanno spinto il corteo prima su piazza Duca d'Aosta e poi in via Vittor Pisani, e poi c'è stato una fase, diciamo, che i giornali hanno chiamato di guerriglia urbana, ma era un tira e molla di fatto tra manifestanti e polizia. Tra le 20 denunce dunque abbiamo resistenza pubblico ufficiale aggravata, in certi casi lesioni, interruzione di pubblico servizio e una serie di reati che possono essere ricondotti, diciamo, ai danneggiamenti, no? Danneggiamento, lancio di oggetti, c'è anche atti vandalici contro i beni culturali, perché la stazione centrale di Milano è considerata un bene culturale. Quindi, insomma, sono reati anche abbastanza pesanti. Sappiamo soprattutto di conseguenza anche al primo decreto sicurezza che è operativo, il secondo deve essere ancora attuato. Però insomma questo è un pochino il quadro. Si aggiungono a queste 20 denunce 5 denunce che sono state recapitate, scusatemi, 4 denunce sono state recapitate una settimana fa a 4 ragazzi minorenni e più 4 denunce che riguardano specificatamente il corteo a Milano del 16 settembre, che era stato il primo corteo della serie, diciamo, blocchiamo tutto, che ha in qualche modo occupato una città e bloccato Milano da piazza Gaza, cioè ex piazza La Scala, e Loreto, attraversando tutto quel sud Buenos Aires. Diciamo che questo è il panorama complessivo. Ci sono molte organizzazioni tra le realtà colpite, ma ci sono anche tanti, tra virgolette, come li chiamano le veline, la questione dei cani sciolti, e una parte delle persone colpite in questa seconda ondata sono persone con background migratorio. Quindi noi sappiamo, per il meccanismo della razzializzazione del consenso, del senso, che sono persone che rischiano molto molto di più.
0: Certamente, quindi vediamo che diciamo, non si ferma l'ondata repressiva a seguito di quella che è stata quel importante momento di protesta, di ripresa delle piazze, di bloccare tutto che sono stati il mese di settembre e di inizio ottobre in tutta Italia. Ma a proposito di questo, la solidarietà non si ferma di fronte a questo. Ci avranno chi ha avuto denunce, ci avrà al loro fianco, ma non solo, continuano le manifestazioni in sostegno della causa palestinese e contro la guerra, e iniziano già a partire da questo sabato, giusto?
1: Sì, esattamente, e non è un caso che le misure repressive sono arrivate questo mercoledì, perché anche il 18 marzo scorso era prima di una serie di manifestazioni, nonché della partenza della flottiglia. Diciamo che le tempistiche sono coerenti. Ora, domani ci sarà il corteo nazionale in contemporanea Milano-Roma in occasione dell'anniversario della Nakba. Sarà un corteo che parte dalla piazza 24 maggio, sale 24 maggio verso le 14:30, sarà un corteo molto eterogeneo, con una composizione larga, che attraverserà Milano e che come l'anno scorso cercherà di dimostrare che la solidarietà è viva. Ricordiamo però che l'anno scorso il corteo nazionale in questo periodo è stato fortemente caricato dalle forze di polizia e spezzato ad altezza di Garibaldi, del quartiere Garibaldi, dell'ex Camera del Non Lavoro. Poi ci saranno anche tantissime iniziative a Milano in questo weekend, e poi si concluderà con lo sciopero di lunedì e soprattutto ci sarà ovviamente uno stato di allerta permanente, perché la missione della Global Sumul Flottiglia è ripartita verso la Palestina, è probabilmente possibile che venga intercettata, quindi è stata lanciata dalle organizzazioni, dalle realtà, un'attenzione, perché potremmo scendere in piazza in qualsiasi momento per mostrare solidarietà ai compagni e alle compagne che potrebbero essere sequestrati da Israele. Di fatto poi il tema è questo, come è successo per Saif, Tiago e gli altri quasi 200 attivisti e attiviste della flottiglia.
0: Allora, intanto grazie non so se c'era qualcos'altro che volevi aggiungere su queste due questioni.
1: Spero di aver detto tutto, ma per cesellare, perché mi sembra importante da dire, che è ovvio che le misure repressive che sono arrivate a Milano non sono che una delle, non solo la punta dell'iceberg, ma una dei procedimenti che in Italia vengono portati avanti, non solo a Torino come sapete, ma in tantissime altre città, e che colpiscono purtroppo anche un altro corpo sociale, che è quello delle persone palestinesi in Italia e delle organizzazioni palestinesi, che proprio per quella forma di razzializzazione del dissenso e in più la criminalizzazione della solidarietà palestinese rischiano ancora di più. Quindi è un meccanismo complessivo che colpisce sia l'attivismo sia le persone razzializzate e considerate mostri, no? E considerati nemici in quanto tali, sia le organizzazioni palestinesi e le persone palestinesi in Italia, quindi che sono detenute alcune senza grosse motivazioni. Questo era il quadro, e sicuramente l'occasione del ricordo della Nakba è una delle occasioni per stare al fianco delle persone arrestate, imprigionate, eccetera, per chiedere la liberazione.
0: Assolutamente, come sempre da questi microfoni vi vogliamo tutte e tutti liberi, e un saluto, non l'ho fatto prima, a chi ci ascolta in una condizione di privazione di libertà. Siamo qua con voi e noi ti ringraziamo per questo contributo, e arrivederci e vediamoci nelle strade.
1: Grazie mille. Ciao. Grazie mille per l'ospitalità. Ciao, buona giornata.

0: E allora, dopo questa prima diretta di oggi con un compagno di Milano, dell'Ambretta, che ci ha un po' raccontato dell'ondata repressiva questi giorni e di quanto succederà domani nella città di Milano, ma anche in quella di Roma, con le manifestazioni in ricordo nell'occasione della Nakba e in sostegno ai prigionieri palestinesi in Italia e non solo, e alla causa palestinese. Andiamo a toccare un altro fronte di lotta, che ci parla di prossimi appuntamenti in queste settimane, in particolare quello che sarà poi l'appuntamento di lunedì, ma per farlo siamo con una nuova diretta con Riccardo del Coordinamento Nazionale Porti di USB. Riccardo, ci senti?
1: Sì, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Perfetto, grazie. Allora, io ti chiederei intanto un po' di raccontarci come sta andando diciamo questa quella che è la lotta che si fa sempre più internazionale dei portuali, di sabotaggio e di ostruzione a quello che è la logistica di guerra che va sempre più avanti nel Mediterraneo in questo contesto di guerra continua e sempre più globale. È un po', quindi se ci racconti, sì, quali sono stati gli ultimi passaggi e quali saranno i prossimi.
1: Sì, sono anni che come Coordinamento Nazionale dei Portuali di USB denunciamo il fatto che c'è una volontà politica di trasformare i porti civili italiani in veri e propri asset logistici per il traffico di armi. Già nel 2019 i compagni del CALF di Genova hanno cominciato di fatto a bloccare questi traffici, quindi non solo slogan ma azioni concrete. Poi quell'azione è diventata contagiosa, quindi si è estesa anche in altri posti, immagino le azioni messe in campo a Livorno questo autunno. E la linea è una linea chiarissima da parte dei governi occidentali, in particolare dei governi europei, ed è quella di continuare a foraggiare la filiera bellica. E i portuali italiani, ma non solo, stanno dicendo chiaramente che non vogliono essere complici della guerra permanente, che non vogliono essere complici del genocidio che Israele sta mettendo in atto nei confronti del popolo palestinese, e che quindi le risorse pubbliche che questi signori vorrebbero sperperare per il riarmo, per le bombe, per i missili, per i carri armati, devono tornare ad essere spese per lo Stato sociale, per la ricerca, per la sanità pubblica. Sono messaggi forti che arrivano da contesti dove si lavora H24 a turni, alla mercé di ogni intemperia, e quindi insomma hanno un effetto anche dirompente a livello simbolico. Lo scorso 6 febbraio abbiamo lanciato un primo sciopero internazionale dove si sono mobilitati più di 20 porti dell'intero bacino mediterraneo per denunciare questa logica del riarmo, per dire ancora una volta che i portuali non vogliono essere parte della filiera del riarmo. Ed è stata un'iniziativa importante, ripeto, la prima dopo tanti anni, un'iniziativa internazionale ed internazionalista che rilanceremo il 19 maggio da Istanbul, dove si riuniranno varie delegazioni di nuovo da moltissimi porti del bacino europeo e non solo, e che rilancerà una nuova mobilitazione contro il riarmo, contro la logica della guerra permanente e contro un clima assolutamente inaccettabile.
0: Infatti ho visto anche che c'era questo meeting il 19 di maggio di questo mese, a seguito tra l'altro dello sciopero che ci sarà invece lunedì, sciopero generale qua in Italia, lanciato da USB.
1: È uno sciopero fondamentale,
0: Riccardo, ti abbiamo perso un secondo.
1: Ci sei?
0: Sì, ci siamo di nuovo.
1: Ok. Dicevo, uno sciopero generale nazionale fondamentale, soprattutto perché dopo la vicenda di Tiago e Saif, rapiti, diciamolo, in acque internazionali, da Israele, torturati, portati in Israele, nelle carceri israeliane. Qualcuno probabilmente pensava che l'azione politica della flottiglia, che ripetiamolo, vuole rompere un blocco infame posto in essere dal 2009 di fronte alle coste di Gaza, si fermasse. Invece proprio ieri dalla Turchia sono partiti 300 attivisti e 300 attiviste, e a loro va il nostro pensiero, e ovviamente a sostegno di questa iniziativa politica non ci sono i governi occidentali, il governo italiano tace, quindi a sostegno di questa iniziativa ci sono esclusivamente le azioni dei popoli liberi, che già quest'autunno hanno dimostrato di poter bloccare tutto a sostegno del popolo palestinese, e quindi lo rifaremo anche lunedì 18, ricordiamolo, perché ci sono in Italia leggi vergognose che regolamentano il diritto di sciopero. Ebbene, queste leggi non ci impediranno di andare in sciopero, e quindi anche all'interno del recinto strettissimo di queste normative tutti, non solo gli iscritti all'USB ma anche iscritti ad altre sigle, anche i non iscritti, potranno testimoniare la loro solidarietà alla flottiglia, al popolo palestinese lunedì 18. E lunedì 18 ovviamente su tutti i territori ci saranno moltissime iniziative, iniziative già organizzate, diverse piazze Gaza in parte in tutta Italia, e sarà di nuovo un momento per esprimere solidarietà al popolo palestinese. Ed è bello farlo anche oggi qui sulle frequenze di Radio Blackout, perché domani è l'anniversario dei 78 anni della NAFPA, e quindi è fondamentale tornare in piazza, scioperare, tornare a bloccare tutto.
0: Allora, grazie per questo rilancio, e anche un po' per aver ricordato quello che è effettivamente una rete, un legame internazionale che si sta sempre più costruendo, che unisce i porti del Mediterraneo in una posizione

0: c'è il grido dei lavoratori della logistica, in particolare quelli di GLS che sono stati licenziati, c'è stato lo sciopero importantissimo del 7 del comparto portuale che chiedeva e chiede ancora a gran voce il riconoscimento ai fini pensionistici del lavoro usurante, c'è stato lo sciopero della scuola, quindi docenti, studenti e studentesse. Tutte queste vertenze specifiche attraverseranno anche il 18 le piazze Gaza, le piazze a sostegno della flottiglia e a sostegno del popolo palestinese.
1: E certamente, perché questo clima di riarmo e la strategia di riarmo non è solo una questione di logistica all'interno dei porti, ma è anche, diciamo, dove vanno i soldi dell'investimento pubblico nei prossimi anni. È una questione decisiva, è una questione che va poi a toccare le vite reali dei lavoratori e persone che abitano il nostro paese e non solo, e quindi naturalmente questo si riconnette a tutte le lotte, le crisi industriali in atto, di cui anche negli ultimi giorni abbiamo visto chiaramente traccia nel paese, anche con la violenza padronale che si fa anche quella bella affilata. E con questo allora noi ti ringraziamo e a risentirci per i prossimi appuntamenti.
0: Un saluto a tutte e a tutti.
1: Ciao.

0: Allora, come vi avevamo annunciato, oggi è una giornata ricca di dirette e contributi, perché sono tante le cose che si muovono in questo periodo, in questo contesto, non solo nelle questioni internazionali che andremo ad affrontare poi nella seconda parte questa mattinata informativa, ma anche nei nostri territori, perché le ricadute di quelli che sono i piani di riarmo, le decisioni di spesa pubblica fatti in questi anni dai governi ricadono sulle vite e sui territori in vari modi, e naturalmente uno di questi, non naturalmente, però uno di quelli che di cui tutti ci possiamo accorgere è lo stato, scusate così il bisticcio, lo stato di salute della sanità, che diciamo si trova sempre in una condizione più fragile e va toccare le vite di tutte e tutti noi, e in particolare vogliamo fare un approfondimento su quanto sta accadendo nella sanità piemontese, quindi un po' legata alla nostra regione, e lo facciamo con una diretta, e una diretta con Chiara Rivetti, segretaria regionale di ANAO. Chiara, ci senti?
1: Benissimo, grazie dell'invito. Ciao a tutti e tutte.
0: Allora, grazie di essere qua con noi in diretta, e un po' volevamo chiederti, visto che diciamo la scorsa settimana, giusto proprio alla scorsa info del venerdì, abbiamo letto un po' di articoli che riguardano questioni e le possibilità e anzi gli ammanchi di finanziamento per la sanità pubblica. Cioè la sanità regionale torinese, volevamo chiederti un po' se potevi darci due dritte informazioni in più rispetto a quanto sta succedendo.
1: Beh sì, devo dire che negli ultimi giorni si sono susseguite tutta una serie di notizie e di problematiche che sono state affrontate. Una delle prime è proprio la mancanza di finanziamenti. Risulta un ammanco consistente che a quanto pare però è stato sono stati trovati, ecco, questi finanziamenti utilizzando altre voci di bilancio. Quindi di fatto per la sanità non dovrebbero esserci grandi problemi, ma ci sono problemi dove i soldi sono stati presi, in particolare per esempio all'assistenza dei pazienti anziani non autosufficienti. Quindi la nostra impressione è che questo finanziamento della sanità sia come una sorta di vaso comunicante, dove abbiamo dei finanziamenti importanti che vanno sulla sanità e non c'è mai una scelta prioritaria di utilizzo dei finanziamenti da investimenti che abbiamo sempre criticato, come possono essere banalmente quelle delle armi, o ultimamente abbiamo affrontato tutti i finanziamenti necessari per quel tratto di TAV che passa da Rivoli a Orbassano e che peraltro coinvolge gli ospedali di Rivoli e di Orbassano, che sono importanti e che potrebbero essere ampiamente utilizzati peraltro per esempio per la sanità pubblica, quando invece questi cantieri per esempio riteniamo che possano essere dei fattori di rischio importanti per chi lavora lì. Quindi il buco era prevedibile, perché in questo momento c'è una carenza di organico che viene colmata con i medici a gettone, che sono molto cari, con le prestazioni aggiuntive che sono molto care, e in previsione la costruzione di nuovi ospedali che vengono sì finanziati con dei soldi INPS, ma che comunque incidono sul bilancio della sanità. Questo buco di bilancio è stato colmato con voci di spesa che comunque sono delle voci di spesa sociali e che invece avrebbero in qualche modo potuto essere risparmiate in favore di scelte che per noi non sono assolutamente prioritarie.
0: Eh sì, quello che sembra diciamo un po' la spesa, la gestione della sanità, e forse l'avevamo già detto in qualche diretta con te tempo fa, ma la situazione non sembra cambiare, la gestione continua, cioè la sanità come emergenza continua, e dall'altra parte poi invece l'investimento nel mattone di nuovi ospedali, senza diciamo entrare poi invece nella cura di quel che c'è, e anche nella gestione, cioè nel passaggio a una gestione che non sia emergenziale, e quindi lavorare sul diciamo sul sotto organico costante in cui vivono diciamo i comparti ospedalieri e non solo in Italia.
1: Allora, questa mattina, ti interrompo solo per questo, questa mattina c'è una conferenza stampa dei due principali sindacati degli infermieri, che sono Nursing e Nursing Up, che presenteranno dei numeri, e uno di questi numeri è che c'è una gravissima carenza di infermieri in Piemonte nei prossimi anni. Su tre infermieri che andranno in pensione, perché hanno un'età media avanzata, quindi su tre che andranno in pensione, solo uno verrà rimpiazzato. E questo significa che proprio adesso, dove in realtà servirebbero gli infermieri per riuscire ad aprire gli ospedali di comunità e per quindi mandarli a lavorare negli ospedali di comunità, ci sarà una carenza di organico gravissima, e purtroppo per fortuna, insomma, il lavoro dell'infermiera è fondamentale, quindi non è sostituibile con nient'altro, non possiamo inventarci delle altre figure, è necessario trovarli gli infermieri da qualche parte, quindi questa forse è la carenza più grave, seguita poi da quella dei medici di famiglia. Quindi io in realtà parlo di una realtà che tocca tangenzialmente il sindacato di cui mi occupo, che è quello degli ospedalieri, poi di fatto siamo tutti collegati. Quello dei medici di famiglia è un'altra gravissima carenza, perché ci sono aree completamente scoperte, che sono quelle montane, più periferiche, in provincia, in Piemonte, dove appunto ci sono cittadini senza medico di famiglia o senza il pediatra di libera scelta. Ma dove ce l'hanno, i medici sono tutti massimalisti, con 1500 pazienti, compresi gli studenti del corso di formazione specialistica. Quindi ci sono degli studenti che si stanno formando per diventare medici di famiglia, e quindi iniziano a prendere delle mutue e partono subito con più di 1000 pazienti. Cosa che poi in alcuni casi li scoraggia anche, e quindi decidono poi di smettere e fare qualcos'altro.
0: Certo, diciamo non è così una shock therapy anche per chi si affaccia al mondo della sanità, e quelli che vediamo sono dei comparti che poi sono, diciamo, scollegati da un punto di vista organizzativo e funzionale, ma poi in realtà sono ben collegati in quella che è il funzionamento del sistema sanitario nel suo complesso, perché naturalmente la medicina territoriale e quella ospedaliera sono connesse, sovraccarichi rispetto agli ospedali quando c'è stato un disinvestimento rispetto al territorio, diciamo sono due sistemi che in qualche modo simbiotici, quindi se non funziona uno anche l'altro va in sofferenza, direi. E poi in questo vedevo, diciamo un po' così sulle varie news, c'è anche diciamo un dato che è uscito negli ultimi giorni, in cui diciamo la regione Piemonte diventa sempre più una regione di emigrazione sanitaria, mettiamola così, sempre di più persone escono dalla regione per curarsi, che questo sembra anche un altro dato indicativo su quelle che sono le condizioni della sanità locale piemontese.
1: Sì, assolutamente, si chiama mobilità passiva, cioè proprio questi pazienti che decidono di andare soprattutto in Lombardia, e purtroppo in Lombardia poi l'accesso è quasi sempre nel privato accreditato, se non nel privato puro. Questo perché in Piemonte, nonostante i vari proclami, le liste d'attesa continuano a essere lunghe. Ora, per abbattere le liste d'attesa sono state fatte due cose dalla regione. Uno è assumere, ma devo dire che le assunzioni erano un po' scontate, perché si andava avanti a medici a gettone in moltissimi servizi, non solo nelle nei pronto soccorsi, ma anche nelle pediatrie, nelle neurologie, nelle psichiatrie, nelle medicine interne. Quindi era un passo che, devo dire, era indispensabile. Quindi qualcuno si è assunto, anche se, come abbiamo ripetuto più volte, non si è assunto un numero sufficiente di medici per far fronte ai bisogni. Ma l'altro dato è che una delle poche cose che ha fatto, l'unica direi, per le liste d'attesa l'assessore Riboldi è stato quello di offrire delle prestazioni aggiuntive, quindi del lavoro in più agli stessi medici pagato extra di sera o di weekend, cosa che fa effettivamente se si presenta bene come diaticamente, ma di fatto non risolve il problema, perché il problema è strutturale. Bisognerebbe andare a vedere come mai si chiedono più prescrizioni, se sono tutte appropriate, se i tempi di attesa sono appropriati, se davvero c'è gente che aspetta che non dovrebbe aspettare. E questo causa, da un lato, la mobilità, come hai giustamente detto tu, di chi, per non aspettare in Piemonte, va in Lombardia, ma purtroppo per chi non si può permettere di andarsi a curare in un'altra regione, la rinuncia alle cure. E questo è il dato assolutamente più allarmante, perché la percentuale di pazienti che decide di non curarsi perché ci sono troppe liste d'attesa e non hai soldi per andare al privato sta aumentando, e ormai siamo arrivati a 1 su 10, quindi è effettivamente moltissimo. E sì, questo è il dato più allarmante.
0: Certamente questo è un dato allarmante su cui nei prossimi anni ancora di più questa austerity che un po' sta calando sempre di più sull'Italia sarà sempre di più un tema, perché sappiamo bene che nella spesa pubblica, fra le cose più attaccabili velocemente, ci sono le spese, anche le spese per la sanità. E ti volevo ancora chiedere, visto, dato un po' tutte queste situazioni, ci saranno delle mobilitazioni future del settore sanitario, giusto?
1: Ci saranno delle mobilitazioni, pensiamo di ripetere la marcia che fu fatta 3 anni fa da parte del Comitato a tutela della sanità pubblica, che sarà sabato 23 maggio. È un comitato che unisce molti sindacati, alcuni ordini, ma soprattutto i movimenti dei pazienti, le associazioni di pazienti, le associazioni, alcune associazioni femministe. Quindi è apartitico, questo ci tengo a sottolinearlo, perché insomma è importante che si sottolinei che siamo plurali, rappresentiamo diverse vedute, che quindi assolutamente non siamo collegati, nonostante sia una presa di posizione politica, non siamo collegati a nessun partito, e cercheremo di fare una marcia dal grattacielo della regione alle Molinette, proprio per sottolineare una serie di punti. Uno dei più critici è anche quello dei pazienti anziani non autosufficienti in attesa di un posto in RSA. Sembra che in Piemonte ce ne siano 9.000 dalle nostre valutazioni, e comunque sono pazienti che, quando la famiglia non riesce più a gestirli, ovviamente vanno in pronto soccorso, e quindi in qualche modo c'è una soluzione inappropriata al loro problema. E nello stesso tempo pesano anche un brutto termine, però poi di fatto diventa così, che le famiglie non riescono più a gestire questi pazienti anche da un punto di vista economico, perché il contributo regionale per l'RSA è bassissimo, e finisce che si devono debitare o vendere l'unica casa di proprietà per pagare la retta in queste strutture. E questo è un problema che magari non è direttamente un problema ospedaliero, ma, come quelli che abbiamo citato prima, in modo indiretto influenza moltissimo tutto il sistema.
0: Certamente, ancora di più se quei fondi vengono anche tagliati, come rigirati per cercare di far quadrare la coperta, che sembra sempre più corta. E non so se c'era qualcos'altro che volevi.
1: Ma guarda, ti volevo citare un lavoro, perché quando prima abbiamo parlato dei pazienti che rinunciano alle cure, è uscito per chiudere con un lavoro molto interessante che è un po' una novità, perché è stato fatto dalla oncologia della Città della Salute e della Scienza di Torino, dell'oncologia universitaria, e che dimostra come i pazienti oncologici, nonostante abbiano tutti una nota di esenzione, quindi teoricamente dovrebbero avere tutte le prestazioni gratuite e i farmaci gratuiti per curarsi, che è la nota 48, purtroppo questi pazienti devono affrontare una media di 1.800 euro di spesa, si dice out of pocket, di tasca propria per curarsi, e per questo, e che quindi diciamo che le difficoltà economiche, secondo questo studio, sono così pesanti da influenzare il rischio di recidiva di tumore, il rischio di mortalità, e ed è stato coniato addirittura un termine che si chiama tossicità finanziaria, cioè è tossico come possono essere tossiche tante cose che poi ci fanno ammalare. Quindi la povertà purtroppo anche nei pazienti oncologici, che dovrebbero essere quelli assolutamente tutelati, influenza moltissimo. E questa è una cosa che devo dire, io personalmente non mi aspettavo, perché pensavo che invece ci fossero davvero delle aree di tutela, invece non è così per nessuno.
0: Questo diciamo, è triste e interessante allo stesso tempo. Sì. E magari cercheremo di recuperarlo e di inserirlo nel podcast che uscirà di questa chiacchierata, e noi ti ringraziamo come sempre per la disponibilità.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Risentirci.
1: Ciao a tutti.

Adesso, dopo questa diretta che ci ha parlato della situazione della sanità qua in Piemonte, ma che penso che potremmo facilmente riportare su anche altre regioni italiane, per cui ringraziamo ancora Chiara Rivetti per il con l'interessante contributo. Ci tengono un po' di compagnia i West Riviera, anche loro li potrete ascoltare alla festa di Radio Blackout, e ci arrivano anche dei messaggi, uno con scritto proprio per l'appunto Pezzone, e vi ricordo di scriverci, di così tenerci compagnia in questa nuvolosa venerdì di maggio, e scriveteci al 346 66 73 263, oppure per chiamate in diretta allo 011 2495 669. E niente, con così vi ho ricordato i contatti per mandarci tutto, cisti, critiche, suggerimenti, commenti, saluti, fate voi. E adesso ancora un attimo di musica e poi passiamo a un paio di dirette, approfondimenti più su diciamo il piano internazionale, ci porta in Argentina e in UK, e magari leggiamo anche, entriamo un po' nelle pagine dei giornali. Però adesso ci riposiamo un attimo con un po' di musica.

E ancora una notizia per stare sempre sulla cronaca nazionale e diciamo anche la pubblica amministrazione, però passando a un altro comparto, quello della scuola, un altro comparto in forte stato di agitazione e anche di attività del Ministero dell'Istruzione e del Merito, come si è voluto chiamare in questo governo, e del Ministro Valditara, che sembra molto attivo sulle linee guida che dovrebbero linee guida di insegnamento che dovrebbero tenere gli insegnanti, meno a veder riconoscere i diritti e i pagamenti dei lavoratori. Per questo riprendiamo pagina 9 del manifesto: rischio danno erariale. Il TAR rinvia Valditara alla Corte dei Conti. Per le toghe l'inerzia del Ministero non è isolata, ma è diventata seriale. In giudici intimano al MIM, Ministero dell'Istruzione e del Merito, di risarcire i lavoratori che vincono le cause. Viene dichiarato un buco potenziale da 1,5 miliardi. Ma che cosa è successo? Veramente in breve, il TAR del Piemonte ha inviato alla Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio decine di sentenze contro il Ministero dell'Istruzione per valutare un possibile danno erariale. I provvedimenti adottati a pioggia nelle ultime settimane dai giudici amministrativi riguardano cause vinte dagli insegnanti negli ultimi anni nei tribunali del lavoro per vedersi corrisposte le indennità di ferie non godute, reiterazione abusiva dei contratti a termine e il mancato pagamento dei 500 euro della carta docente. Sono tutte cause vinte cui il Ministero dell'Istruzione non ha dato seguito o ha impiegato un tempo spropositato per risarcire i lavoratori. Quindi c'è stata una richiesta collettiva al TAR per avere, per vedersi risarciti di quello che sono i diritti previsti dai contratti di lavoro e dalle normative che tutelano il lavoro nella scuola. Vedremo come si andrà avanti in quella che sembra essere una accertata inerzia del Ministero dell'Istruzione nel dare esecuzione al giudicato civile in questione, che sembra essere proprio una scelta quasi politica, però quella che sembra diventare una somma complessiva decisamente importante.

A proposito, ci viene segnalato la mia scuola lunedì pomeriggio chiude preventivamente causa sciopero, e quindi arrivano anche, ne abbiamo parlato d'inizio mattinata con una diretta proprio su quello che sarà lo sciopero generale di lunedì, che va naturalmente a toccare non solo i temi internazionali e del riarmo e dell'opposizione alla guerra, ma anche quelle che sono tutte le ricadute nelle scuole, nella sanità e nella logistica in questo paese.

0: 10:20, allora passiamo un po' alla parte più sulle pagine internazionali e sulle questioni internazionali, un po' andando a vedere altri cosa succede in altre parti del mondo. E in particolare questa mattina vogliamo dedicarci con un approfondimento a quanto succede in Argentina, che naturalmente è paese che attira sempre le nostre attenzioni, ma forse mai abbastanza e in profondità. Un paese che in questo momento è sottoposto a un governo che sta applicando una mannaia importante a tutto quello che è il settore pubblico, lo stato sociale e anche il diritto del lavoro nel contesto argentino, con leggi di quasi selvaggia neoliberalizzazione e affidamento al mercato, e che sono quasi paradigmatiche e comunque molto interessanti, in cui ci pone una serie di questioni. La prima è capire cosa effettivamente sta succedendo in Argentina, e per farlo siamo in diretta con Susanna De Guio, sociologa e giornalista freelance che si è occupata molto di Latino America e in particolare di Argentina, ma non solo. Susanna, ci senti?
1: Vi sento, buongiorno a tutti e tutte.
0: Allora, grazie mille di essere qui con noi, e un po' partiamo da quelli che sono gli ultimi sviluppi in Argentina e quella che è stata una le ultime un po' informazioni e notizie che sono arrivate erano rispetto la nuova legge sul lavoro, che riporta le condizioni e dei diritti dei lavoratori argentini indietro di un bel po' di anni, ma non solo. Possiamo leggere continuamente di nuove proteste. Di questi giorni è quella dell'università tra lavoratori e studenti. Quindi, se ci dai una mano un po' a capire, leggere cosa sta succedendo sia da un punto di vista del governo, sia anche di risposta e delle mobilitazioni dei movimenti sociali in Argentina.
1: Sì, grazie intanto per l'invito e per poter affrontare queste questioni che appunto hanno poco spazio a volte, ma invece sono molto importanti per leggere che cosa accade in Argentina e un pochino anche prendere appunti su cosa può accadere altrove, nel senso che appunto governi di ultradestra sono in aumento, sono un po' di moda, per cui l'Argentina è particolarmente significativa e paradigmatica per capire che cosa accade poi appunto nelle economie di paesi che hanno questo genere di governi. Partiamo dalla fine, se può essere utile, che è appunto la legge sul lavoro, che è una delle più recenti approvate da questo governo, che è in carica ormai da oltre 2 anni. Quindi la riforma del lavoro è stata approvata a fine febbraio, è stata poi anche portata in tribunale dai principali sindacati argentini, hanno ottenuto di sospenderla parzialmente, sospenderne una buona parte degli articoli della legge approvata, ma il governo è poi riuscito a impugnare nuovamente la sospensione, e quindi al momento la legge è in vigore, nonostante dovrà passare ancora al vaglio della giustizia per verificarne le possibili componenti di incostituzionalità. Però la legge sta funzionando ed è una legge fortemente regressiva in termini di diritti dei lavoratori, ma anche proprio di tutele minime che noi siamo abituati a considerare, come la durata delle giornate di lavoro, che con questa legge aumenta fino a 12 ore. La legge prevede di pagare parte dello stipendio in beni, quindi ticket, in buoni, in altri formati che non siano il corrispondente in denaro, e lo stesso accade con le ore degli straordinari, che vengono messe in una banca ore e poi rimaneggiate nell'orario lavorativo delle persone dipendenti. Lo stesso la stessa cornice di chi sono i lavoratori formali cambia, per cui si aprono le porte al lavoro delle piattaforme, lavori che sono considerati autonomi e che hanno ovviamente molte meno tutele, quindi questa è una riforma che sostanzialmente apre molto di più la possibilità di lavorare senza avere poi il diritto a quello che è la sanità, la malattia, le ferie, tutti i diritti che hanno a che fare con il lavoro dipendente, il lavoro contrattato. Sono dinamiche che conosciamo anche noi, sono le dinamiche della precarizzazione del lavoro, nel caso argentino vengono introdotte in maniera appunto molto, molto netta e molto profonda, quindi si perdono una quantità di diritti tutti insieme, viene limitata anche la libertà sindacale, la libertà di negoziazione dei contratti con questa riforma, nel senso che aumentando di moltissimo quello che si può considerare il lavoro informale al non essere inquadrati diciamo dentro a delle categorie lavorali chiare e contrattate, si perdono tantissimo anche appunto i diritti di poi far valere le proprie garanzie sul lavoro. Questo ha uno specchio nel mercato del lavoro degli ultimi due anni, cioè a partire dal governo Milei, qui possiamo fare un passo indietro. Quando è entrato al governo, era la fine del 2023, Milei prendeva in mano un paese che aveva già una forte inflazione che veniva dal governo precedente, che era un governo peronista, che però aveva gestito molto male l'epoca pandemica e aveva contratto debito e aveva lasciato andare fuori controllo l'inflazione, tenendo presente che l'inflazione è una tematica che nell'economia argentina è presente da decenni, no? Non è un tema nuovo. Però insomma prendeva in mano un paese con delle caratteristiche molto di fragilità economica, e la promessa di Milei era quella di ristabilire un'economia forte, una stabilità economica nel paese, e lo faceva nella propaganda elettorale di quando è stato eletto con la motosega in mano, quindi promettendo tagli alla spesa pubblica, promettendo tagli a tutto quello che è l'apparato dello Stato, cosa che ha fatto nei primi mesi del suo mandato, non soltanto ha appunto imposto profondi tagli a tutto quello che è il welfare state argentino, ma ha anche licenziato tantissimi impiegati dell'amministrazione pubblica e delle imprese statali, e soprattutto ha devalutato il peso, cioè la moneta argentina, del 50%, cosa che ha all'inizio provocato un'impennata dell'inflazione e ha ovviamente impennato anche gli indici della povertà. Se mettiamo insieme i licenziamenti e la devaluazione della moneta, ovviamente questo ha prodotto una catastrofe a livello di quello che è il potere acquisitivo degli stipendi delle persone in Argentina, e appunto tante persone senza lavoro, tante nuove persone senza lavoro. Quindi i primi mesi, il primo semestre è stato terribile in Argentina, e poi i valori sono andati a accomodarsi, almeno quelli dell'inflazione. Questo però non ha corrisposto, cioè quello che adesso rivendica Milei sono dei numeri che a livello macroeconomico sono più in ordine rispetto a quando lui ha iniziato il governo, ma questo non corrisponde poi a un miglioramento dell'economia reale. Se noi guardiamo i dati, come dicevo, del mercato del lavoro, vediamo che sono state chiuse tantissime imprese dall'inizio del suo governo, sono state chiuse oltre 20.000 imprese, soprattutto quelle medie e piccole hanno fatto tanta fatica a mantenersi in piedi in una economia appunto di grande contrazione dei consumi, anche perché le persone non hanno oggettivamente soldi da spendere, e quindi quello che è successo è che il lavoro impiegato anche nelle fabbriche, anche nelle imprese, è calato, ci sono stati tanti licenziamenti anche nel settore privato, stiamo parlando di decine di migliaia di persone, e invece quello che è aumentato è il lavoro informale, quindi il lavoro delle piattaforme, il lavoro precario, il lavoro me la cavo da solo, che un po' risponde anche all'ideologia di questo presidente, che è tutta fondata su un neoliberismo spinto, un sorgere e fare successo con le proprie mani, e ha tutta la narrativa dall'altra parte, per cui quella che dovrebbe essere la giustizia sociale, da Milei è considerata sostanzialmente uno spreco di soldi a favore di gente che non se lo merita e che non si sforza abbastanza. Un po' questa è la narrativa di fondo. Quindi diciamo che tutto il pacchetto di leggi che ha approvato Milei nei primi due anni, che sono stati tra l'altro la deregolamentazione anche del mercato immobiliare e anche il tentativo di privatizzare una buona parte delle imprese statali, vanno tutte nella stessa direzione, no? Vanno nella direzione di una forte precarizzazione della vita. Al momento attuale la popolazione argentina è in grossa parte indebitata, ed è indebitata con le formule contemporanee, per cui con i portafogli elettronici, con questi debiti, piccoli debiti che si accumulano e che non hanno bisogno di avere appunto una carta di credito con un formato di debito, diciamo, di quello del tipo bancario, che ha bisogno delle sue garanzie. Sono piccoli debiti che si accumulano e sono debiti che servono per arrivare a fine mese, cioè le persone si stanno indebitando per poter fare la spesa. Quindi siamo a un livello di indebitamento molto molto primario, di necessità basiche, e che sostanzialmente porterà a un collasso nel giro di un tempo relativamente breve, cioè non è un'economia che si può sostenere sul lungo termine. Questo dal punto di vista del come messa attualmente l'Argentina, per cui appunto i numeri macroeconomici dicono una cosa, la vita economica delle persone parla d'altro. E questo corrisponde anche ovviamente alle mobilitazioni, come dicevi tu.
0: È proprio su questo che infatti
1: c'è stata appunto una grossa mobilitazione del mondo universitario da pochi giorni. Gli argentini non hanno mai smesso di scendere in piazza. In questi due anni sono state molte le mobilitazioni massicce, con numeri enormi, che hanno portato in piazza la popolazione di fronte a ogni nuova norma, ogni nuova legge che va a detrimento della qualità della vita della popolazione. Quindi comunque c'è una risposta di scontro frontale rispetto a questo tipo di politiche, che uno dice però allora perché non si rispecchia poi a livello elettorale, quando invece a metà mandato, quindi stiamo parlando dell'autunno scorso, alle elezioni di metà mandato, che sono elezioni che eleggono una componente del congresso, quindi una quota di deputati e di senatori, Milei ha vinto di nuovo, il partito di Milei ha vinto di nuovo.
0: Proprio su questo è una domanda che tutte le volte mi capita anche di fare e di cercare di con compagni argentini o chi diciamo sta e attraversa quel paese in questi anni. Cioè, la cosa che diciamo viene in mente in una figura anche decisamente complessa e che forse maschera molto di tutto quello che è il suo progetto, in una comunicazione molto folcloristica, forse sono anche questi gli aspetti che vengono più colti a queste latitudini, però la cosa che rimane sempre un po' così nell'oscuro e anche un po' almeno dal mio punto di vista a volte un po' inspiegabile è dove stia, cioè nel senso il consenso che in qualche modo esiste a questo tipo di progetto, a queste trasformazioni veramente lacrime e sangue dell'Argentina, e anche un po' forse quali sono le forze sociali che sostengono questo progetto.
1: Allora, da una parte possiamo dire che il precedente rispetto a queste elezioni di metà mandato, che sono significative perché appunto il partito di Milei, la coalizione di destra con cui si mantiene al governo, ha vinto, il precedente erano invece le elezioni provinciali in cui questa coalizione aveva perso. Okay, quindi nella provincia di Buenos Aires, nelle grosse province argentine, era andato sotto il governo di diversi punti rispetto all'opposizione, che è composta da anche qui una coalizione ampia però di partiti peronisti, quindi progressisti, con una componente speciale che è quella legata al peronismo argentino, che non approfondiamo adesso. Mentre alle elezioni appunto di metà mandato il segno del risultato si è invertito. Che cosa è successo? Da una parte sicuramente, e questo lo dicono gli analisti, lo dicono le persone in Argentina, una componente importante è stata l'intervento di Trump, l'intervento degli Stati Uniti, che ha influenzato le elezioni di metà mandato, perché l'economia appunto governata da Milei è comunque un'economia che si basa sul debito. Dopo i primi mesi di governo Milei ha contratto nuovo debito con il Fondo Monetario, quindi non è che stia facendo i miracoli da solo, e siccome appunto poi i dati non vanno a posto rapidamente né da soli, Trump ha proposto un piano di sostegno al valore del peso della moneta argentina, quindi un salvataggio finanziario sostanzialmente con un swap, insomma una formula finanziaria che permette all'Argentina di incamerare dollari. E questo fondo però, che era appunto un salvataggio dell'economia del paese, era vincolato alla vittoria delle elezioni di metà mandato. Quindi quando tu hai una minaccia così esplicita e così chiara per cui ti do i soldi solo se vinci, probabilmente questo ha influito sul voto, nel senso che al momento per la gran parte della popolazione argentina la preoccupazione è proprio l'economia, è proprio poter arrivare a fine mese, è proprio riuscire a sbarcare il lunario, e quindi sopra all'ideologia politica, sopra alle convinzioni politiche, primeggia questa necessità. Questo deve essere stato un elemento appunto di paura, di minaccia, un po' coercitivo, no? Che ha portato la gente a votare in un certo modo. E infatti appunto c'è una differenza tra le elezioni provinciali e queste elezioni. E l'altra cosa da osservare è che comunque queste sono elezioni con un grandissimo dato di astensionismo rispetto a le elezioni di questa categoria dei mandati precedenti, degli ultimi anni. Insomma, possiamo vedere che il livello di astensionismo è molto più alto, e anche questo un pochino ci parla del fatto che sì, è una vittoria, ma non significa che davvero la maggioranza del paese in condizioni di votare scelga davvero le politiche di Milei, no? Ci sono diverse componenti da valutare, non è necessariamente l'adesione ai valori politici di Milei quello che ha portato a questo risultato elettorale nello specifico. E sul perché si è andato al governo Milei quando è iniziato il suo governo, sicuramente lì si possono fare delle riflessioni più ampie su come le destre a livello globale si stanno promuovendo, su dove fanno leva e come riescono a coinvolgere l'elettorato. Quello che sempre andando a sondare un po' le voci dentro l'Argentina, che sono quelle più valide perché vivono la situazione del paese quotidianamente dall'interno, una delle analiste che seguo e che mi sembra abbia fatto un ragionamento, una riflessione critica interessante su questo tema, dice le alternative moderate in questo momento non hanno nessun appiglio, no? Se Milei e le politiche di un

0: sinistre che in questo momento non vengono tanto utilizzate dai centri sinistra a livello non solo argentino, no? Questa così tiepidità della risposta non è utile, non aiuta, non serve per fare fronte alla violenza di questi governi che invece arrivano con appunto una narrativa senza mezze misure. Non so se ho risposto, ecco, un po'.
1: Assolutamente sì, e noi ti ringraziamo per questa interessante panoramica che ci ha aperto un po' lo sguardo su un paese che ha veramente delle questioni interessanti, che al di là anche proprio della puntualità di dove accadono le cose veramente parla un po' a tutti, mettiamola così almeno dal nostro punto di vista, e noi con questo ti ringraziamo per la disponibilità e torneremo qua a sentirci per aggiornamenti, speriamo positivi dall'Argentina.
0: Speriamo di sì, sicuramente appunto la combattività delle strade argentine è qualcosa di speranza, ce lo lascia. Grazie intanto per l'opportunità e a prestissimo.
1: A presto, ciao.
0: Ciao.

E avete quella che è appena finita, è stata una diretta con Susanna De Guio, che ci ha un po' raccontato quanto sta succedendo in Argentina, nelle pieghe del governo Milei e anche dell'opposizione, e delle possibilità di uscita da questa fase in quel contesto. Ma non finiscono gli approfondimenti di questa veramente ricca mattinata. E intanto ringrazio chi ci sta scrivendo qui al 346 66 73 263, e passiamo ad un ultimo contributo di questa mattinata, che è un contributo che abbiamo registrato nella giornata di ieri, che ci porta in un altro scenario, in un altro contesto, che è quello UK, che è attraversato da una crisi politica che si fa diciamo che è interessante, che riguarda da vicino molti dei temi che sono i temi internazionali, e il posizionamento del Regno Unito all'interno di questi temi, e il posizionamento proprio di questo governo laburista di Starmer, che sembra essere sempre più debole, sempre più indebolito nella sua diciamo così moderazione nello stare in tutto questo contesto internazionale, in cui così anche la voce e l'agency del paese britannico sembra essere sempre più fievole, e per fare questo abbiamo intervistato un compagno di Notes from Below che ha risposto a tre nostre domande. Partiamo con la prima domanda, che è questa: si sono di recente tenute le elezioni in UK che hanno visto il tracollo del Labour Party di Starmer, polarizzazione a destra e a sinistra, con buoni risultati dei Verdi e del partito Reform UK.

0: di Nigel Farage. Qual è la situazione politica in Gran Bretagna oggi?
1: It's an interesting set of results. I think what we've seen in the local elections is not just the kind of swing to the far right of reform, but also a swing to the
2: C'è stato uno spostamento sia verso destra sia verso sinistra. I Verdi, il Green Party, che dal 2015 al 2019 avevano già raccolto molti voti nei centri urbani, hanno conquistato numerosi seggi, hanno preso il controllo di consigli comunali che erano storicamente del Labour Party, inclusi 4 a Londra. Tra questi c'è Lambeth, che era una storica roccaforte del Labour ed era il luogo dove la destra del partito laburista allenava i propri futuri parlamentari facendoli passare prima dai consigli comunali. Anche a Manchester i Verdi hanno conquistato seggi e in alcune aree sono diventati il partito più grande e quindi il Labour ha perso molti voti alla sua sinistra. Allo stesso tempo però Reform UK, un partito di estrema destra di Nigel Farage, ha ottenuto parecchi successi, ha sottratto voti ai Tories e quindi ai conservatori. È stato quindi una sorta di tornado politico che riflette un po' lo stato attuale delle cose. Per anni le politiche in Gran Bretagna erano sostanzialmente bipartitiche, quindi dominate dal Labour e dai conservatori, ma vediamo come adesso questo equilibrio si stia sgretolando. Ci sono delle opportunità perché i Verdi stanno sottraendo consenso al Labour, ma è molto preoccupante l'avanzata di Reform UK se si guarda il trend nazionale. Inoltre vorrei segnalare che sta emergendo un nuovo partito di destra, Restore Britain, che sta acquisendo popolarità e radicamento soprattutto nell'est dell'Inghilterra e ha caratteristiche abbastanza tradizionalmente fasciste. È una versione ancora più preoccupante di Reform UK perché ha delle caratteristiche molto più sviluppate ed estreme di destra sociale. Queste elezioni avranno probabilmente come prima conseguenza il fatto che verrà messo in discussione il primo ministro britannico Keir Starmer, sia dalla componente di destra che dalla componente di sinistra del Labour Party. Entrambe le correnti cercheranno di invertire la tendenza del partito di perdere voti sia alla sua destra che alla sua sinistra, perfino nelle roccaforti storiche. Questa divisione che vediamo è piuttosto bizzarra perché da una parte abbiamo i Verdi e dall'altra la destra populista di Reform, che invece propone un progetto anti-immigrazione fortemente xenofobo e rappresenta una situazione molto molto volatile. Un elemento importante che bisogna tenere in considerazione durante queste elezioni è che la Gran Bretagna ha subito enormi politiche di austerità a partire dalla crisi del 2008. I governi locali sono stati il livello istituzionale più colpito dai tagli ai bilanci pubblici perché la strategia dei conservatori al governo tra il 2008 e il 2015 è stato scaricare il peso politico dell'austerity sui consigli comunali, molti dei quali erano controllati dal Labour, e quindi far pagare al Labour le conseguenze le conseguenze sociali dell'austerità. Oggi quindi nei consigli comunali si può fare ben poco perché sono fortemente limitati. I fondi sono stati tagliati drasticamente, non ci sono soldi per la politica comunale e i Verdi, nonostante adesso controllino parecchi seggi all'interno dei consigli comunali britannici, rischiano di trovarsi nella stessa situazione in cui si trovava il Labour quando a governare erano i conservatori, cioè schiacciati dalla necessità di applicare ulteriori tagli imposti dal governo centrale. Qua si apre una domanda, cioè se i Verdi lo faranno davvero, se implementeranno davvero questi tagli, se si faranno garanti della continuazione dell'austerity e come, se lo faranno, potranno giustificare questa mossa ad una base elettorale che li ha votati sperando in politiche progressiste. Anche Reform UK, il partito di destra di Nigel Farage, dovrà confrontarsi con questo problema all'interno dei consigli comunali. Ne avevano vinti parecchi già alla scorsa tornata elettorale e avevano promesso di fare dei cospicui tagli alle tasse, ma non sono riusciti a realizzarli proprio perché erano troppo vincolati dai tagli e dalla politica di austerity imposta dal governo centrale. In definitiva, sia a destra che a sinistra, la possibilità di attuare veri cambiamenti politici a livello locale è estremamente limitata a causa dell'enorme portata di queste misure di austerity introdotte a partire dal 2010.
1: is very, very limited in local government in Britain, particularly in England, because of the sheer scale of the austerity that's been administered since 2010.
0: E allora passiamo alla seconda domanda. Come avete sentito, c'è una fantastica traduzione di un nostro redattore che ci traduce così in tempo l'intervento di un compagno, ricordo, di Notes from Below. La seconda domanda che gli abbiamo posto è: quanto hanno influito le enormi proteste pro-Palestina e la guerra in Iran nel tracollo del Labour Party, e qual è la posizione dei compagni e delle compagne in Gran Bretagna nei prossimi mesi?
1: The Labour Party's position on Gaza and on Palestine, on the genocide in Palestine, has definitely hit it. It's definitely hurt it in a number of communities, particularly in its urban centres. You know, its support to the genocide. Keir Starmer, his supporters have been trumpeting.
2: La posizione del Labour su Gaza, sulla Palestina e sul genocidio ha sicuramente avuto un peso importante nella sconfitta del Labour, soprattutto nelle comunità urbane. Il sostegno, comunque la complicità percepita rispetto al genocidio, ha contribuito all'impopolarità di Keir Starmer. Starmer ha cercato anche di presentarsi come esitante rispetto all'intervento nella guerra contro l'Iran, ma questa narrazione non è realmente credibile, perché le basi britanniche erano già coinvolte in missioni di ricognizione per conto degli Stati Uniti e il Regno Unito permetteva agli USA di effettuare rifornimenti diretti verso il Golfo da territorio britannico. L'idea che la Gran Bretagna quindi non abbia avuto alcun ruolo nella guerra contro l'Iran è completamente falsa, e questo ha sicuramente inciso sulla impopolarità di Keir Starmer. Starmer è una figura debole, portata al potere da una specifica fazione del Labour come una sorta di marionetta, perché serviva a qualcuno che guidasse la transizione lontano dalla sinistra del partito, dalla sinistra di Corbyn, che era stato fatto a pezzi alcuni anni fa, e questo proprio mentre i Tory, i conservatori, stavano politicamente collassando. E quindi Keir Starmer si è trovato a diventare primo ministro quasi per default, ma statisticamente uno dei primi ministri più impopolari della storia recente britannica, ed è stato eletto con una quota di voti nel suo partito relativamente bassa. I Verdi hanno saputo capitalizzare l'energia politica che veniva dal movimento in solidarietà alla Palestina. Molti membri del Labour che sostenevano Jeremy Corbyn hanno lasciato il partito e sono confluiti nei Greens. Sono passati i Verdi da circa 20-30 mila iscritti a quasi 200 mila, e quello che vediamo è che i Verdi stanno formando una nuova organizzazione politica con delle nuove strutture e una nuova base militante. I Verdi sono sempre stati un partito che ha chiamato il genocidio con il suo nome e che ha mantenuto delle posizioni molto forti sulla Palestina e su diverse altre questioni sociali. Tuttavia non sono mai stati percepiti davvero come un partito di governo, ma piuttosto come un partito di opinione, dove le persone andavano per esprimere i propri valori morali e non come un soggetto politico serio, capace di governare e di implementare delle politiche concrete. Adesso questo forse potrebbe cambiare man mano che il loro consenso cresce. Ora, dal punto di vista della sinistra rivoluzionaria in Inghilterra, c'è sempre stata una forte critica verso la politica socialdemocratica dei Verdi e anche chiaramente verso l'idea che vincere elezioni locali o nazionali sia sufficiente a produrre dei cambiamenti radicali. Ovviamente non è così, e i Verdi probabilmente lo scopriranno presto a loro spese nei consigli comunali, quando si scontreranno con la propria incapacità di realizzare i cambiamenti che hanno promesso a causa dei vincoli imposti dall'austerità e dal governo centrale. Sarà interessante vedere come reagiranno a questa impossibilità materiale. Cercheranno di costruire forme di contropotere? Faranno pressione sul governo per ottenere più fondi? Finora non è che abbiano espresso molto in termini di dibattiti su come utilizzare politicamente i governi locali che hanno conquistato, ma magari in futuro potranno sviluppare una linea più chiara. Per la sinistra radicale, per i movimenti rivoluzionari, noi pensiamo che si apra uno spazio importante, nei termini in cui alcune risorse nei consigli comunali ancora ci sono, e se i Verdi vogliono essere conseguenti con quello che sono stati in termini di accompagnamento politico ai movimenti in solidarietà alla Palestina, dovrebbero essere disposti a metterle a disposizione. Se le mettessero a disposizione, si potrebbero costruire degli spazi per l'organizzazione della working class, delle strutture materiali necessarie per creare l'organizzazione politica. Come ha dimostrato il governo Starmer, però, anche quando esiste un margine per fare riforme, lo Stato britannico rimane fortemente limitato da forze economiche che vanno oltre il suo controllo. La finanziarizzazione dell'economia, decenni di privatizzazione e svendita dei settori pubblici, i nostri sistemi idrici, la rete elettrica, l'energia, le ferrovie, le infrastrutture, tutto svenduto ai privati. Il Regno Unito è profondamente vincolato dal neoliberismo e di sicuro non sarà possibile invertire questa traiettoria attraverso le elezioni. Serve potere reale, serve una capacità di pressione, servono forme di leverage politico e sociale, e i Verdi non sembrano ancora avere una vera teoria politica su questo. Tuttavia, lo spazio che stanno aprendo attraverso questo nuovo populismo di sinistra potrebbe anche creare le condizioni per forme di organizzazione più radicali e rivoluzionarie. Staremo a vedere.
1: That they're creating with their populism might give some space for a more revolutionary and radical forms of organization to emerge.
0: E andiamo con l'ultima domanda. L'estrema destra è cresciuta fortemente nelle urne e si prepara probabilmente a un governo a guida Reform. L'antifascismo inglese ha una tradizione e una storia importante e le mobilitazioni degli ultimi mesi hanno dimostrato che la società inglese potrebbe avere la capacità e gli anticorpi per opporsi all'avanzata dell'estrema destra. Qual è la vostra prospettiva in vista di un'eventuale ulteriore crescita della destra britannica?
1: Yeah, it's a very good question. The far right has hegemonized.
2: Questa è una bella domanda. L'estrema destra è ormai estremamente egemone in molti settori tradizionalmente working class dell'elettorato britannico. E sta anche cercando di ripulire la propria immagine pubblica. Ormai capita che giornalisti mainstream correggano altri commentatori in televisione quando definiscono Reform UK un partito di estrema destra e sostengono pubblicamente che non lo sia. Così come c'è stata una risposta radicale alla sinistra del Labour, c'è stata anche una radicalizzazione a destra. Nei piccoli centri urbani inglesi la situazione sociale è durissima. I negozi sono vuoti o chiudono. Il passaggio dallo shopping fisico a quello online sta devastando e decimando le high streets, cioè le vie commerciali tradizionali. Dopo 40 anni di neoliberismo non esistono più industrie, se si trova lavoro spesso è solo nella logistica o nei magazzini, la disoccupazione giovanile è altissima, l'intensificazione dei ritmi di lavoro continua a crescere. È un periodo terribile e c'è una correlazione diretta tra questo deterioramento delle condizioni materiali e la radicalizzazione verso destra. È vero che la tradizione dell'antifascismo in Gran Bretagna è forte e il movimento pro-Palestina è stato sicuramente uno spazio molto galvanizzante e popolare che ha contribuito a creare nuove possibilità per un antifascismo radicato all'interno della working class britannica. Tuttavia è ancora qualcosa di emergente e non è ancora pienamente consolidato. La crisi del costo della vita che si profila, che sarà in parte causata e in parte aggravata dalle conseguenze della guerra contro l'Iran, sarà un banco di prova cruciale e bisognerà capire chi riuscirà davvero ad essere all'altezza del momento storico. Il governo probabilmente non sarà e non vorrà essere in grado di farlo. La domanda è quali nuove formazioni e quali forze politiche emergeranno come capaci di fare fronte a questa crisi, chi proverà a costruire reti di solidarietà e di organizzazione. Esistono ancora dei movimenti dei lavoratori, è vero che sono in una fase di riflusso, ma non sono stati sconfitti definitivamente e c'è una vasta fascia di giovani disoccupati. Vedremo se riusciranno a emergere come una forza politica contro la crisi. Saranno necessarie le mobilitazioni di piazza per spezzare lo slancio e la fiducia dell'estrema destra all'interno dello spazio pubblico, ma la realtà è che in Inghilterra ci troviamo davanti alla concreta possibilità di un governo guidato da Reform e di un governo di estrema destra. Questo non è più uno scenario impensabile. Questo significa che per la sinistra rivoluzionaria inglese noi crediamo che diventi necessario guardare anche alle esperienze internazionali, guardare per esempio ai compagni negli Stati Uniti e al modo in cui hanno risposto alle operazioni dell'ICE contro i migranti. Reform propone la detenzione e la deportazione di circa 2 milioni di persone e per opporsi a qualcosa del genere servirà una forza sociale enorme. L'altro partito di estrema destra, Restore Britain, è ancora peggio perché propone addirittura la costruzione di uno stato tecnologico di sorveglianza di massa capace di tracciare, monitorare e detenere le persone che vogliono deportare. Per questo motivo noi pensiamo che si stia entrando in una nuova fase storica che richiederà ai rivoluzionari e alle rivoluzionarie dei compiti diversi rispetto al passato. Dovremo difendere concretamente le comunità, organizzare forme di mutuo soccorso e di resistenza territoriale, e diventa importante studiare quindi esperienze come quelle di Minneapolis, perché ci aiuteranno a capire quali strutture organizzative ci serviranno per opporci a una forza che appare qui in Inghilterra sempre più inevitabile, cioè l'ascesa dell'estrema destra al potere statale.
1: Is starting to feel slightly inevitable in terms of the far right taking state power.

10:59 minuti e quello che avete ascoltato nell'ultima quest'ultimo approfondimento era un intervento registrato con Giorgio, un compagno di Notes from Below, che ci ha un po' raccontato quanto sta accadendo e qual è la situazione politica e gli sviluppi della situazione politica in questo momento in UK e quali sono le possibilità concrete anche di azione di intervento in quel contesto. Scoccano in questo momento le ore 11, quindi noi dell'info vi salutiamo e vi diamo appuntamento a lunedì con una nuova puntata dell'informazione di Radio Blackout, non prima solo di aver ricordato fra i mille appuntamenti che potete trovare su Gancio in questo weekend densissimo di iniziative, ma ci sarà anche Blackout Maxi Pack sabato 16 maggio dalle 21:30 alle 4 a El Paso Occupato, via Passo Buole. Potete venire a fare il pieno di qualità e convenienza blackoutiana presso El Paso Occupato dalle 22, tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. E con voi ci saranno vari DJ a partire da Black Milk, seguire con Model T5, Fango, Odio al Serio, Iban, Luke Kings e poi tutto alternato con una selezione dei nostri DJ alla console, Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professor Sborrocco, DJ Subumano del Cider Live e un closing variegato di Tiger Night. E quindi venite a trovarci in via Passo Buole, sempre a sostegno di Radio Blackout. Vi lascio in compagnia di Anarves. Ciao.

0: Spagna 1936, la rivoluzione anarchica.
1: Venerdì 15 maggio, ore 21, alla FAT, in corso Palermo 46.
0: A 90 anni dalla rivoluzione sociale in Spagna, vi proponiamo tre documentari realizzati con filmati dell'epoca e interviste ai protagonisti dell'insurrezione e del processo rivoluzionario.
2: Spagna 1936, l'utopia si fa storia. Testi di Pino Cacucci, immagini girate dai lavoratori dello spettacolo della CNT, voci narranti Paolo Rossi e Francesca Gatto.
0: Tra guerra e rivoluzione, anarchici italiani in Spagna, a cura di Claudio Benza, docente di storia all'Università di Trieste, e Paolo Gobetti, dell'Archivio Cinematografico della Resistenza, la testimonianza viva di alcuni delle centinaia di anarchici accorsi in Spagna in sostegno alla rivoluzione sociale.
1: Gli anarchici e l'esperienza delle collettività agricole. In questo video i racconti di alcuni dei protagonisti dell'autogestione delle terre espropriate ai padroni.
0: Venerdì 15 maggio, ore 21, alla FAT, in corso Palermo 46.

Una buona giornata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Anarres. State sbarcando come ogni venerdì sul pianeta delle utopie concrete. Vi terremo compagnia dalle 11 alle 13 sui 105.250 di Blackout. Potrete ascoltarci anche in streaming www.radioblackout.org, dove troverete i nostri podcast, dove troverete la possibilità di accedere alla raccolta fondi dando un'occhiata ai nostri IBAN, ma soprattutto un'occhiata ai benefit, i benefit che rendono possibile la vita dell'unica radio libera dell'etere torinese. Anarres è una trasmissione interattiva, la costruiamo anche insieme a voi, quindi scriveteci 346 667 3263, il numero di telefono al quale potete inviare SMS, WhatsApp, Signal, Telegram, quello che preferite. Segnalateci cosa capita dalle vostre parti, le presenze inopportune in divisa e non per le strade delle nostre e delle vostre città. Ricordatevi, cisti, viaggiare informati, il servizio che fate voi per rendere più libere e più sicure le nostre strade. Ma commentate anche quanto vi proponiamo, fate polemica, fatevi sentire. E cominciamo come di consueto con alcuni appuntamenti che ci stanno a cuore. In particolare avete appena sentito lo spot Spagna 1936, la rivoluzione anarchica. Questa sera alle 21 alla FAT in corso Palermo 46, a 90 anni dalla rivoluzione sociale in Spagna, vi proponiamo tre documentari realizzati con filmati dell'epoca, interviste ai protagonisti dell'insurrezione e del processo rivoluzionario. Il primo, L'utopia si fa storia, Spagna 1936, a testi di Pino Capucci e immagini originali girate dai lavoratori dello spettacolo della CNT, la Confederazione Nazionale del Lavoro. Voci narranti Paolo Rossi e Francesca Gatto. Seguirà Tra guerra e rivoluzione, gli anarchici italiani in Spagna, a cura di Claudio Venza, docente di storia all'Università di Trieste, e Paolo Gobetti dell'Archivio Cinematografico della Resistenza, la testimonianza viva di alcuni tra le centinaia di anarchici accorsi in Spagna in sostegno alla rivoluzione sociale. Ed infine gli anarchici e l'esperienza delle collettività agricole. In questo video i racconti di alcuni dei protagonisti dell'autogestione delle terre espropriate ai padroni. E il 22 maggio un incontro, venerdì 22 maggio un incontro fuori porta, saremo alle 21 alla Società di Mutuo Soccorso di Amicis in corso Casale 134 per un incontro dal titolo Una sola patria, il mondo intero, contro la barbarie della guerra e del riarmo, posizioni internazionaliste a confronto, interventi della sottoscritta che fa parte dell'Assemblea Antimilitarista e di Giuseppe Bonfratello del Centro di Documentazione La Briola.

2 giugno, una repubblica fondata sul lavoro, no, una repubblica fondata sulla guerra. La guerra nel Mediterraneo, la guerra a chi lavora, la guerra per le strade delle nostre città, la guerra combattuta con armi made in Italy, la guerra a chi lotta contro questo mondo intollerabile. Giornata di informazione e lotta antimilitarista, appuntamento alle 17 in piazza 18 dicembre. Interventi, il canzoniere del Corocchio e tanto altro. A Distro e Seri Riot, ogni mercoledì alle 18 alle 20, Corso Palermo 46. A Distro, libri, giornali, documenti e tanto altro. Seri Riot, serigrafia autoprodotta, benefit lotte. Venite a spulciare tra i libri, le riviste, le magliette e i volantini. Sostenete l'autoproduzione e l'informazione libera dallo Stato e dal mercato. Informatevi su lotte e appuntamenti. E per chi fosse interessato ai percorsi della Federazione Anarchica Torinese, ci trova in Corso Palermo 46 ogni martedì a partire dalle 20:30. Date un'occhiata al nostro spazio Telegram, si chiama Senza Frontiere. Se volete iscrivervi alla nostra newsletter potete inviare una mail ad anares@inventati.org. Date un'occhiata al nostro blog www.anaresinfo.org.

In questa puntata parleremo di decolonialità tra sovversione ed essenzialismo, un tema abbastanza cruciale, specialmente di questi tempi in cui il concetto di decolonialità è ormai uscito da tempo dagli spazi accademici per deflagrare all'interno della riflessione e della prassi dei movimenti di emancipazione politica e sociale più radicali. Purtroppo spesso ne è stata ignorata la carica sovversiva, finendo con lo scivolare in dinamiche paradossalmente essenzialiste. Ne parleremo tra poco con Stefano Boni, antropologo, docente all'Università di Modena e di Reggio. Poi parleremo di Camillo Berneri, un anarchico sui generis, così si definiva lui stesso. Camillo Berneri nasce nel 1897 a Lodi e muore a Barcellona, ucciso da sicari stalinisti nel 1937. Vive la sua militanza più significativa in un periodo cruciale della storia europea, a cavallo tra il 1917 e il 1937. In questo breve lasso di tempo, eventi straordinari e dirompenti gli si presentano con tutte le loro complessità: la rivoluzione russa, il crollo delle dinastie monarchiche, la crisi della società e della cultura liberale, l'avvento del fascismo e del nazismo, la guerra civile e la rivoluzione spagnola. Ne parleremo con Francesco Codello, curatore di un'antologia di scritti scelti di prossima uscita per Eleutera. Ed infine faremo un po' di anticipazioni e di riflessioni proprio sul tema di Spagna 1936, l'utopia si fa storia, e vedremo un po' di ricostruire alcune delle vicende più significative di quei giorni. E adesso ascoltiamo insieme un po' di musica e poi entriamo nel vivo di questa puntata di Anarres, il vostro viaggio del venerdì nel pianeta delle utopie concrete. Non parte.

0: 11:18, siamo collegati con Stefano Boni. Stefano Boni, che di mestiere fa l'antropologo, insegna all'Università di Modena e di Reggio, e con lui vogliamo parlare di uno dei concetti che negli ultimi anni sono in qualche modo usciti fuori dagli spazi accademici per deflagrare all'interno della riflessione, della prassi, dei movimenti di emancipazione politica e sociale più radicali. Stiamo parlando del concetto di decolonialità. Il concetto di decolonialità che in qualche modo scivola fuori, no? Io ho dato come titolo a questa nostra conversazione decolonialità tra sovversione ed essenzialismo, e provo a spiegarmi nell'introduzione che cosa intendo, perché purtroppo spesso all'interno dei movimenti ne è stata ignorata la carica sovversiva, finendo con lo scivolare in dinamiche paradossalmente essenzialiste. Nei movimenti, ad esempio, di appoggio al nazionalismo palestinese, questa dinamica è fin troppo evidente. La nozione di popolo ne è il cardine. Assumerla all'interno di una prospettiva che si pretende decoloniale è una incredibile aporia, perché ogni concetto costitutivamente escludente è estraneo a questo approccio. Non esiste un punto di vista dei colonizzati, ma tanti diversi punti di vista e diversi posizionamenti, spesso divergenti, che non possono essere scatolati nel concetto di popolo. Riconoscere l'importanza che la liberazione scaturisca dalla volontà dei soggetti direttamente coinvolti non comporta un'adesione automatica e acritica a qualunque iniziativa di soggettività investite storicamente e culturalmente dall'oppressione coloniale. Parimenti, l'assunzione su di sé di una sorta di colpa collettiva, effetto dell'essere nati e di vivere in ambiti statuali che hanno attuato feroci politiche coloniali e postcoloniali, è una dinamica speculare gravida di pessime conseguenze. Chi la attua nega la libertà di critica di qualunque approccio o iniziativa provenga da soggettività colonizzate o razzializzate o escluse per ragioni di genere ed identità. Noi non siamo colonialisti perché l'Italia ha fatto guerre per conquistare e sfruttare la Cirenaica, la Tripolitania, la Somalia, l'Eritrea, l'Etiopia, la Slovenia, la Croazia, l'Albania, il Dodecaneso, e che oggi perpetua la propria azione in missioni militari all'estero per difendere gli interessi delle industrie armiere e energetiche italiane. Non siamo colonialisti perché il governo del paese dove viviamo è colonialista. La memoria, nel suo informare di sé il nostro presente, è un meccanismo complesso e variabile. Abbiamo tutti a disposizione una cassetta degli attrezzi culturale cui attingiamo per comprendere e cercare di modificare il mondo intollerabile in cui siamo forzati a vivere. Ecco, queste sono alcune considerazioni che ho posto e che adesso pongo a Stefano Boni, con il quale cercheremo di dipanare queste questioni e anche di fare un confronto a tutto campo. Buongiorno Stefano.
1: Ciao, buongiorno a te Maria, buongiorno a tutti quanti. Io la imposterei con un po' d'ordine, nel senso, intanto parlerei brevemente di che cos'è il colonialismo e del fatto che effettivamente sia rimosso dalla nostra coscienza storica. Il colonialismo è stata un'operazione di espansione tendenzialmente dell'Europa, anche se poi ci sono altri tipi di colonialismo, però in quell'epoca storica stiamo parlando tendenzialmente dal 400, dalla scoperta, dalla colonizzazione dell'America, perché scoperta, ecco già il concetto di scoperta dell'America è un concetto coloniale, dalla conquista dell'America da parte dell'Occidente l'Europa si è trovata a fine 800, inizio 900 a controllare buona parte del globo terrestre in termini militari e governativi. Questa operazione ha prodotto una quantità di morti che si aggira sulle centinaia di milioni. Questa è l'entità della violenza che è stata messa in campo dall'operazione coloniale. Questo semplicemente per ricordarsi un po' la storia. E questa storia di questa violenza immensa dell'Europa coloniale, non principalmente italiana, gli italiani sono dei colonialisti tardivi e abbastanza fallimentari,
0: Beh, comunque discretamente feroci, diciamolo pure.
1: Beh, in certe occasioni sono stati abbastanza feroci. La guerra in Etiopia è stata condotta con gas illegali per caricarlo da allora. Ci abbiamo provato, secondo me, essere feroci senza grande successo. Ecco, questa operazione la troviamo discussa in maniera molto sommaria nei libri, nei programmi di storia che andiamo a leggere, andiamo a studiare nelle scuole superiori. E quindi c'è un problema della rimozione del colonialismo come violenza collettiva esercitata dai governi di una parte del mondo contro altre parti del mondo. Però quello che tu dici è verissimo, nel senso che già in un periodo coloniale, c'è questo libro Anarchismo immaginario anticoloniale, ci sono delle parti dell'Europa, delle parti sovversive dell'Europa e antigovernative, tra cui gli anarchici, che prendono posizione esplicita contro l'approccio coloniale. E si creano delle alleanze tra la gente che cercava di liberarsi dal colonialismo a casa propria e che combatteva i governi in Europa. Quindi questa è una cosa da dire subito, non si può ragionare per categorie essenziali, non è che tutto l'Occidente coloniale e tutto i popoli o le zone africane o asiatiche sono zone colonizzate.
0: Beh, poi ogni tanto mi piacerebbe anche un po' smontare quest'idea di Occidente, no? Delle terre, le terre dell'Ovest, perché se facciamo riferimento ai colonialismi, soprattutto quelli che hanno investito il Nord e il Sud America, noi siamo di fronte a colonialismi concorrenti, a colonialismi che si sono combattuti anche ferocemente al loro interno per costituire degli imperi che erano in guerra gli uni con gli altri.
1: Questo da tutte le parti, se vai in Asia o in Africa è la stessa cosa, c'erano diversi, c'è proprio quella che si chiama la Scramble for Africa, cioè il tentativo di conquistare, in cui inglesi e francesi, belgi fondamentalmente vanno a combattere tra di loro per accaparrarsi terre che erano popolate da persone che si dava per scontato che sarebbero diventati come dire sotto la guida, la tutela e il comando dei governi europei, naturalmente quelli principali e più potenti all'epoca. Quindi nel 400 e nel 500 c'è un prevalere di Portogallo e Spagna nella colonizzazione delle Americhe, e poi l'Inghilterra e la Francia diventano le nazioni e i governi più importanti nella colonizzazione del resto del mondo. Gli Stati Uniti sono stati una potenza coloniale non eccezionale, ma anche quella importante. Quindi il colonialismo, secondo me, è un fenomeno storico che dovremmo conoscere meglio, e quindi è quello che va come studi postcoloniali o la decolonizzazione è qualcosa che nasce negli anni 60 tendenzialmente, cioè con il processo grosso di decolonizzazione soprattutto africano che avviene a partire da quegli anni, in cui ci si pone la domanda quanto della nostra conoscenza, quanto del nostro sapere sia frutto di logiche coloniali, perché la logica coloniale effettivamente pervade questa operazione militare di occupazione delle terre altrui, nel senso che il sapere, questo ce lo dice anche Michel Foucault, ogni atto di conquista di dominio e di potere si accompagna sempre a delle riflessioni, a un sapere, a delle tecniche che vengono messe in campo, anche intellettuali.
0: Ma la stessa antropologia moderna, anche quella alla quale noi guardiamo come punto di riferimento, nasce in ambito coloniale e grazie ad osservatori che a volte accompagnano direttamente le conquiste e in qualche modo le sostengono con i loro studi.
1: Certo, nasce, gli antropologi formavano i vari ufficiali britannici e francesi che andavano a esercitare poi il potere coloniale nei distretti. buona parte dell'antropologia della prima metà del Novecento è fortemente caratterizzata da un approccio coloniale, anche nomi molto importanti dell'antropologia, anche l'antropologia è piegata e nasce come una scienza coloniale. Poi dagli anni 60 in poi ci sarà un'autocritica interna alla disciplina fortissima che andrà a interrogarsi su tutti appunto i lasciti di questo, di questo peccato originale, che è dovuto al fatto che l'antropologia veniva percepita come una disciplina che permetteva di governare in maniera più soft, meno problematica, le popolazioni colonizzate. Questo fa parte proprio della storia degli studi. Negli anni 60 si comincerà a mettere in discussione tutti i presupposti teorici epistemologici su questi dei libri di Fanon, di Said che aprono la strada a questo tipo di riflessioni, e questa riflessione diventerà sempre più estesa. Quindi la domanda degli studi postcoloniali è: quanto del sapere che circola oggi è frutto di un approccio coloniale, che tra l'altro è un approccio anche tendenzialmente razzista e basato sull'idea di evoluzionismo in cui si dava per scontato che l'Europa fosse superiore alle altre popolazioni della Terra, alle popolazioni europee. Ecco, tutto questo viene messo progressivamente in discussione e secondo me questo è un enorme beneficio. Altra cosa è, come dici te, l'uso che si fa oggi del concetto di decolonialità, come hanno sempre ragioni le popolazioni subalterne, tutto quello che viene come lotta all'imperialismo va sposato, oppure non si può criticare le popolazioni africane perché se no si assume un atteggiamento colonialista. Ecco, queste qua secondo me sono derive improprie del concetto, secondo me, che invece è molto importante, di mettere in discussione i nostri saperi coloniali e cercare di capire come fare a sviluppare un sapere che tenga conto in maniera rispettosa delle diverse culture.
0: Ecco, io in questi casi faccio sempre un esempio, che è quello dei compagni brasiliani di origine india afrodiscendente, in particolare io ho avuto modo di incontrare dei compagni indigeni, i quali da un lato rivendicano il proprio posizionamento come anarchici all'interno di una cultura che loro vedono avulsa dalle istituzioni statali e dal dominio che è stato imposto dai colonizzatori, ma comunque dal modello statuale che poi si è imposto negli stati postcoloniali, insomma, quando ci sono stati percorsi cosiddetti di dipendenza, ma contemporaneamente rivendica nelle proprie radici altri pezzi, cioè attinge ad altri elementi, e tra questi quella dell'enorme emigrazione anarchica che ci fu in Brasile, in cui chi arrivava si collocava dalla parte degli oppressi e degli sfruttati, quelli che venivano lì per lavorare ed erano oppressi e sfruttati, e quelli che erano tradizionalmente oppressi e sfruttati, ossia le popolazioni afrodiscendenti e indigene. E questo è un aspetto che a me sembra molto interessante, perché, come dire, in lui si mescolano questi pezzi, questi percorsi identitari per produrre un'identità nuova, no? Parlandogli, lui era anche un punk, lui era convinto che fossero stati loro ad inventare il punk anarchico, no? Credo che questo sia stato un fenomeno un pochino più largo, ma è interessante come dentro questa nella sua narrazione ci fossero tutti questi elementi che si andavano intrecciando, no? E producendo qualcosa di assolutamente nuovo, partendo da uno sguardo assolutamente decoloniale e di rivendicazione di percorsi attuali di lotta delle popolazioni indigene ed afrodiscendenti.
1: Sì, bisogna sempre stare molto attenti con le etichette generalizzanti, col bianco e nero e con categorie eccessivamente semplificate. Per esempio, non tutte le popolazioni indigene autoctone non avevano forme gerarchiche.
0: No, ma lo so, lui parlava di quelle che aveva, che conosceva lui, che aveva attraversato lui, ovviamente.
1: Sì, sì, sì. Poi diventa un po' un mito, capito? Diventa un
0: sono
1: po'
0: d'accordo.
1: Io appartengo a quell'etnia, dai resoconti sappiamo che quell'etnia sopporteva lo Stato, a distanza di 200, 300, 500 anni io rivendico quell'identità resistente. Ecco, queste operazioni sono operazioni che rischiano di diventare anche un po' razziste, nel senso io in quanto discendente di una cultura che 500 anni fa sopposta allo Stato, divento anch'io per sangue un oppositore dello Stato. Ecco, queste cose no, queste cose secondo me sono eccessivamente semplificate. Anche in Venezuela, quando ho fatto ricerco io, c'era questa esaltazione degli afrodiscendenti come culture antiimperialiste. Ecco, è un po' troppo facile, è un po' troppo facile, e pensare anche che la cultura poi si trasmetta geneticamente, che quindi se c'hai la pelle più scura vuol dire che tu sei portatore di quei geni anticoloniali, questa roba qui è una roba che secondo me andrebbe sorpassata, perché
0: no, ma è un'emerita stronzata, non a caso gli afro detta fuori dai denti, gli afrodiscendenti che, come dire, sono riusciti ad acquisire in qualsiasi angolo del mondo colonizzato delle posizioni di potere, poi ci si sono accomodati molto senza nessun problema e senza nessuna predisposizione originaria. In realtà, io adesso sono stata io a semplificare prima parlando, perché in realtà si fa riferimento ad esperienze di lotta. Ad esempio, per quello che riguarda gli afrodiscendenti, l'esperienza è quella dei quilombos, sì, ossia sì. Questi aggregati umani costituiti da schiavi fuggiti che poi si mescolavano anche con discendenti europei che non erano a proprio agio per i più diversi motivi nell'ambito in cui si erano ritrovati a vivere, e con popolazioni indigene, quindi e che ancora oggi cercano di sfuggire ai tentativi di farli scomparire, perché loro andavano soprattutto vicino ai fiumi, tutti i luoghi non ambiti, no? Mentre oggi sono diventati ambiti, sono diventati interessanti, come persino le favelas sono diventate interessanti, perché sorgono su alture, quindi c'è chi si sogna la villetta in collina, non so se mi spiego, e quindi auspica la demolizione di questi luoghi, che invece un tempo erano considerati per nulla attrattivi e quindi abbandonati nelle mani dei più poveri, che vi costruivano le proprie baraccopoli o aggregati urbani un po' improbabili dal punto di vista dell'architettura razionale, tradizionale e soprattutto ricca. Ecco, questo mi sembra un aspetto interessante, però sono completamente d'accordo con te, non c'è nessuna predisposizione genetica in nessuna direzione, no? Esattamente come io posso dire tranquillamente, tu non puoi dirmi che c'ho uno sguardo colonialista perché sono nata in Italia, non si può nemmeno dire che qualcuno abbia uno sguardo anticoloniale, decoloniale, perché è nato afrodiscendente in Brasile, su questo non ci sono dubbi.
1: Tra l'altro, tipo in Ghana ci sono tanti entusiasti del colonialismo ghanesi, per dirtene una. Secondo me dobbiamo uscire un po' dalla trappola identitaria, cioè vedere quello che le persone fanno a prescindere dal colore della loro pelle, a prescindere di chi erano i loro antenati, a prescindere dalla cultura in cui si identificano. Cioè, secondo me la prassi è quello che conta, e se guardi la prassi è molto più complicata a livello identitario, cioè trovi tante identità che sono state anticoloniali, sicuramente gli indio, sicuramente parte della popolazione afrodiscendente, Kikombo, questi rifugi di schiavi fuggiaschi sono diffusi in tutto il Sud America e sono sicuramente delle esperienze sociali interessanti e anticoloniali, antigovernative. Però dentro quelle stesse, come dire, quel fermento anticoloniale ci trovi anche i sovversivi europei che erano migrati in Sud America e che hanno degli scambi proficui e non razzisti con gli anticolonialisti locali. Ecco, questa qua secondo me è la dinamica in cui bisogna riconoscersi, una dinamica ibrida dal punto di vista identitario, ma che si muove tutto su uno stesso obiettivo, ovvero quello di abbattere il governo e di abbattere le forme di imperialismo e di colonialismo in tutte le loro forme. il pensiero decoloniale a volte è stato, come dire, un po' ambiguo rispetto a questo approccio. C'è in particolare in questo articolo di una delle maggiori pensatrici postcoloniali, che è Spivak, che parla di essenzialismo strategico. L'essenzialismo strategico è esattamente quello che stiamo criticando, cioè il rivendicare un'identità essenzializzata, e quindi che tu ti porti dietro dai tuoi antenati, che è legata al tuo colore della pelle, che puoi usare come arma per rivendicare o per mobilitare o per muoverti anche in maniera resistente. E usi questa idea semplificata e banalizzata dell'identità come arma politica dal basso. Ecco, questo qua secondo me è estremamente pericoloso come processo.
0: Ma perché poi ti porta ad una chiusura identitaria che è inevitabilmente escludente. Se il centro è la tua identità, e la tua identità è l'unica legittimata a parlare e ad agire e a muoversi, evidentemente le altre sono escluse e sono ammesse solo tanto in qualità di alleati che si adeguano al tuo punto di vista. A me è capitato di sentir parlare qui in Italia persone discendenti dalla diaspora palestinese, per cui tra l'altro molti nati qua,

0: in un modo o nell'altro, perché altrimenti siete razzisti.
1: Ecco, questo qua, su questo hai perfettamente ragione. Bisogna distinguere nettamente il colonialismo, che è un'operazione bellica, governativa, di oppressione statuale di alcune popolazioni, dalla critica. La critica anche tra prospettive culturali, in cui nessuna è sbagliata e tutti hanno uguale rispetto, questo secondo me è estremamente salutare. Poi naturalmente ognuno parla dal suo punto di vista, che non è un punto di vista nazionale, occidentale, ma un punto di vista più specifico, in cui dove ti collochi all'interno di queste macro categorie identitarie. Però tutti devono aver diritto di parola, tutti devono aver diritto di critica, perché attraverso il confronto e la critica si va avanti e ci si capisce e ci si comprende. Quindi questa idea che ne so, della Palestina possono parlare solamente i palestinesi, dell'Amazzonia solamente gli indigeni amazzonici, o anche dell'Italia solamente gli italiani, questa qua è una roba secondo me sbagliatissima. Cioè, è proprio il confronto tra posizioni diverse, in cui naturalmente si riconoscono i diversi posizionamenti di ciascuno, però è la diversità delle parole e delle prospettive in un clima di ascolto e dialogo che ti permette di andare oltre, non la censura o l'idea che solamente certe persone possono parlare o abbiano la verità in tasca rispetto a certe questioni, perché poi anche vedi all'interno del mondo palestinese c'è il mondo, quindi anche dire parlo io perché sono palestinese, ma di posizioni palestinesi rispetto a che cosa andrebbe fatto a livello governativo ci sono delle differenze gigantesche, come in ogni identità culturale. L'identità culturale non è mai piatta su un'unica posizione,
0: altrimenti come dire io e te dovremmo essere meloniani.
1: Esattamente.
0: È inevitabile, no? Cioè, tra l'altro, chi mi dice, ma come dire, se tu la tua parola è inevitabilmente la parola di chi si colloca dal punto di vista dei colonizzatori? E io mi chiedo, ma tu ignori la complessità delle relazioni? Tu ignori il fatto che il mio riferimento culturale sono gli anarchici che nel 1911 hanno girato le armi verso i loro comandanti per rifiutarsi di andare a combattere contro la Turchia per la conquista della Libia, anzi meglio della Tripolitania e della Cirenaica, no? E questo è nel mio DNA, no? DNA politico, quello che io ho scelto a tavolino che mi identificasse, no? E da questo punto di vista l'opposizione al colonialismo fa parte della storia dei movimenti che ci sono stati nel nostro paese, contro di questo hanno lottato, no? E questa è l'eredità che assumo, no? Poi non pretendo, come dire, di sapere tutto, però il rispetto nei confronti di una posizione che non può essere liquidata come occidentale semplicemente perché in questo momento storico è utile avere posizioni di carattere campista, buoni e cattivi, i cattivi sono tutti da una parte, i buoni sono tutti dall'altra, e poco importa se nel campo dei buoni ci sono delle situazioni politiche e sociali assolutamente inaccettabili. Perché? Beh, perché sono contro i cattivi per eccellenza. Sembra di essere tornati ai tempi della Guerra Fredda. E devo dire che mi fa venire un po' di brividi, non tanto per stare nella metafora di brividi freddi, tutto questo, perché vedo persone coinvolte in movimenti anche importanti di critica radicale delle dinamiche identitariste, penso soprattutto ad alcuni settori del movimento LGBTQ, IA, insomma con tutti i plus necessari, che di fronte a determinate questioni si piegano, no? Al fatto che altrove le cose possono andare in un altro modo, e questo mi spaventa, no? Perché viviamo in un paese in cui le persone con un'identità non conforme tutto sommato rischiano ancora la vita, vengono aggredite per le strade, e la difesa di regimi

0: che impiccano, decapitano o gettano giù dagli edifici, o considerano comunque un reato la propria identità, la stessa identità che hai tu, ecco, mi sembra decisamente spaventoso. Eppure in questi ultimi 2 anni, 3 anni ho visto crescere questo tipo di posizioni in nome di qualche misterioso concetto come il femminismo islamico, che sinceramente è come se qualcuno mi parlasse di femminismo cattolico. Ecco, io faccio fatica, ecco, faccio davvero tanta fatica.
1: Sì, ti capisco. Poi secondo me c'è anche probabilmente un femminismo islamico, c'è un femminismo africano che è, per esempio, è pronatalista, e questo qua dobbiamo ascoltarlo, evitare di, come dire, proiettare la nostra genealogia culturale, in cui non fare figli vuol dire emanciparsi, su gente o su donne che invece scelgono la natalità come una forma di piacere e lo rivendicano come parte della propria femminilità. Quindi bisogna sempre stare attenti, e secondo me si sta attenti semplicemente non nell'imposizione, ma nel confronto e nel dialogo.
0: Ma sai, dal mio punto di vista il problema non è tanto criticare chi decide di avere 10 figli, no. Il problema è un altro, è che ci siano tutte le condizioni necessarie perché questa sia una decisione libera.
1: Sì, ma non, però anche presupporre che non sia libera, perché poi ci sono tutta una serie di proiezioni che noi facciamo sulla donna islamica, sulla donna africana, che spesso sono fatte abbastanza superficialmente. Anche questo è un problema, Maria, perché dovremmo conoscere davvero bene prima di dire effettivamente quella donna che fa 10 figli lo fa perché è costretta. E andando in Africa ti rendi conto che le donne hanno piacere, non lo vedono come una forma di subordinazione. Essere picchiate dal marito, sì, fare i figli, no, e sono due cose per loro molto diverse. E anche i figli gli danno un valore sociale, gli danno una posizione sociale, gli danno un prestigio che loro ricercano e rivendicano, e secondo me liberamente devono essere accettate anche nel portare quel tipo di posizione, che non può essere naturalmente costretta e obbligatoria, ma può essere un posizionamento lecito da ascoltare, poi da ascoltare magari criticandolo, però da ascoltare senza presupporre che siano state manovrate
0: ma non è questione di manovra, perché poi allora, se non c'è una costrizione evidente, palese, è un'impossibilità senza via d'uscita, che però in questo caso implica anche che non ci sia una presa di parola, quindi in realtà chi è davvero costretto poi non riesce neanche a parlare del fatto di esserlo, no? Chi parla in qualche modo assume su di sé una scelta, e parlando in qualche modo estrinseca la propria libertà del farla. Io su questo sono abbastanza d'accordo, però secondo me resta il fatto che riuscire a esprimere un punto di vista diverso, io lo faccio normalmente alle nostre latitudini, no? Mi sembra un aspetto importante, no? Specie in un momento in cui siamo 8 miliardi e il pianeta sta scoppiando, no? E non siamo in grado di sostenerlo, quindi una parte significativa delle persone che vivono su questo pianeta, che nasceranno nei prossimi anni, non tanto al nord ma sicuramente al sud, sono destinate ad avere esistenze grame e corte, no? E chiaramente questo è frutto anche e soprattutto di una dinamica sociale basata sullo sfruttamento, basata sull'oppressione, basata sulla discriminazione delle persone povere, a volte, come dire, letta attraverso la lente tagliente della razzializzazione e della discriminazione in base a questi principi. Però resta il fatto che siamo all'interno, come dire, di una dinamica in cui, dal mio punto di vista, è importante che ci siano più parole e più discorsi e più narrazioni. Ecco, questo è quello che premeva dire. Tra l'altro è arrivato un lunghissimo intervento da un nostro ascoltatore, se vuoi te lo leggo, strano che non vuoi intervenire direttamente. Allora, l'intervento è: io sono molto d'accordo con tutto ciò che avete detto, ho solo un dubbio. Per quanto i nostri riferimenti culturali siano gli anarchici che hanno fatto della decolonialità la loro lotta, per quanto possiamo essere internazionalisti eccetera eccetera, ma il mio dubbio è: come facciamo a essere sicuri di essere arrivate ad un livello di decostruzione di tutto ciò che la cultura in cui siamo nati, cresciuti ed educati ci ha inculcato? Questo è un punto di vista, come dire, di problematico. E poi continua: il mio, al solito, non è, è solo un voler mantenere aperto un dubbio su quanto siamo soggetti inconsapevoli e involontari e fra virgolette vittime dell'educazione che abbiamo subito e l'ambiente in cui viviamo quotidianamente e quanto della cultura razzista e coloniale in cui viviamo ci portiamo dentro nonostante tutti i nostri sforzi. Insomma, il non sentirci arrivati alla fine del viaggio della decostruzione coloniale del sé. Ma ciò ovviamente non toglie che, come avete detto, sono convinto che le Olimpiadi dell'oppressione, citando Anarchia e Queer, siano una stronzata. Ecco, questo ci ha scritto questo compagno che ci scrive, tra l'altro, da una comune dalle parti di Aulla, e che saluto.
1: Secondo me ha colto esattamente il punto. Cioè, non si finisce mai di fare questo processo di ripulitura. Se dobbiamo, questo ha ragione, cioè la nostra genealogia culturale è permeata di saperi, atteggiamenti, orientamenti coloniali. Quindi che il colonialismo è finito meno di un secolo fa, e in forma indiretta va avanti ancora adesso. Quindi secondo me porsi la domanda è qualcosa di estremamente importante. Il condizionamento culturale noi ce l'abbiamo sempre, quindi decostruire le nostre coordinate culturali è importantissimo. Faccio un esempio proprio sull'anarchia. Secondo me l'atteggiamento che abbiamo avuto nella classificazione di cosa sia il pensiero anarchico, la pratica anarchica, ha molto di coloniale, cioè noi tendiamo a ricondurlo a dei grandi pensatori dell'Ottocento. Ecco, secondo me andare oltre questa visione molto eurocentrica dell'anarchia e andare a vedere le culture che hanno avuto prassi anarchiche in giro per il mondo e riconoscere che sebbene noi qui in Europa magari abbiamo sviluppato delle teorie molto eleganti, in altre parti del mondo questa roba si metteva in pratica come valore culturale collettivo, e questo qua per gli anarchici secondo me è molto interessante. Cioè, ti puoi leggere Bakunin, ma puoi anche andare a vedere come si organizzavano certe popolazioni amerindie, africane o asiatiche che non avevano forme di governo centralizzato, e quella anche dovrebbe essere una ispirazione al pensiero anarchico che raramente invece noi lo valorizziamo come parte degli apporti storici e culturali che hanno formato l'anarchia.
0: Beh, su questo sono d'accordo, anche perché è una cosa che si sta facendo in realtà, e si sta facendo da molto tempo e da numerosi punti di vista, no? Cioè, all'interno dell'Internazionale di Federazioni Anarchiche ci sono persone che vengono da aree geografiche che tutto questo lo hanno visto attraversare nella loro pelle, quindi ci raccontano e ci raccontiamo e ci confrontiamo, e questo secondo me è un aspetto decisamente interessante. Io ricordo perfettamente una conversazione che ebbi all'inizio degli anni 90 con un compagno dell'allora neonato movimento anarchico turco a Istanbul. Siamo ben prima dell'avvento dell'islamismo, dell'avvento di Erdogan eccetera eccetera, siamo in un'epoca in cui la prevalenza del governo era ancora di carattere kemalista, e lui diceva: noi abbiamo un grosso problema perché c'è una parte della popolazione che comincia a guardare con interesse all'Islam come cultura autoctona contro la modernizzazione rappresentata sia dai kemalisti che dai marxisti, che in quanto tali vengono avvertiti come estranei. E quindi come anarchici dobbiamo porci il problema, no? di collocare il nostro sguardo anarchico all'interno di quegli spazi di libertà che si sono dati all'interno della nostra cultura. E lui citava esperienze del 1300, esperienze di sufismo, esperienze addirittura di rivolta non tanto contro la religione ma contro Dio, che avevano caratterizzato alcune aree della Turchia e alle quali loro, come dire, facevano un riferimento per indicare come un punto di vista non religioso e non meccanicista al tempo stesso era possibile senza dover esclusivamente attingere a quella che era la cultura che veniva dall'Occidente, agli anarchici che venivano dall'Occidente, agli anarchici europei essenzialmente, poi in realtà con un'estensione con varie pratiche, no? E questo mi sembra decisamente un aspetto che vale la pena valorizzare e che è stato fatto, viene fatto, no? Non credo che noi siamo ancora quelli che fanno riferimento ad alcuni anarchici dell'Ottocento. Tra l'altro, nel riferimento a Malatesta, che in qualche modo nella sua biografia politica aveva attraversato anche un mucchio di mondi, no? È interessante come lui dicesse, parlando di se stesso: io sono un revisionista, sono soprattutto un revisionista nei confronti di me stesso. E io credo che ciascuno di noi possa fare propria questa affermazione e, come dire, tenersela come elemento di riferimento. Ti ridò la palla.
1: Sì, sì, revisionarsi. Io sono convinto che abbiamo ancora tanto da ripulirci rispetto all'idea di anarchismo e che l'idea che l'anarchia sia fondamentalmente qualcosa di europeo è rimasta nella testa di moltissimi anarchici. La vedo un po' diversamente, penso che ci abbiamo ancora bisogno di differenziare le nostre forze di ispirazione all'interno del mondo libertario e far bilanciare, diciamo, tutta la parte più teorica con un'analisi delle prassi anarchiche in giro per il mondo e riconoscere anche che proprio perché noi abbiamo avuto dei governi estremamente invadenti e quindi repressivi in Europa già dall'età moderna, mentre altre parti del mondo hanno avuto maggiore libertà di manovra, l'anarchismo pratico in Europa si è estinto prima e rimane una testimonianza intellettuale e piccole e pratiche, come dire, antagoniste e contestatarie. In altri angoli della testa c'erano proprio angoli della terra, c'erano proprio delle culture che funzionavano in maniera anarchica, e andare a guardarle, interrogarsi su come funzionassero, confrontarle tra di loro, perché spesso sono molto distanti una dall'altra, sia qualcosa che porta l'anarchia non solamente a ragionare su utopie o su teorie, ma la porta a confrontarsi con tutte anche le problematiche pratiche che ha gestire una comunità in modo anarchico, come gestisci la devianza sociale, come dire, brutta, quella che danneggia gli altri, come gestisci le prese di decisioni, come gestisci la distribuzione delle risorse. Sono tutte domande che l'anarchismo teorico, se fatto in astratto, in altre parti della terra le risposte erano molto più pratiche.
0: Beh, su questo tendo a non essere assolutamente d'accordo, perché intanto tra poco, guarda, farò una diretta con un compagno col quale parleremo di Berneri, il quale nel fuoco della rivoluzione, lui muore assassinato dai comunisti il 5 maggio del 1937, si interroga, no, su come costruire, come avere relazioni, come porsi nei confronti della politica, e lo fa mentre lo si sta facendo. Lo si fa mentre le fabbriche sono state espropriate, le terre sono state messe in comune.
1: Per qualche mese, Maria.
0: Per qualche importante mese, però. E in cui tutto questo avviene, però anche, voglio dire, in tempi più recenti, l'idea della sperimentazione autogestionaria dal basso ha sempre trovato spazi e momenti in cui si è confrontata e si è messa dentro la pratica. E questo è, mi sembra, come dire, l'elemento più importante che oggi abbiamo a disposizione e che ci deve aiutare soprattutto nel costruire, nel radicare oggi, perché se non costruiamo e radichiamo oggi finiremo con ritrovarci con una situazione come quella odierna in cui nella scelta tra i buoni e i cattivi sono tutti cattivi e questo è discretamente angosciante.
1: No, non sono tutti cattivi. Quello che sto dicendo è che in Europa gli spazi per l'autogestione, per che ne so, la Comune di Parigi, la Repubblica Spagnola, sono esperienze effimere oppure settarie di pezzettini che magari vanno avanti con l'autogestione di un centro sociale per decenni, ma è quel centro sociale, secondo me, possiamo trarre ispirazioni da intere comunità anche grandi che praticano un'autogestione da generazioni.
0: No, ma sicuramente questo tipo di confronto è importante, sono d'accordo con te, volevo soltanto dire che secondo me la commistione, quella dalla quale siamo partiti facendo riferimento ad esempio al Brasile, credo che sia uno dei punti di riferimento, insomma una cassetta degli attrezzi che si allarga nella quale si attinge.
1: Sì.
0: In cui attingiamo noi, attingono altri, in cui ciascuno mette dei pezzi. Ecco, io credo che questo sia il modo per sperimentare. C'è la cassetta degli attrezzi e poi di volta in volta si estrangono gli elementi culturali, pratici e di riferimento che ciascuno di noi è in grado di costruire all'interno delle collettività politiche delle quali fa parte, che attraversa e che contribuisce a far crescere. Credo che questo sia un po', come dire, alle 12.01 sono in ritardo, uno dei punti alle quali possiamo arrivare oggi. Poi ovviamente la questione è molto più ampia. Ti chiedo ancora un'ultima battuta, poi ci salutiamo.
1: Mi piacerebbe che in questa cassetta degli attrezzi ci fosse, che ne so, il modo di risolvere le dispute degli eschimesi, il sistema di gestione assembleare di certe comunità etiope o cose del genere, che noi, secondo me, non conosciamo ancora abbastanza bene e che possono essere fonti di ispirazione interessanti. Ecco, tutto qua. Però poi sono d'accordo, ibridazione, confronto e sperimentazione sono la via.
0: Grazie mille, alla prossima.
1: Grazie a voi e grazie a te, Maria. Buon proseguo.
0: Grazie, ciao.

0: Sono le 12.06 e ne avevamo già accennato prima, parleremo di un anarchico sui generis, come egli stesso si definisce. Parliamo di Camillo Bermeri. Camillo Bermeri nasce nel 1897 a Lodi, muore a Barcellona ucciso dai sicari stalinisti. Egli vive la sua militanza più significativa in un periodo cruciale della storia europea, a cavallo tra il 1917 e il 1937. In questo breve lasso di tempo, eventi straordinari dirompenti gli si presentano con tutte le loro complessità: la rivoluzione russa, il crollo delle dinastie monarchiche, la crisi della società e della cultura liberale, l'avvento del fascismo e del nazismo, la guerra civile e la rivoluzione spagnola. Ne parliamo con Francesco Codello, che tra l'altro è curatore di un'antologia di scritti scelti che uscirà presto per i tipi di Eleutera e di cui lui ha curato l'introduzione. Buongiorno Francesco Codello.
1: Buongiorno Maria, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, parlare di Bermeri è sempre un molto complicato, perché lui ha avuto una biografia intensissima e contemporaneamente una riflessione intensissima che si impastava. Io credo che mai come nei confronti di uno come Bermeri si possa parlare di vita attiva, no? Quella vita nella quale rifletti su quello che fai e fai quello su cui rifletti costantemente, e nello specifico, soprattutto negli ultimi importantissimi mesi della sua vita, all'interno di una rivoluzione come quella che ci fu in Spagna, alla quale, come tanti altri anarchici italiani, lui accorse a soccorrere, ad aiutare, a sostenere, e lo fece con i mezzi che gli erano propri, dirigendo il guerra di classe e occupandosi soprattutto dell'aspetto informativo all'interno della comunità anarchica. Ecco, io credo che questo aspetto di Bermeri forse sia uno di quelli importanti, no? Questo porre costantemente al centro la necessità di fare, esserci, costruire, lottare e contemporaneamente riflettere, scrivere, confrontarsi in maniera a volte decisamente sui generis. A te la palla.
1: Sì, hai colto, credo bene, il profilo, diciamo così, intellettuale e ma anche concreto, attivo di Camillo Bermeri. Un personaggio, direi, importante, che ha vissuto pochi anni, che è morto tragicamente assassinato, come hai detto, da sicari comunisti di ispirazione stalinista, e che si è trovato da un lato a dover lottare concretamente sulle barricate contro il franchismo, quindi contro il fascismo, e dall'altra parte doversi difendere dal totalitarismo comunista che si è poi alla fine tragicamente imposto, soffocando ogni velleità della straordinaria epopea della rivoluzione spagnola dal 36 al 39. Ma prima si era trovato a dover emigrare continuamente, fuggire dalle persecuzioni fasciste in tutta Europa, essere imprigionato, seguito, minacciato, quindi sono 40 anni di vita straordinariamente intensa, che non gli hanno però impedito, e questa credo sia una delle caratteristiche più importanti da sottolineare, di sviluppare un'attenta e variegata riflessione a 360 gradi nell'ambito politico ma anche culturale. Infatti lui ha collaborato e scritto un'infinità di articoli, di saggi, che è impossibile in qualche maniera darne conto compiutamente. Quello che mi pare molto importante, interessante, che ho cercato di raccogliere in questa antologia, naturalmente con i limiti che hanno le antologie stesse, e dice la parola, che sono una raccolta, che non possono dare conto compiutamente del pensiero, dell'azione di un personaggio poi così straordinariamente attivo e concreto nella vita quotidiana e nella sua militanza rivoluzionaria. Ecco, questo è un primo aspetto, direi, che vorrei sottolineare, e quindi ribadisco questa sua capacità di tenere insieme militanza attiva, concreta, tanto dovrebbe pagare anche con la vita, non solo nel momento del suo assassinio, ma anche prima, come ho sinteticamente detto, le conseguenze, e tenere appunto insieme, dicevo, questa sua straordinaria militanza attiva con una riflessione anche profonda, importante e dal mio punto di vista molto significativa, che ancora ha da dirci oggi molto da questo punto di vista.
0: Certamente sì. Ecco, io credo che si tratti in qualche modo di enucleare quelli che sono gli aspetti più interessanti dell'approccio di Camillo Berneri, soprattutto per quello che riguarda quello che io ritengo essere un aspetto importante, ossia lo sperimentalismo.
1: Sì, questo sicuramente è uno degli elementi importantissimi della sua riflessione, ma lo è, no, ripeto, anche in questo caso, non solo come riflessione teorica, ma anche proprio come militanza. Gli scritti che anche a questo riguardo, che nascono dalla sua riflessione, nascono sempre da situazioni concrete, da vicende, da contesti che in qualche maniera lo stimolano a riflettere su questo. Ma lui ovviamente non fa la cronaca di quello che vede, di quello che, ma aggiunge, riflette e soprattutto ci insegna, dal mio punto di vista ovviamente, che è tutto discutibile, ma per me è molto importante, ci insegna una cosa ancora oggi fondamentale, che di fronte a situazioni, a realtà che sono inevitabilmente complesse, articolate, sfaccettate, occorre un pensiero complesso, e quindi occorre non solo avere la capacità di osservare, analizzare, studiare, riflettere, ponendosi da punti di vista, diciamo, contigui, ma non necessariamente univoci nel guardare quel determinato fenomeno, ma anche e soprattutto poi cercare di vedere alla prova dei fatti, nella sperimentazione appunto concreta, se le ipotesi che vengono elaborate, le riflessioni che vengono elaborate, ripeto, sempre partendo dalla realtà, hanno dei fondamenti o se devono essere modificate sistematicamente. Questo ti pone in una prospettiva completamente diversa da una prospettiva dogmatica, da una prospettiva chiusa, da una prospettiva, diciamo, ideologicamente chiusa, e ti avvicina a sguardi, a culture, a osservazioni che possono anche essere diverse dalle tue, ma che vanno comunque capite, analizzate e utilizzate nelle parti che si ritiene essere coerenti con la propria impostazione. Quindi lo sperimentalismo di Berneri, la sua riflessione sullo sperimentalismo, è una riflessione che ha alla base la concretezza, ma anche, ripeto, la valorizzazione di un pensiero critico e autocritico.
0: Sicuramente sì. Quali sono alcuni degli elementi che più caratterizzano l'anomalia di Berneri?
1: Allora, io direi potremmo partire da una lettera che lui scrive a Libero Battistelli, dove dice testualmente, che credo che qui, da qui potremmo partire. Scrive Berneri: ho abbandonato il movimento socialista, inciso mio, lui all'inizio si iscrive alla Federazione Giovanile Socialista in Italia, perché è un allievo di Gaetano Salvemini, tra i principali suoi maestri, col quale terrà rapporti per tutta la vita. Salvemini è stato un socialista anche lui, sui generis, appunto, no? Come diciamo, come si definisce Berneri. Ecco. Quindi ho abbandonato il movimento socialista perché continuamente mi sentivo dare dell'anarchico. Entrato nel movimento anarchico mi sono fatto la fama di repubblicano federalista. Quello è. che è certo è che sono un anarchico sui generis, tollerato dai compagni per la mia attività, ma capito e seguito da pochissimi. I dissensi vertono su questi punti. La generalità degli anarchici è atea e io sono agnostico. È comunista e io sono liberalista, cioè sono per la libera concorrenza tra lavoro e commercio cooperativi e lavoro e commercio individuali. È anti-autoritario in modo individualista e io sono semplicemente autonomista federalista. E avanti così, insomma. Questi sono i punti, secondo me, che possiamo cogliere proprio da un suo sfogo che lui comunica in questa lettera che scrive al compagno Libero Battistelli. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che è un personaggio inquieto, è un intellettuale a 360 gradi che non si accontenta mai delle risposte date, e qui si intuisce la sua vocazione a scegliere come interlocutori del suo confronto politico, culturale, eccetera, non solo ovviamente gli appartenenti, i militanti del movimento anarchico al quale lui aderisce completamente, ma direi soprattutto rivolgendosi all'esterno del movimento a tre filoni di pensiero, che sono appunto quelli del socialismo liberale e libertario, forte la sua relazione anche di discussione accesa, ovviamente, come è giusto che sia, ma sempre corretta e solidale con il movimento di giustizia e libertà e con i suoi militanti. Ricordiamo solo Carlo Rosselli, ma potremmo ricordare tutti gli altri. Quella della tradizione del repubblicanesimo federalista, che non dimentichiamoci che all'epoca di cui stiamo parlando, a cavallo tra la fine del Novecento e fine dell'Ottocento, i primi anni del Novecento appunto, esisteva un movimento repubblicano che era fortemente orientato socialmente, fortemente di ispirazione federalista. Pensiamo a Guido Bergamo, altro suo interlocutore corrispondente, no? Cito qualche nome solo. E poi anche a un altro intellettuale, anche questo molto sui generis nell'ambito in cui si colloca, che è quel Piero Gobetti, che è liberale, ma di un liberalesimo fortemente attento alle problematiche sociali e fortemente orientato, direi, in senso libertario. Questa sua scelta di campo è di una scelta ben precisa, secondo me, quella cioè di rivolgersi, di confrontarsi, ripeto, anche aspramente, anche, ovviamente dissentendo, però sempre tenendo viva una postura critica, autocritica e aperta, diciamo, nei confronti di questo tre filoni di pensiero extra-anarchico. E dicevo, questa sua scelta è una scelta, secondo me, strategica, ed è una scelta di rifiutare di confrontarsi con quel socialismo invece di stampo marxista, in particolar modo stalinista, come lui si troverà a doversi confrontare, che affonda fin dall'inizio gli esiti più autonomi, libertari e autenticamente socialisti, dal mio punto di vista, della rivoluzione russa stessa.
0: Ecco, cioè in tutto questo lui era un fortissimo critico di quello che poi accadde in Russia, fu uno tra i primi che individuò in maniera chiara che cosa stava succedendo e la pesante involuzione autoritaria. Io dico ben prima dei massacri del 1921, ben prima, certo, della comune di Kronstadt, cioè fin dall'instaurarsi della dittatura del partito unico, mentre altri impiegarono più tempo, no, a comprendere che quell'esperienza era un'esperienza che andava in direzione opposta e contraria a quello che era l'aspirazione alla libertà dell'uguaglianza e l'uguaglianza della libertà, tipica dell'approccio anarchico. Ecco, forse vale la pena spendere un paio di parole su questo?
1: Sì, sicuramente, come ho anticipato e come hai già detto in realtà tu, Camillo Benneri è uno dei primissimi critici dell'involuzione che parte immediatamente quando si afferma il partito bolscevico nella rivoluzione, cioè dall'inizio praticamente, cioè dall'inizio del 17, nei confronti soprattutto di un esperimento che per lui resterà per tutta la vita un importante esempio nella sua vocazione originaria sulla quale ricostruire una società autenticamente libertaria, e cioè quello dei soviet, che lui poi tradurrà, per dirlo in termini moderni, diciamo post riflessione di Butskin per esempio, nell'idea del municipalismo, di cui Camillo Benneri scriverà molto e si occuperà molto di questo aspetto di tipo federalista dell'organizzazione della società, ma autenticamente federalista. Quindi lui capisce subito che in realtà i soviet non rappresentano la vera struttura fondante della rivoluzione russa secondo l'idea bolscevica. Nascono spontaneamente e quindi nascono con una istanza fortemente libertaria di autoformazione, di autodemocrazia diretta, di autogestione, potremmo dire, no, in termini contemporanei, ma vengono immediatamente soffocati dal burocratismo, dall'egemonia culturale e soprattutto politica, che avrà degli esiti, appunto, come hai già anticipato tu, drastici, tragici, che si compiranno nel 21 con la soppressione violenta, l'assassinio dei marinai di Kronstadt, che rivendicano invece il potere vero che deve restare dal basso in questi organismi di autogestione, da parte appunto del regime ormai consolidato di tipo bolscevico e comunista. Ricordiamoci che Benneri, non a caso, in uno dei suoi opuscoli, che è un federalista russo, Kropotkin, farà per primo uno studio molto molto interessante, molto importante, che Kropotkin fa, cioè valorizzerà il pensiero federalista di Kropotkin. Kropotkin è stato il primo che in Russia, al suo rientro, all'inizio della rivoluzione, mette insieme un gruppo di intellettuali, di studiosi, ma anche di militanti libertari e anarchici, per sviluppare una riflessione, per proporre una organizzazione di tipo federalista alla rivoluzione, alla società che stava per sorgere attraverso la rivoluzione. Naturalmente questo sforzo enorme che viene compiuto da Kropotkin non viene assolutamente preso in considerazione da Lenin e dal potere bolscevico, e viene anzi ovviamente presa una direzione completamente diversa. E Benneri valorizza questo aspetto di Kropotkin in questo opuscolo, anche per me molto importante, purtroppo poco conosciuto in Italia e in Europa. Questi materiali non sono mai stati tradotti e considerati, per cui purtroppo abbiamo perso una grande occasione di avere altri materiali importanti.
0: Ecco, questo mi sembra un aspetto anche questo interessante, ma anche all'interno di questa, come dire, rifiuto di dogmatizzare il proprio approccio. E che io ricordo, tanti anni fa ero stata ricoverata perché mi si era strozzata un'ernia ed ero lì che mi scocciavo, non ero nemmeno a Torino, e mi hanno portato L'operaio Latria, che è un opuscoletto piccolo piccolo, e io lessi in quell'occasione e mi colpì fortissimamente, proprio perché coglieva alcuni aspetti che rispetto a certe dinamiche che ai miei tempi erano estremamente forti, no? Questa sorta di adorazione, no? della condizione operaia in quanto tale, al di là della soggettività che poteva animarla e trasformarla in spinta trasformativa radicale. Ecco, mi parve che quell'opuscolo raccontasse molto.
1: Esattamente, questo è infatti un esempio molto pertinente della sua capacità di uscire, come dicevamo, da ogni sorta di dogmatismo. E non era facile neanche ai tempi di Berneri scrivere quell'opuscoletto là, come non è stato facile per noi, mi associo in questa tua riflessione, leggerlo negli anni in cui siamo stati anche noi sicuramente giustamente rivolti verso una idea di classe rivoluzionaria, eccetera, ma probabilmente anche noi talvolta siamo incorsi in questa sorta di operaiolatria, cioè in questa incapacità di analizzare criticamente anche gli aspetti che riteniamo fondativi dei nostri percorsi di cambiamento radicale sociale. E uscire da questi dogmi, uscire da queste interpretazioni così chiuse, esegetiche quasi, di ogni forma di anche di rivolta, è assolutamente importante, è una lezione che oggi dovremmo tenere conto in maniera fondamentale, perché anche oggi non possiamo prendere ogni forma di ribellione e di rivolta come la panacea dei mali, di tutti i mali del mondo, e soprattutto non possiamo stando dentro i movimenti di trasformazione sociale non assumere una postura critica e anche autocritica importante per non cadere appunto in quel caso nell'operaiolatria, appunto nella adulazione di un mito, ma di avere sempre uno sguardo aperto, critico e, come dicevamo prima, problematista, come diceva lo stesso Berneri.
0: Io credo che di tutto questo ci sia un gran bisogno oggigiorno all'interno del movimento anarchico, ma anche all'esterno del movimento anarchico, perché stiamo assistendo ad una sorta, ad un fenomeno che io non, sinceramente, di tutte le sfighe che ho visto arrivare negli ultimi anni, e non ultima voglio dire il ritorno al governo di un partito che si ispira direttamente all'esperienza della dittatura fascista e lo dimostra con i propri provvedimenti, con i propri contenuti, con la propria politica estera, eccetera, eccetera. Non avrei mai immaginato che si arrivasse a tanto, invece ci si è arrivati, in un'Europa in cui chi non è al governo ha buone possibilità di arrivarci e in molti stati ci è arrivato, no? Quindi insomma una rifascistizzazione del mondo a noi vicino, ma non solo, una rifascistizzazione del mondo anche a noi lontano, no? E quindi in qualche modo il venir meno, no, di una prospettiva di trasformazione radicale che potesse in qualche modo riportare al centro una dinamica di carattere internazionalista. Ecco, io non mi sarei mai immaginata che questo avvenisse, ma ancor meno mi sarei immaginata che potessero tornare in campo dinamiche, ne parlavamo prima con l'antropologo Boni, che fanno ricordare quelle della Guerra Fredda, ma in peggio, c'è la nascita di un campismo all'interno del quale l'amico del mio nemico è mio nemico e il nemico del mio nemico è mio amico, e quindi con movimenti che danno la parola, gliela danno in esclusiva a formazioni di estrema destra che però in qualche modo giustificano in nome dell'approccio decoloniale che si trasforma da pratica sovversiva a sguardo di carattere profondamente autoritario. Ecco. E quindi io credo che un approccio come quello di Berneri, che cerca di mettere in discussione e tenere aperte, no, le porte, gli elementi di positivi di commistione tra le varie culture politiche che vanno nella direzione della libertà, senza per questo arroccarsi su questa o su quella, mi sembra un punto di vista estremamente importante.
1: Sì, esattamente, concordo pienamente con questa valutazione. Purtroppo devo dire che questa logica, il nemico del mio nemico è un mio amico, automaticamente pervale anche a sinistra.
0: È di quello che sto parlando.
1: In certi movimenti, e questo mi fa inorridire in maniera mostruosa, purtroppo. E noi dobbiamo tenere la barra dritta, secondo me, dobbiamo, cioè, proprio sforzarci. E lo so che siamo destinati ad essere per questo minoranza nella minoranza, ma non abbiamo scampo, non possiamo spegnere il cervello, non possiamo spegnere questo sguardo critico nei confronti anche di tutto quello che avviene, perché altrimenti andiamo al baratro ancora di più. Avremo poca possibilità di incidere, però quella poca possibilità la dobbiamo spendere tutta in questo senso, ecco. E da questo punto di vista credo proprio che il pensiero, l'insegnamento di Berneri possa aiutarci. Ce l'ha fatto lui in una situazione altrettanto drammatica come quella appunto dell'Europa e del mondo, ma soprattutto dell'Europa in quegli anni, possiamo farlo anche noi in maniera altrettanto importante. E soprattutto credo ancora una volta anche qui dobbiamo riprendere questa idea, secondo me importante, che abbiamo bisogno veramente di misurarci con i fatti, con le azioni, con gli esempi, e lavorare, quindi sperimentare, provare e riprovare, perché come diceva Berneri stesso, non si tratta tanto di elaborare progetti compiuti nei dettagli di una società futura, ma la domanda che ci viene fatta ad un certo punto inevitabilmente da qualunque sia il nostro interlocutore, in buona fede ovviamente, che noi prendiamo in considerazione, e beh, che facciamo? Noi dobbiamo avere qualche idea su cosa fare prima che le masse purtroppo poi deleghino inevitabilmente le risposte per pigrizia, per condizionamento, per una serie di fattori culturali, per repressione, eccetera, ad altre elite culturali, politiche, che di culturale hanno molto di politico, che poi ci portano nel baratro come ci stanno portando le elite politiche a livello mondiale.
0: Senza nessun ombra di dubbio, sono d'accordo ovviamente con te. Abbiamo parlato
1: Vediamo un po' Berneri quando uscirà questa antologia, non perché l'ho curata io, ma ce ne sono tante, ma insomma credo che possa essere uno strumento ancora utile. Ecco,
0: ecco, ne abbiamo parlato bene, adesso i miei 3 minuti per parlarne male, no?
1: Sì,
0: perché sicuramente di Berneri si può dire tutto tranne che fosse femminista.
1: Ah sì, sì, sì. Aveva una concezione della donna molto tradizionale.
0: Diciamo che dire tradizionale è diciamo spaventosa.
1: Figlio anche lui di un tempo, di un'educazione, forse di un'educazione, non lo so, non voglio trovare giustificazioni, perché proprio seguendo il suo esempio bisogna prendere quello che di valido, di utile, di importante, di attuale c'è sempre nei classici e scartare, lasciar perdere quello che, questa è un'operazione che dobbiamo sempre fare, quindi dobbiamo farla anche con noi sicuramente.
0: No, ma sai, anche non si è cioè lui che predicava la contaminazione arriva in Spagna dove c'era il più importante movimento femminista del secolo scorso, perché era assolutamente, con una parola che non mi piace ma la uso per questo caso, di massa, no? Come era Mujeres Libres, con l'esperienza delle miliziane in armi, delle compagne che combattono, no?
1: I consultori nelle scuole.
0: I consultori nelle scuole, il divorzio, l'aborto.
1: Esatto, un'infinità di conquiste, no?
0: Cioè, un'infinità di conquiste che furono, videro protagoniste queste donne certo. Che non è che nascono nel 1936. C'erano già prima, si stavano organizzando esattamente certo. Come le altre componenti del movimento anarchico e libertario spagnolo, e se qualcosa è stato fatto perché si stavano già preparando. Cioè, in qualche modo, no, il chiedersi, no, di Berneri su noi dobbiamo saper dare delle risposte, ecco. Per il tempo che è durata la rivoluzione spagnola ha funzionato proprio perché c'era qualcuno che si era posto delle domande e va cominciato a darsi delle risposte, va cominciato a sperimentare a partire dai sindacati, a partire dagli atenei libertari, a partire dai luoghi dove si praticavano la politica, l'incontro, la socialità. E si cominciavano a costruire delle cose, e il fatto che su questo sia rimasto sordo e muto devo dire che è un limite non da poco, ecco, se posso.
1: Sono perfettamente d'accordo con te. Io nella mia antologia lo dico, cioè dico chiaramente che ho fatto una scelta di quelle due o tre aspetti che mi parevano più, che al mio giudizio è tutto discutibile, più attuali, più interessanti, e non mi occupo di tutto il pensiero di Berneri, ma è giusto in questo contesto in cui ne parliamo a voce dare conto anche di queste buchi, chiamiamoli così, o comunque prese di posizione non condivisibili per nulla di una parte del suo pensiero.
0: Ecco, e per concludere questa nostra chiacchierata, non dimentichiamo tuttavia che, insomma, ne abbiamo parlato come intellettuale e come attivista, stiamo parlando di un uomo che a un certo punto, cioè, deve affrontare l'esilio, deve affrontare le persecuzioni e alla fine muore in Spagna per mano di quelli che lui aveva più fortemente criticato, di cui aveva intuito la pericolosità e che quindi avevano capito quanto la sua parola e il suo pensiero fossero pericolosi, e morì proprio per mano dei comunisti, degli stalinisti. Questo mi sembra un aspetto. Tra l'altro siamo a maggio, lui venne ucciso il 5 di maggio del 1937, quindi mi sembra importante anche ricordare questo aspetto. Ancora un paio di battute e poi ci salutiamo.
1: Ecco, sì, la fine tragica, vorrei dire, è quasi una metafora di una vita tutto sommato tragica, nel senso pieno della parola, no? Che si conclude con questo assassinio ad opera appunto degli stalinisti comunisti sicari dell'Unione Sovietica.

0: per proseguire secondo questa traccia di revisione critica e autocritica, di aggressione e di analisi della realtà complessa, con uno sguardo complesso e non dogmatico.
1: Grazie mille, alla prossima.
0: Grazie a te, buona giornata a tutti, grazie.

possiamo continuare questa nostra puntata di Anars. Vi abbiamo fatto ascoltare Alla Sbarricadas, che è una delle canzoni più famose, più note della rivoluzione anarchica in Spagna. Una rivoluzione anarchica alla quale questa sera dedicheremo ampio spazio, alla Federazione Anarchica in corso Palermo 46, perché vi proporremo tre documentari: Spagna 36, la rivoluzione anarchica, venerdì 15 maggio, appunto, alla FAT. Sono trascorsi 90 anni da quella rivoluzione sociale in Spagna, e noi vi proponiamo tre documentari realizzati con filmati dell'epoca e interviste ai protagonisti dell'insurrezione e del processo rivoluzionario. Il primo, L'utopia si fa storia, Spagna 1936, i testi sono di Pino Cacucci, e le immagini originali vennero girate dai lavoratori dello spettacolo della CNT, voci narranti Paolo Rossi e Francesca Gatto. E qui c'è un po' una sorta di riassunto delle vicende di quel momento. Il 18 luglio del 36 un sollevamento militare cerca di abbattere la Repubblica, che era nata da non molto. Il 19 luglio le popolazioni di Spagna insorgono. I protagonisti dell'insurrezione sono soprattutto i lavoratori della CNT, l'organizzazione anarcosindacalista che nel proprio programma ha il comunismo anarchico e l'autogestione. Saranno tre lunghi anni di guerra civile, terminati con la sconfitta militare. Ma saranno anche gli anni in cui i lavoratori della Barcellona industriale e i contadini delle campagne esproprieranno le fabbriche, metteranno in comune le campagne, sperimentando concretamente l'anarchia. Ecco, queste immagini, che erano state girate originariamente per la diffusione all'estero come strumento di propaganda all'estero, il titolo era Fury Over the Spain, ci sono le barricate di Barcellona, i volontari in armi, le donne con la tuta e il fucile, le campagne dove si lavorava senza padrone, le fabbriche in mano agli operai. E in questa edizione, appunto, il testo di Pino Cacucci ricostruisce l'epopea misconosciuta di quel triennio in cui l'utopia libertaria diventa storia, e queste straordinarie immagini raccolte nelle strade e sui fronti mostrano in diretta il farsi storico di una rivoluzione che coinvolse milioni di persone. Ecco, mi soffermo un attimo su questo primo documentario, che sarà quello che trasmetteremo inizialmente e che consideriamo molto, molto importante, proprio perché costituisce una sorta di introduzione a quello che accadde

0: in quegli anni. La Spagna era stata segnata da lunghi anni di lotte ferocissime tra le organizzazioni padronali e gli operai, le operaie, i contadini e le contadine, che lottavano per una trasformazione sociale di segno molto radicale. In Spagna prevaleva in maniera netta l'impostazione anarchica ed anarcosindacalista. La Confederazione Nazionale del Lavoro, la CNT, raccoglieva 1 milione di aderenti. Quindi stiamo parlando degli anni 30, stiamo parlando di un'epoca in cui la popolazione era decisamente inferiore a quella attuale, quindi potete facilmente immaginare la forza e la potenza che essi esprimevano. E come accennavamo prima in più occasioni, costruirono le condizioni per la rivoluzione. Le costruirono all'interno delle fabbriche, le costruirono nei campi, le costruirono dove i braccianti lottavano in maniera durissima contro lo sfruttamento di tipo bestiale, lo fecero nella Spagna più rurale come nella Spagna più industrializzata, quella di Barcellona e quella del País Basco, e quindi costituirono un insieme che si stava preparando a quello che poteva accadere. C'era già stata un'insurrezione nel 1934, un'insurrezione dei minatori delle Asturie, in cui c'erano state giornate importanti di lotta ferocissima, erano state represse nel sangue, moltissimi vennero imprigionati, poi con l'avvento della Repubblica vennero liberati dalle prigioni, tantissimi anarchici e anarchiche riconquistarono le strade dopo l'avvento della Repubblica, e tutto questo era intollerabile all'interno di un paese in cui nella sacra alleanza tra la Chiesa e lo Stato e i militari si veniva costituendo il tentativo di far saltare tutto con un colpo di Stato militare. Il sollevamento parte da 4 generali, il più noto è Francisco Franco, che poi diverrà il caudillo, il capo, il dittatore, finché purtroppo morirà nel suo letto molto anziano a metà degli anni 70, e che partono dal Marocco, dalla parte del Marocco colonizzato dagli spagnoli, con truppe coloniali proprio perché volevano che ci fosse una guerra senza quartiere, senza riconoscimento di eventuali fraternità nei confronti di coloro che vennero attaccati, e pensavano di avere facilmente mano libera, ma la risposta fu immediata al sud come al nord, e ovunque vennero innalzate barricate, vennero assaltate le caserme, vennero prese le armi, in alcuni casi qualcuno se le era già procurate, e il centro sicuramente del fervento rivoluzionario fu Barcellona, in cui fin dalle prime ore del 19 luglio del 1936 ci fu un sollevamento popolare generale. C'era chi assaltava le caserme, chi si prendeva le armi, chi disarmava i soldati, chi si impadroniva di tutto quello che era necessario per trasformare la società. Non fu semplicemente un'azione antifascista, non fu semplicemente il primo atto della guerra civile, ma fu il primo atto della rivoluzione sociale. Questo è importante dirlo. Quello che spinse milioni di persone a muoversi era quello che si stava costruendo, e quello che si costruì in quell'anno, in quella che in un testo famoso venne definita la breve estate dell'anarchia, fu essenzialmente il comunismo libertario. Le fabbriche vennero espropriate, ma tutto continuava a funzionare. tutto continuava a funzionare come prima. Anzi, ho sbagliato, ho detto ma perché tutti dicono ma se le fabbriche vengono espropriate poi cosa succede, cosa funziona, come vanno avanti le cose. E le cose vanno avanti perché a fare tutto sono gli operai e gli operai e le persone che lavorano, non certo i padroni che ne traggono profitto. E quindi vengono autogestiti i trasporti, vengono autogestiti i servizi alimentari, i bar, vengono i ristoranti, ogni aspetto dei trasporti, la comunicazione, lo spettacolo, ovunque i lavoratori della CNT prendono in mano la situazione e danno vita a un'enorme esperienza di carattere autogestionario. Alla rivoluzione, Umberto Tommasini, un volontario italiano che accorse tra i primi in Spagna alla fine del luglio del 1936, racconta in una delle interviste che vi proporremo in un altro dei video che vedremo stasera, il video dedicato alle testimonianze dei volontari italiani in Spagna. Lui dice molto tranquillamente: arrivo lì e vedo che i treni vanno, tutto è aperto, tutto funziona, e poi quando salgo sul tram provo a devo pagare il biglietto, mi dicono no, niente biglietto compagno, non si paga più, i trasporti sono gratuiti. E poi vado a mangiare e no, non devi pagare nulla, adesso non si paga più, questa relazione è stata cancellata. E lui dice che per l'emozione gli cascarono le braccia, perché vide realizzato quello che aveva sempre immaginato, pensato, sognato, ma certamente toccarlo con mano e vederlo realizzato in quella Barcellona fu un momento di straordinaria importanza. Ecco, come lui, tanti altri accorsero, ben 500 anarchici accorsero in Spagna in quei mesi, in quegli anni, per sostenere la rivoluzione. Alcuni come Berneri finirono a occuparsi di propaganda, a fare guerra di classe, a scrivere, a parlare, a costruire relazioni. Altri invece andarono al fronte, ma il fronte non era un fronte militare classico. Quelle che si costituirono furono milizie popolari, c'entravano anche le donne, e non c'erano le divise, non c'erano le gerarchie, c'erano assemblee e momenti in cui soltanto nel furore dell'azione c'era la necessità che qualcuno più esperto militarmente desse delle indicazioni. Ma certamente furono un'esperienza di lotta armata contro un esercito di segno antimilitarista, e questo mi sembra importante dirlo oggi, in cui certe questioni sembrano smarrite, ma i mostri che avevano di fronte erano mostri giganteschi, perché l'Europa dei fascismi e dei totalitarismi era un'Europa in cui c'era l'Italia fascista e la Germania nazista e c'era la dittatura sovietica, e entrambi questi colossi cooperarono, si potrebbe persino dire cooperarono, sicuramente concorsero a cercare di abbattere la rivoluzione prima ancora della guerra. La rivoluzione era più importante distruggere la rivoluzione. Allora ci fu l'intervento italiano armato, ci fu l'intervento tedesco armato, e quindi per molti volontari italiani fu, come dire, l'inizio di quella lotta di liberazione che loro avevano condotto prima in Italia, poi nell'esilio, e molti di loro, quelli che sopravviveranno e torneranno a combattere, combatteranno poi in Francia, combatteranno anche in Italia fino al 1945 il fascismo. E in tutto questo ci fu anche l'intervento tedesco. E invece, per quello che riguarda l'Unione Sovietica, decise di inviare aiuti soltanto al minoritarissimo Partito Comunista, che non aveva nessuna importanza, rilievo in quel momento, e di finanziare soltanto le cosiddette brigate internazionali che erano al servizio dello stalinismo. E per quello che riguarda il sostegno alla stessa guerra civile, beh, se lo fece pagare a caro prezzo, tutto l'oro della Banca di Spagna, l'oro depredato da parte in centinaia di anni di colonialismo, finì nelle banche dell'Unione Sovietica in cambio di risicate manciate di aiuti, tutte ovviamente indirizzate a rinforzare la parte comunista, e che il cui primo atto fu quello di assalire la Barcellona rivoluzionaria, di dar vita alla settimana di sangue del maggio 1937 e nell'avviare la distruzione delle milizie volontarie con un processo di militarizzazione che finirà con l'escludere le donne, le più importanti conquiste sociali di quel momento. Insomma, lo scopo degli stalinisti era sconfiggere la rivoluzione anarchica e non sconfiggere il fascismo, non sconfiggere l'insurrezione. Sappiamo come è finita, sappiamo che la resistenza è continuata fino alla fine della dittatura. Questo è il documentario, in cui ci sarà anche una parte importante dedicata ad interviste ai protagonisti delle comunità agricole spagnole, in cui l'espropriazione dei latifondi portò alla nascita e alla messa in comune delle terre ed una miriade di esperienze importantissime, soprattutto in Aragona, ci raccontano di come l'utopia di Fastoria e di come la rivoluzione anarchica, l'ultima rivoluzione europea del 1900, è stata un'esperienza importante e sulla quale è importante ancora oggi riflettere. In quest'anno, in cui c'è il 90° anniversario, torneremo più volte a parlarne, perché ci sembra importante che tutto questo, come dire, ci consenta anche di riflettere sulla rivoluzione, la trasformazione sociale e sulle condizioni che la rendono possibile. Io adesso vi faccio ascoltare ancora lo spot di questa sera, vi saluto, vi do appuntamento con Anares alla prossima settimana, e con chi è interessato ci vediamo questa sera alle 21 in corso Palermo 46 per questa serata dedicata a questi documentari della rivoluzione spagnola.
1: Spagna 1936, la rivoluzione anarchica.
2: Venerdì 15 maggio, ore 21, alla FAT, in corso Palermo 46.
1: A 90 anni dalla rivoluzione sociale in Spagna, vi proponiamo tre documentari realizzati con filmati dell'epoca e interviste ai protagonisti dell'insurrezione e del processo rivoluzionario.
3: Spagna 1936, l'utopia si fa storia. Testi di Pino Cacucci, immagini girate dai lavoratori dello spettacolo della CNT, voci narranti Paolo Rossi e Francesca Gatto.
1: Tra guerra e rivoluzione, anarchici italiani in Spagna, a cura di Claudio Benza, docente di storia all'Università di Trieste, e Paolo Gobetti dell'Archivio Cinematografico della Resistenza, la testimonianza viva di alcuni delle centinaia di anarchici accorsi in Spagna in sostegno alla rivoluzione sociale.
2: Gli anarchici e l'esperienza delle collettività agricole. In questo video i racconti di alcuni dei protagonisti dell'autogestione delle terre espropriate ai padroni.
1: Venerdì 15 maggio, ore 21, alla FAT, in corso Palermo 46.

0: cappuccino decaffeinato?
1: Per me un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
3: 5 caffè.
4: Un toast non tostato.
0: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
5: Un ghiaccio senza spritz.
3: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
2: Come il bagno?
6: Chiacchiera al bar, 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
7: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
8: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
6: La radio

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
2: Neanderthal,
0: Eustachio,
1: Quar,
3: Blackout,
4: Spore.
5: .9, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, buongiorno a chiunque è privato o privata della propria libertà e buongiorno anche all'altra voce che è qui con me.
6: Buongiorno a tutte e tutti voi, oggi iniziamo questo Ponte Radio con una testimonianza, un ricordo di quello che avvenne 78 anni fa nei territori occupati della Palestina, ovvero sia della Nakba, una giornata storica, e la vogliamo ricordare insieme a Bazem Karma, un ricercatore in storia contemporanea presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, che si è molto occupato della storia palestinese, delle attività delle organizzazioni palestinesi in Italia, ma anche dei legami politici, culturali e intellettuali che ci sono appunto tra la Palestina e l'Italia. Benvenuto sulle nostre frequenze.
7: Grazie mille, grazie per l'invito.
6: Insomma, a te questo ricordo di questa Nakba, che purtroppo non è solo un anniversario storico, perché le conseguenze, quello che sta succedendo, anzi ci sembra peggiorando, da pulizia etnica, ormai abbiamo assistito in questi ultimi anni a un genocidio vero e proprio, insomma, a te insomma, la voce per ricordarci insomma che cosa avvenne e che cosa sta avvenendo.
7: Certo, innanzitutto appunto grazie per l'invito, e oggi è l'anniversario, appunto, ricordo il 78esimo anno dalla Nakba, che avvenne proprio il 15 maggio del 1948, ed è un evento estremamente importante per la vita del popolo palestinese. Ricordo infatti il momento in cui avvenne l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case. Si parla di circa metà del popolo palestinese che divenne da un momento all'altro esule di fatto dalla propria terra, e si parla di circa appunto 800.000 persone a cui fu privata la possibilità di vivere nelle proprie case, e fu privato poi ne parliamo, il ritorno alle proprie case, e si ebbe anche la distruzione appunto di 500 villaggi circa della Palestina storica per via appunto della creazione dello Stato di Israele, e per via dell'arrivo a un apice di un processo che in realtà è iniziato molti anni prima, diversi decenni prima, di un colonialismo di insediamento che prevedeva per l'appunto l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case e la costituzione di uno Stato, lo Stato di Israele, che aveva la caratteristica principale di garantire gli interessi coloniali europei, occidentali in quella zona di mondo. La Nakba appunto è un momento fondamentale, ma di certo non è un momento al di fuori della storia. La Nakba si situa perfettamente in un percorso che è appunto il percorso che porta a questo colonialismo di insediamento, e che apre poi una stagione che è quella che vediamo oggi. La Nakba di fatto inizia con l'arrivo degli inglesi in Palestina, quindi con la fine della Prima Guerra Mondiale e la costituzione del mandato britannico sulla Palestina, all'interno del quale il mandato è appunto una forma, un'istituzione diciamo, adottata dalle società delle nazioni per giustificare il colonialismo europeo nell'area del Levante. All'interno del documento che attesta il mandato della società delle nazioni, si attesta appunto quello che Lord Balfour affermò nella celebre lettera alla società sionista, in cui si affermava per l'appunto che si voleva rendere della Palestina un focolaio nazionale ebraico. Ecco, all'interno del mandato noi non vediamo mai citati i palestinesi, così come i palestinesi non verranno mai consultati in nessuna delle decisioni che verranno prese. Sui palestinesi si adotta una strategia che è per l'appunto una strategia coloniale, dove i palestinesi sono assenti di fatto dalla storia e non si riconosce a loro neanche la presenza sul territorio stesso. Il colonialismo in Palestina si esprime attraverso la celebre frase di una terra senza popolo, per cui la Palestina si ritiene essere non abitato da un popolo, per un popolo senza terra. E quindi la volontà è quella di rendere la Palestina una terra, appunto, su cui costituire un nuovo Stato. Ecco, l'elemento centrale però per l'appunto è che quello che vediamo non è un momento che si separa da quello che c'è stato prima e soprattutto non si separa da quello che c'è stato dopo. Quello che spesso come palestinesi, insomma, viene detto è che la Nakba continua, e la Nakba continua per un preciso motivo: l'occupazione della Palestina innanzitutto continua, ma soprattutto le violenze contro i palestinesi e l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case continua, e l'abbiamo visto in questi 3 anni in una maniera molto drammatica, ma l'abbiamo visto in realtà in tutti i decenni che sono venuti dalla Nakba in poi. Quello che cambia non è tanto l'intenzione dell'occupazione quanto le modalità, semmai, con cui si esprime questa volontà. Le modalità possono essere più o meno violente. Abbiamo visto in questi 3 anni l'apice della violenza con il genocidio vero e proprio che sta avvenendo in Palestina, ma questo non è l'unico strumento, ovviamente. Negli anni precedenti il colonialismo e la costruzione delle colonie in Cisgiordania è senza dubbio un metodo per implementare e per continuare questa Nakba continua.
6: Sì, lo si vede anche terra, no?
7: Certamente, esatto. E infatti questo è l'elemento principale del colonialismo, l'insediamento, è proprio quello di cacciare le persone dalle proprie case in funzione dell'occupazione di queste terre. Non è semplicemente lo sfruttamento delle risorse, ma si presenta con delle caratteristiche principali differenti. Un altro elemento su cui vorrei soffermarmi è il fatto che la Nakba non ha avuto solo come risultato la cacciata dei palestinesi dalle proprie case, ma soprattutto la distruzione sociale della popolazione palestinese. La Nakba ha frammentato la terra, per cui ha diviso tra una parte della Palestina mandataria, della cosiddetta Palestina storica, su cui viene creato lo Stato di Israele già nel 48, la regione della Cisgiordania e poi la regione della Striscia di Gaza, che sono tutte aree che vengono a formarsi proprio nel 48. Questa suddivisione non esisteva prima perché non c'era bisogno di creare questa suddivisione, e questo sul piano geografico. Ma sul piano anche economico, l'esilio dei palestinesi li ha costretti a perdere le proprie fonti di entrata, e questo di fatto ha avuto delle conseguenze sociali enormi per quanto riguarda la loro capacità di insomma produrre e di sopravvivere soprattutto.
6: Sì, infatti mi sembra che ultimamente sono usciti anche dei dati rispetto a quanto è stato il danno economico, l'espropriazione dei terreni, e parliamo insomma veramente di milioni, insomma, di rapportate ovviamente nel corso degli anni di euro. Mi pare che ci sia stato proprio uno studio in merito a questo. Quindi questo giusto per affermarlo. Quello che insomma volevo anche chiederti: noi spesso facciamo partire magari dalla Nakba, dal 48, ma in realtà, correggimi se sbaglio, visto che insomma hai approfondito la storia palestinese, la prima proposta, diciamo, di colonizzazione ebraica viene sempre da un lord inglese che è molto meno conosciuto qui da noi, che è Palmerston, del 1840, in cui è un primo ministro che suggerisce appunto l'insediamento di ebrei in Palestina per, come diceva lui, tenere aperta la porta d'Oriente alle truppe e ai commerci inglesi, quindi ancora prima che si fondasse, diciamo, il mandato britannico, no? Che venne con la prima guerra mondiale. Quindi, cioè, le prime ondate migratorie in Palestina sono del 1882, tipo prima, esatto. Molto prima, no?
7: Esatto.
6: Sì, questo giusto per ricordare che la storia, nel senso, gli diamo un punto di inizio, ma in realtà è iniziata ben prima, e sono processi lunghi, perché magari è importante anche ricordare che all'inizio del Novecento più o meno in Palestina vivevano 600.000 arabi, però le presenze ebraiche era molto ridotta, si parla forse di 50.000, forse meno.
7: Certo, infatti l'elemento principale è proprio questo, ovvero sia che la Nakba è l'apice di un processo, non è senza dubbio il punto di fine né altro. È un momento che ha catalizzato delle forze già in atto, appunto, la volontà di cacciare le palestinesi dalle proprie terre c'era già da prima. E la Nakba ha dato modo e la Costituzione effettivamente, il ritiro britannico e via dicendo, hanno dato modo al sionismo di esprimere le proprie ambizioni coloniali. E proprio riguardo a quello che si diceva prima sui rapporti con le grandi potenze, insomma, il sionismo da sempre si è prestato di fatto come strumento per garantire gli interessi delle varie potenze coloniali. E quello che dicevi giustamente sulla Gran Bretagna è fondamentale. Il sionismo come ideologia nasce di fatto sia in ambito ebraico, diciamo, ma anche in ambito evangelico cristiano, una visione messianica del cristianesimo che prevede il ritorno del Messia, insomma, quando gli ebrei sarebbero tornati in Palestina. Ma non è solamente questo, ovviamente. La dimensione religiosa acquista senso nel momento in cui c'è una dimensione politica che la giustifica. La dimensione politica è quella che si diceva prima, ovvero aprire le porte dell'Oriente alle varie potenze europee. Il sionismo questo lo comprende, e lo comprende al punto tale che ritiene necessario legarsi a una di queste grandi potenze. La scelta non è immediatamente la Gran Bretagna, in realtà si valutano diverse grandi potenze, la Russia, la Germania, lo stesso Impero Ottomano in realtà, ma la Gran Bretagna è quella che senza dubbio coglie maggiormente la necessità di avere un proprio piede in quella zona di mondo. Ricordiamoci che all'epoca la Gran Bretagna, l'impero coloniale britannico, possedeva anche l'Egitto e quindi il canale di Suez e soprattutto l'India, e la Palestina era fondamentale per il controllo del canale di Suez, che poi permetteva di collegare la Gran Bretagna a quello che veniva definito il gioiello della corona, quindi l'India.
6: No, infatti indubbiamente qui ci avviciniamo anche, diciamo, in qualche modo alle nostre responsabilità, nostre intendendo italiane, perché ad esempio dopo l'occupazione delle truppe inglesi della Palestina nel 1920 ci fu la famosa conferenza di Sanremo, no? In cui la Palestina divenne protettorato britannico, quindi si svolse qui in Italia, e ci furono diverse manifestazioni. Questo giusto per, come dicevi te, la Nakba fu l'apice di un processo di colonizzazione, e speravamo che era l'apice, perché poi quello che vediamo oggi è che in realtà, insomma, queste punte, insomma, questi apici non finiscono mai.
7: Esatto.
6: E quindi in qualche modo entriamo direttamente anche rispetto a dove i luoghi dove si sono costruiti sulla carta i nuovi processi di colonizzazione.
7: Sì, è proprio questo. Per cui di fatto, come dicevamo prima, il colonialismo è un processo e ciclicamente in certi momenti adotta delle forme che sono specifiche in un certo senso, ma che non sono, appunto, non nascono dal nulla, nascono dalla natura stessa del colonialismo. E vediamo come la questione non riguarda, tra l'altro, esclusivamente la Palestina. A proposito di geografia, vediamo che l'espansionismo sionista si esprime anche in Libano, e lo stiamo vedendo proprio in questi giorni, con la volontà di fatto creare una striscia di terra vuota, che questa è l'altra caratteristica del colonialismo di insediamento. Il colonialismo si ha necessità di creare il vuoto per poi poter ricostruire secondo la propria volontà. Lo si vede costantemente in Palestina, appunto. La questione della distruzione dei 500 villaggi non è una questione che si ripete giusto per ricordare la violenza coloniale, ma soprattutto per esprimere come si esprime questa violenza. La distruzione è una distruzione fisica dei villaggi, ma soprattutto una distruzione della memoria di questi villaggi. Tra l'altro non vengono semplicemente distrutti. Spesso quello che si fa è costruire dei parchi nazionali sopra questi villaggi distrutti, per evitare che, appunto, ci sia una traccia di quello che c'era prima in Palestina. E proprio perché il colonialismo ha necessità, il colonialismo sionista su tutti, ha necessità di creare il vuoto prima di poter poi ricostruire, perché, e non ricostruire ovviamente in maniera positiva, diciamo, ma con una funzione di occupazione. E questo funziona a livello geografico, per cui la questione dei villaggi, ma anche a livello storico, archivistico. Vediamo come il colonialismo sionista spesso nel corso della sua storia ruba di fatto gli archivi palestinesi e produce su questo sapere di cui si impossessa del sapere coloniale, e utilizza ad esempio gli archivi palestinesi per giustificare la propria occupazione della Palestina. E questo chiaramente è uno dei modi in cui si esprime la Nakba nel corso del tempo. E come dicevamo, oggi stiamo vivendo un secondo apice di fatto di questo colonialismo, con quello che sta succedendo a Gaza, con quello che sta succedendo in Libano, ma con anche l'occupazione dell'altura del Golan e l'ulteriore occupazione di questa zona nel dicembre del 2024. Per cui è un colonialismo che non si arresta su quelli che sono i confini che noi riteniamo, che noi abbiamo in mente, insomma, un colonialismo che ha necessità di continuare la propria espansione per poter sopravvivere.
6: Certo, noi raccontiamo queste cose proprio per far capire anche in termini di anni, di date, che non nasce tutto nel 2023, che non nasce tutto con la Shoah, con l'Olocausto, ma è ben precedente l'intenzione di occupare questi territori, di espellere i palestinesi, ma anche, come ricordavi te, i siriani, i libanesi dalle loro terre, e che già da allora c'era comunque una resistenza su queste terre, c'erano mobilitazioni, forse la più famosa, nonostante il tentativo di cancellazione della memoria della storia, è quella, è lo sciopero generale del 35-36, insomma, quando
7: esatto.
6: È in Palestina, però insomma non fu l'unica, ci furono vari episodi, nonostante il tentativo di negare un'identità palestinese c'era già da allora, già prima del 48, per capirci. E ci sembra importante ricordare, insomma, che, perché a volte vengono, c'è una storia che ci racconta che tutto avviene da oggi e sono reazioni, no? Che il comportamento di Israele è per la propria sicurezza. In realtà qui non c'è, se pensiamo a questa epoca storica, non c'era un problema di sicurezza, almeno sui territori palestinesi, né per Israele, che ancora non nasceva, né per le potenze europee, né per gli inglesi, che invece lo vedevano come possibilità di espansione economica e militare. Quindi c'era un altro tipo di ragione, no? Anche di interesse.
7: Esatto. E proprio riguardo alla questione della resistenza, il principale dato che dovremmo acquisire come appunto una fattualità è che la resistenza non si basa necessariamente su un'idea su un'idea politica, diciamo, quanto su una necessità concreta. E nel momento in cui appunto si presenta il colonialismo, la necessità concreta è la difesa della propria terra e dei propri diritti, e da questa necessità si sviluppa la resistenza e adotta anche in questo caso strumenti differenti a seconda di quelle che sono le condizioni storiche, le condizioni politiche e via dicendo. Ma la cosa su cui possiamo stare certi, diciamo, e conviene che tutti si mettano in un certo senso il cuore in pace, è che fin tanto che c'è il colonialismo ci sarà la resistenza, perché è una necessità. E come si diceva, appunto, non nasce oggi la resistenza, ovviamente, nasce nel momento stesso in cui arriva il colonialismo nel mondo arabo, e la rivolta del 36-39 è forse una delle più famose del periodo premandatario, ma anche negli anni 20 c'erano state diverse rivolte, ad esempio a Gerusalemme, non solo, ovviamente, già durante la conferenza di Sanremo di cui si è parlato, le proteste, insomma, dei palestinesi nei confronti di quello che veniva ritenuto appunto un piano di occupazione erano forti. Così oggi la stessa cosa la si vede per l'appunto in Palestina, la si vede in Libano, la si vede in Yemen, ad esempio, e via dicendo. E questo ci deve appunto far riflettere su quali siano le condizioni
6: che producono, cioè le conseguenze,
7: che,
6: no?
7: esatto.
6: Che produce un'occupazione, che è il tema principale, no? Che poi è fatto di destrutturazione, insomma, della memoria, ma anche di distruzione della terra. Insomma, probabilmente la Palestina di oggi non ha niente in termini anche di proprio cioè, come dire, naturali, urbanistici, a che vedere con quello precedente, ad esempio agli accordi di Oslo, che non stiamo parlando quindi dei primi del Novecento, stiamo parlando del 1990-93, insomma, quando furono proclamati questi accordi che devono essere di pace, e che mi pare che poca pace hanno portato, ma anzi hanno portato un processo di colonizzazione ancora più avanzato. Però con te vorrei tornare indietro, perché abbiamo fatto un po' questo tentativo di leggere prima del 48 e dopo il 48, ma dal 48 in poi si sono anche molto accentuate la distruzione di questi villaggi, di cui sicuramente una delle più famose dei massacri è quello di Deir Yassin del 9 aprile, ma anche la deportazione di massa dell'11 maggio dei residenti palestinesi di Lidda verso Ramallah, no? In quella che fu chiamata, di cui non se ne parla quasi mai, quindi parliamo di questi giorni, 11 maggio del 48, la marcia della morte, perché ci furono veramente tantissime vittime, fino ad arrivare poi alla proclamazione appunto dello Stato di Israele e al 15 maggio la Nakba, la catastrofe per i palestinesi. Quindi se potevi raccontarci anche queste giornate proprio a ridosso del 48.
7: Beh, appunto, innanzitutto il 15 maggio è una data, come dire, simbolica, ma chiaramente le violenze nei confronti dei palestinesi già nascevano durante gli anni del mandato e soprattutto nel 47, quando la Gran Bretagna inizia a ritirarsi e a affidare alle neonate Nazioni Unite l'incarico di gestire la Palestina, di nuovo come se la Palestina fosse da affidare a qualcuno e non a chi, esatto, non a chi abita quei posti. Già da quel momento le truppe sioniste iniziano un'opera effettivamente di terrorismo nei confronti della popolazione palestinese al fine di spingerle a lasciare le proprie terre, per cui abbiamo questi momenti che sono, come anche ad esempio le bombe al mercato di Haifa e via dicendo, che servono proprio a spingere la popolazione palestinese ad abbandonare le proprie case, e questo viene fatto in maniera molto, molto metodica, peraltro con delle prassi, insomma, che le truppe sioniste hanno acquisito anche durante la Seconda Guerra Mondiale, per cui una scientificità nella violenza che si esprime per spingere una popolazione ad abbandonare le proprie terre, e che trova, come dicevi giustamente, in alcuni massacri momenti più evidenti di questa violenza, e sono funzionali a ripulire di fatto delle zone dalla popolazione che le abita. Il massacro di Deir Yassin serviva a spingere le persone ad abbandonare tutta l'area di Gerusalemme, così come invece il massacro di Lidda e di Ramleh servivano a creare un collegamento diretto tra quella che adesso è l'area di Tel Aviv e che prima era Jaffa, e Gerusalemme. Per cui anche la violenza di fatto serve a uno scopo, che è quello di ripulire delle zone che servono dal punto di vista geografico, appunto, e strategico. E soprattutto è un aspetto che, diciamo, come dire, dal punto di vista anche storiografico e sociale, la società israeliana ha pienamente giustificato questa violenza e continua a farlo tuttora, e questo è un aspetto centrale. Pure chi riconosce il fatto che ci sia stata una violenza, come possono essere degli storici come Benny Morris, ritengono questa violenza necessaria per poter creare lo Stato di Israele, che è forse l'apice della violenza coloniale, insomma. E vedere una violenza e riconoscerla come necessaria, ecco.
6: Sì, infatti questo è un po', diciamo, questo è un po' l'autogiustificazione che si dà a qualsiasi paese che nasce e che si fonda sui principi di occupazione e colonizzazione, che magari era pure, non dico pure, però insomma abbiamo visto nella storia i crimini commessi da tanti paesi europei, ma anche, insomma, non solo europei, pensiamo anche agli Stati Uniti nei confronti delle popolazioni che risiedevano quei territori, pensiamo, insomma, all'Australia con gli aborigeni, con le comunità native negli Stati Uniti o in Canada o anche appunto in Africa, e poi pensiamo, insomma, quanti di questi racconti siamo in grado di scoprirli solo a posteriori. Quello che probabilmente oggi crea maggior disorientamento e che Israele si permette è quello di farlo sotto gli occhi di tutti, alcuni massacri, no? Di commettere un genocidio, perché sicuramente non è il primo genocidio a cui assistiamo, però è quello che viene fatto con un'opportunità di comunicazione di strumenti che prima non esistevano.
7: Esattamente. E questa è la specificità, insomma, del genocidio di oggi. E un'altra, evidentemente, è che pur nella distruzione che Israele ha prodotto, quello che noi notiamo è che appunto il mondo oggi coglie il significato di questa violenza e quindi le mobilitazioni che abbiamo visto nel corso di questi anni sono un evidente significato di come di fatto si coglie non solo la responsabilità di Israele, ma anche la responsabilità di tutti coloro che appoggiano l'opera di Israele. E questo forse è uno dei dati più interessanti riguardo al quale chiaramente nei prossimi anni ci sarà da vedere come proseguirà questa vicenda. Ma per l'appunto quello che avviene oggi non è una specificità della storia, ma è una prassi che viene adottata in tutti i momenti in cui i palestinesi resistono, proprio perché il colonialismo adotta degli strumenti differenti a seconda dell'avversario che si trova davanti. Se un avversario è compiacente, adotterà una certa metodologia, che può essere lo sfruttamento economico, la restrizione sul movimento e via dicendo. Se invece, come è successo in questi anni, la resistenza palestinese si presenta anche in delle forme armate, la risposta israeliana sarà ancora più violenta, ma non vuol dire che non sia violenta sempre, cioè la violenza israeliana è sempre violenta, questo è il punto, ma si calibra a seconda dell'obiettivo che vuole ottenere, tenuto conto che l'obiettivo è sempre unico, ovvero sia l'occupazione delle terre e la restrizione del movimento e delle aree su cui i palestinesi vivono di fatto.
6: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere qualcosa a conclusione, insomma, di questa testimonianza. Tanto avremo ancora da raccontare, perché veramente gli episodi sono tantissimi. La storia, insomma, della popolazione palestinese è costellata di crimini, di massacri, ma è anche un percorso, come ci ricordavi te, che ha dato forza e identità a una capacità di resistenza, di opposizione al famoso Sumud, di cui probabilmente tutte e tutti noi dobbiamo tanto imparare.
7: Esatto, e appunto quello che mi sento di dire in conclusione è proprio che riuscire a cercare di concepire l'Nakba così come quello che sta avvenendo dal 7 ottobre in poi, non come episodi singoli ma come parte di un processo più complessivo, per cui capire anche il processo complessivo e capire quelle che sono le rivendicazioni dei palestinesi sulla propria terra e sulla propria vita. E grazie di nuovo per questo invito.
6: Grazie a te. A risentirci, spero presto.
7: A presto.
6: Ciao.
7: Buona giornata.
5: E allora, alle 13:29, direi che siamo già entrati subito nel vivo di questo Ponte Radio. Appunto, io introdurrei anche, intanto salutiamo le altre radio, Radio Wombat, Radio Eustachio, Radio Quar, Radio Spore, Radio Neanderthal e Radio Blackout, che costruiscono con noi questo Ponte Radio e questa trasmissione appunto a più microfoni. Noi appunto introduciamo anche ciò che faremo.
6: Sì, perché in realtà, scusate un attimo avevo perso la voce, però insomma era un problema di cuffie, non di altro, perché ci abbiamo tenuto a partire dalla storia, veramente tanti momenti non abbiamo raccontati, insomma ce ne sono veramente molti altri, ma perché ci tenevamo a arrivare all'ultimo punto, che è quello in cui quando c'è una resistenza c'è anche una maniera diversa di reagire. Questo avviene sia sul territorio palestinese occupato,

0: che ogni palestinesi, non solo palestinesi, è di l'altro giorno anche la notizia, no, di ulteriori perquisizioni a Milano alle giovani compagne e compagne che hanno manifestato il 22 settembre nelle piazze di Milano per insomma le rotture.
1: Sì, erano le prime giornate, insomma,
0: sì, delle grosse
1: di grande partecipazione prima, sì, dello sciopero.
0: E poi della mobilitazione grossa nazionale del 5 ottobre qui a Roma, sì, no? E quindi, cioè, voglio dire, la repressione continua, e quindi volevamo anche concentrarci come non solo, insomma, chi difende, solidarizza, e le condizioni nelle carceri stanno peggiorando. Quindi con questo punto di vista oggi vi racconteremo anche il resto della giornata, e in particolare,
1: sì, noi appunto oggi cercheremo di raccontare come dire, la prigionia palestinese, insomma. Partiamo dall'Italia, adesso sentiremo una compagna dei giovani palestinesi che ci aiuta un po' a ripercorrere quello che sono stati i prigionieri palestinesi in Italia negli ultimi anni, ma non solo palestinesi, appunto, come ricordavi poc'anzi, in generale poi le persone represse negli ultimi anni al seguito della mobilitazione per la Palestina. E dopo sentiremo anche l'avvocato Flavio Rossi Albertini, che ha seguito diverse di queste vicende. E poi ci spostiamo, perché non parliamo solo dell'Italia, ma parleremo anche di un caso della Germania e appunto di compagni e compagni che sono stati colpiti dalla repressione, accusati di aver fatto un attacco a Elbit.
0: Nel frattempo che ci mettiamo in collegamento con la compagna dei giovani palestinesi, vi leggo il comunicato della Commissione Legale della Comunità Palestinese in Europa sulle gravi condizioni di salute dei detenuti palestinesi nelle carceri europee, che inizia dicendo: la Commissione Legale dell'Unione delle Comunità e delle Organizzazioni Palestinesi segue con estrema preoccupazione il grave deterioramento delle condizioni di salute dei detenuti palestinesi nelle carceri europee, in un contesto segnato da una persistente negligenza medica e da violazioni che colpiscono i diritti umani fondamentali garantiti anche dal diritto internazionale. La Commissione pone in cima a queste priorità il caso del detenuto palestinese Riyad al-Bustani, 60enne, detenuto nel carcere di Rossano Calabro in Italia. Al-Bustani soffre di diabete e di diverse altre patologie croniche, oltre ad aver subito un grave peggioramento della vista che minaccia di fargli perdere l'occhio a causa dei ritardi nel fornire le cure e l'assistenza medica necessarie. In merito a ciò, la Commissione, insieme ad altre associazioni in Italia, si è mobilitata per delle visite nel carcere di Rossano allo scopo di monitorare le condizioni di detenzione di al-Bustani. Hanno visitato in carcere membri del Parlamento europeo e delle istituzioni locali. L'ultima è stata quella dell'eurodeputato Mimmo Lucano, il quale ha testimoniato il declino dello stato di salute di al-Bustani e le precarie condizioni umanitarie all'interno della struttura. Contestualmente, la Commissione esprime profonda preoccupazione per il caso del detenuto palestinese Mahmoud Al-Aldra, 71 anni, detenuto in Francia, che lotta da anni contro un cancro al colon, oltre a soffrire di malattie cardiache e neurologiche croniche. Tali circostanze rendono il suo stato di salute estremamente critico, richiedendo cure mediche specialistiche permanenti. Si segnala che l'autorità palestinese ha proceduto al trasferimento e alla consegna di Al-Aldra alle autorità francesi il 16 aprile 2026, prelevandolo dall'ospedale Aya di Hebron, nonostante la gravità del suo stato di salute e in assenza di provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria palestinese. La persistente detenzione di prigionieri affetti da grave patologia in un regime di privazione sistematica delle cure mediche necessarie costituisce una palese violazione del diritto internazionale umanitario, delle convenzioni sui diritti umani, configurandosi come tortura e negligenza medica intenzionale che minaccia direttamente la vita. L'Unione delle Comunità e Organizzazioni Palestinesi in Europa ritiene l'autorità italiana e francese pienamente responsabili di qualsiasi peggioramento delle condizioni di salute e dell'incolumità dei detenuti.

0: rifiuti. Pertanto la Commissione Legale dell'Unione delle Comunità in Europa chiede quanto segue: intervento medico immediato e urgente per garantire cure ed assistenza sanitaria completa ai detenuti palestinesi, autorizzazione alle organizzazioni per i diritti umani di far visita ai detenuti e monitorare le loro condizioni di salute, sollecitazione alle autorità giudiziarie di Italia e Francia affinché riesaminino questi fascicoli garantendo rispetto degli standard umanitari e legali, e infine intensificazione delle mobilitazioni legali e mediatiche a sostegno dei diritti dei detenuti palestinesi e del loro diritto a trattamenti e cure umane. Questo è il comunicato della Commissione Legale delle Unioni delle Comunità e delle Organizzazioni Palestinesi in Europa, che è uscito il 10 maggio, quindi 5 giorni fa.
1: E noi siamo in collegamento appunto con una compagna dei giovani palestinesi a cui do il benvenuto, grazie di essere qui con noi.
2: Ciao, grazie, buon pomeriggio a tutti e grazie ancora per l'invito e per lo spazio.
1: E noi appunto volevamo con te, ti volevamo chiedere di aiutarci un po' a fare un focus sull'Italia, e appunto insomma in Italia c'è stata una mobilitazione negli ultimi anni in solidarietà per la Palestina, e al seguito di questa mobilitazione, ma non solo, lo Stato poi si è accanito su persone che hanno espresso solidarietà e o comunque ha espresso la propria complicità col progetto colonialista israeliano, arrestando anche persone palestinesi. Ci aiuti?
2: Certo, sì, grazie a tutti. Penso che questo spazio, parlare di questo tema, soprattutto oggi, il giorno della Nakba, sia davvero importante, perché come ricordavate prima, comunque la Nakba non finisce nel 48, ma si replica e si vede nella vita dei giorni in diversi contesti, quindi non solo su Gaza, con le bombe su Gaza nei campi profughi in Libano, ma anche quello che parleremo, di cui parleremo qui oggi, anche nelle aule dei tribunali italiani, anche nelle carceri di questo paese, perché siamo qui appunto oggi a parlare dei prigionieri politici palestinesi in Italia, e che penso sia importante partire anche prima di arrivare a fare un focus sui vari casi. Cercare di inquadrare anche dove si situano questi arresti e anche all'interno di quale sistema si collocano tutte queste vicende, e quindi per capire quello che succede in Italia, secondo me bisogna fare un attimo un passo indietro e capire un attimo il contesto più ampio. E certo, quello su cui ci troviamo, ecco, come sappiamo benissimo tutti, è un momento in cui l'imperialismo sta attraversando una crisi profonda, e vediamo, a partire dal genocidio soprattutto, ha esposto davanti agli occhi di tutto il mondo la natura di questo sistema, e è diventata questa esposizione così netta, così esplicita, che non si può negare, è diventato sempre più un problema politico per le sedi occidentali, per l'Italia stessa. Ed è per questo, come accennavi tu, che abbiamo visto milioni di persone scendere in piazza, abbiamo visto un movimento per la Palestina non solo in Italia ma in tutto il mondo occidentale, che è da sempre complice. Questi movimenti in realtà crescono sempre di più, e apertamente veniva discusso, e tra le parole d'ordine c'è sempre stata la legittimità della resistenza palestinese, e questo è sempre più diventato in realtà un problema da gestire per gli stati, per gli stati complici. E uno degli strumenti chiave per cercare di gestire questa situazione è stata appunto la repressione, e infatti anche a partire dal nostro dossier Made in Italy per il genocidio abbiamo ribadito come l'Italia esporta armi verso Israele, come l'Italia garantisca basi militari per la NATO, e quindi al tempo stesso per coerenza e non per contraddizione l'Italia arresta il leader della comunità palestinese sul proprio territorio, criminalizza la sua realtà con i vari decreti di sicurezza e incarcera, come nel caso di Ahmed Salem, un palestinese che stava richiedendo asilo, richiedendo protezione internazionale, e si è visto essere arrestato perché aveva dei video sul telefonino che rappresentavano l'esistenza. E quindi vorrei sottolineare il fatto che queste due politiche non sono separate, non sono due cose da vedere in separato, ma fanno parte di una stessa politica effettivamente. E quindi qui possiamo tracciare, è quello che cerco di fare oggi, un filo preciso che collega quello che succede a Gaza con quello che succede invece nei tribunali di Genova, dell'Aquila, Campobasso, E questo filo effettivamente si chiama imperialismo sionista, e l'Italia ne è parte attiva, non solo come complice passivo o come spettatore, ma ci teniamo a ribadire come l'Italia abbia un ruolo attivo, una parte attiva all'interno di quel sistema che ho appena descritto. E quindi un elemento che ci deve avere in mente nel momento in cui si analizzano questi casi, in cui si fanno un focus sui prigionieri politici palestinesi in Italia, è che dobbiamo comunque sempre tenere a mente quello che è il ruolo e la complicità attiva dello Stato italiano, perché comunque ricordiamo un fatto gravissimo come nei tribunali italiani siano state ammesse le testimonianze di rappresentanti dell'ambasciata israeliana, siano state utilizzate prove dello Shin Bet, si siano state escluse invece esperti di diritto internazionale che avrebbero potuto contestualizzare la resistenza. E quindi questo è indicativo e prova del fatto che il sistema giudiziario non è neutrale, ma è da vedere come un ingranaggio che si colloca perfettamente all'interno di questo ordine. E quindi ora, venendo ai fatti più concreti, partirò in realtà per fare uno stato delle arti su quello che è la situazione dei prigionieri palestinesi in Italia, partirei dal 27 ottobre, 27 dicembre 2025, quando la DDA di Genova ha eseguito 7 arresti in quello che oggi conosciamo come operazione Domino. Questa è stata un'operazione che ha visto gli arrestati di figure centrali della comunità palestinese in Italia, in primis Mohammed Fannoun, quindi presidente dell'API, quindi l'associazione dei palestinesi in Italia, con l'accusa di finanziamento di terrorismo internazionale. Quindi in sostanza, secondo l'accusa, il capo d'accusa l'accusa è stata sul fatto che si avessero raccolto dei fondi per Hamas attraverso l'associazione. Ma quello che in realtà io voglio, secondo me, vale la pena soffermarsi, è che l'intero impianto investigativo si reggeva in larga parte sulla base di prove fornite dall'istatista da Israele, e quindi sono stati inclusi all'interno delle indagini documenti anonimi, documenti sequestrati a Gaza, e senza effettivamente avere alcuna garanzia processuale. E infatti non a caso questo è uno sviluppo importante. L'8 aprile, quindi il mese scorso, la Cassazione ha dichiarato appunto inutilizzabili queste prove e quindi definitivamente escluse, a prova appunto del fatto che queste prove erano inammissibili in primo luogo sulla quale si basavano pure gli arresti. Eppure, nonostante ciò, Hannoun, Daoud, Al-Astali e Rustangi sono ancora in carcere. E sono ancora in carcere, ancora che aspettano un riesame che ancora ad oggi non abbiamo ancora una data. E quindi, secondo me, questo è un punto chiave importante su cui ragionare, quindi il fatto che la Cassazione abbia smontato sul piano delle prove queste prove, ma al tempo stesso non ha comunque ancora liberato nessuno. Vediamo ancora, come nel loro caso, anche nel caso di Anan e di Ahmed, come il carcere preventivo da solo è già de facto una pena. E per quanto ci riguarda, questo in realtà è un messaggio politico molto chiaro che manda il messaggio dove chiunque osi organizzare solidarietà con la Palestina, chiunque raccolga fondi per il popolo palestinese, può finire all'interno delle carceri. E va detto anche un'altra cosa: nel caso di Hannoun e non solo, sono state negate visite familiari, al Bustangi ci tornerò adesso tra un attimo, sono state vietate le visite mediche e anche libertà religiose. E quindi questo è importante da ricordare, perché ricorda davvero spaventosamente il trattamento riservato ai prigionieri palestinesi nelle stesse carceri sioniste, e vediamo un'Italia che lo riproduce in maniera molto fedele. E qui appunto vorrei fare una piccola parentesi sul fatto quello che è accaduto qualche giorno fa e che ancora una volta sottolinea e evidenzia il trattamento dei prigionieri politici palestinesi in Italia, che si inserisce anche, come si diceva prima di me, all'interno di un pattern di trattamento di prigionieri palestinesi per la Palestina anche in Europa. E questo appunto riguarda soprattutto il caso di Riyad al-Bustangi, un uomo di 70 anni, che si trova a Rossano Calabro, nella sezione di alta sorveglianza, e in questo momento si trova in condizioni fisiche molto molto precarie a causa di diabete, di problemi alla prostata, le vie urinarie. E l'ultimo colloquio che è stato fatto con lui è stato fatto il 5 maggio, quindi qualche giorno fa, e non mostrava abbastanza risveglianza in quelle condizioni che richiedevano l'attenzione medica, e in più lamentava il fatto che non riusciva a vedere bene da un occhio. E quindi i suoi avvocati chiesero una visita medica specialistica già a marzo, e però da parte della direzione del carcere non c'è stata risposta, nonostante i solleciti anche quelli non hanno ricevuto risposta, eppure c'è stato fatto il ricorso al garante dei detenuti della Calabria, eppure non si è ricevuta nessuna risposta. E quindi questa settimana si sono rivolti direttamente alla Procura di Genova per vedere se Albustangi potesse appunto essere visitato per far fronte a delle condizioni mediche molto importanti che richiedono attenzione medica immediata. E questo, come accennavo prima, non è un caso isolato. Come si accennava prima, le comunità palestinesi in Europa si stanno organizzando, stanno lavorando a una commissione che raccolga sistematicamente le condizioni di salute e il trattamento dei prigionieri politici della Palestina e palestinesi nelle carceri europee. E quindi, ora andando un po' verso chiusura, vorrei anche fare esplorare un attimo il caso di Anani Ish, un caso che penso forse quello più familiare, per che ci sia più familiare a tutti, e che è stato condannato a gennaio dal Tribunale dell'Aquila a 5 anni e mezzo per associazione con finalità di terrorismo, quindi per aver partecipato alla resistenza del proprio popolo, della propria terra in Cisgiordania, a Tulkarem, un territorio occupato che, ricordiamo, la Cisgiordania in questo momento sta vedendo un'escalation della violenza sinistra e un ampliamento di insediamenti e dei coloni sempre più violenti e sotto un regime di impunità totale. E quindi, tornando ad Anan, la vicenda si inizia con Israele che chiede la estradizione di Anan verso Israele, dove vediamo che l'Italia inizialmente appunto respinge l'estradizione, visto le minacce, comunque visto le potenziali condizioni alle quali potrebbe essere da palestinese poteva subire nelle carceri sioniste. Però poi effettivamente vediamo che l'Italia lo ha condannato per le stesse accuse e con le prove che Israele stesso ha dato ai tribunali. E quindi, come accennavo prima, il fatto più grave di queste vicende è il fatto che in aula italiana, in tribunali italiani, sono state ammesse testimonianze di rappresentanti di ambasciate israeliane, quando persone esperte di diritto internazionale sono state escluse dall'inizio, e queste sarebbero state davvero delle testimonianze importanti, perché avrebbero potuto contestualizzare cosa è la resistenza all'occupazione e il perché, pure sarebbe rispettato il diritto umanitario internazionale, che appunto vede il diritto alla resistenza come un diritto fondamentale. E quindi di fatto è risultato che solo l'accusa ha potuto parlare, e questo processo appunto avrebbe dovuto stabilire se quello che ha fatto Anan si trattasse di terrorismo o di resistenza legittima, quindi applicando, come dicevo, il diritto internazionale umanitario. E vediamo qui anche un caso davvero in cui la sentenza parla chiaro: la colpevolezza per la Palestina vanno equiparata ad accuse di terrorismo, come dice anche il documentario su le vicende di Anan e Ali Mansour, dove Ali Mansour sono stati rilasciati perché Anan ha avuto 5 anni di prigione. E quindi vediamo un trend che continua a riproporsi. E per chiudere con Ahmed Salem, su cui ci tornerà poco Flavio in modo più dettagliato, su Ahmed ci tengo a dire solo una cosa che in realtà secondo me riassume tutto. Ahmed ha 24 anni, viene dal campo profughi di El Bedawi in Libano, e è venuto in Italia per chiedere protezione internazionale, e lo Stato, in risposta a ciò, ha sequestrato il telefono, lo ha messo in carcere di alta sicurezza per 10 mesi, per poi condannarlo a 4 anni di reclusione, che è più anche di quanto l'ha chiesto la pubblica accusa stessa.
1: Certo.
2: E quello che vogliamo sottolineare è che questa condanna non è un errore giudiziario, ma appunto vediamo l'applicazione del decreto sicurezza con una condanna di questo tipo, e il caso di Salem è importante perché da quel momento fa giurisprudenza. Significa che chiunque esprima solidarietà alla resistenza palestinese, chiunque passa potenzialmente nel migliore di questa logica. E quindi, per chiudere, quello che ci troviamo davanti non è non solo una serie di errori giudiziari, ma fanno tutte parte di un progetto coerente: reprimere la diaspora palestinese in Europa per isolare la resistenza, per tagliare i legami con il popolo palestinese e chiunque lo sostenga, e quindi fa parte comunque del piano genocidiale del tempo in tecnica, quindi non è un sistema che si trova ai margini del genocidio, ma è parte fondamentale e si trova proprio al suo interno, ed è per questo che non possiamo fermarci o rimanere passivi di fronte a queste vicende, e non dobbiamo lasciare questi prigionieri da soli, e quindi dobbiamo continuare a richiedere giacche ai prigionieri e a seguire queste vicende vicino, perché sono anche riflettono anche il movimento stesso e condizionano pure il movimento. E quindi chiudo e vi ringrazio ancora per lo spazio, e se ci sono domande.
1: No, grazie mille, insomma, per questa ricostruzione, per i commenti, insomma, per averci aiutato anche a come dire, rimettere, anche reinserire quello che sta facendo l'Italia in questo momento, i tribunali, all'interno poi di un disegno più ampio che appunto in un certo senso collabora con il progetto di Israele nel cercare di tagliare i legami con la solidarietà palestinese, con la resistenza eccetera. Da questo punto di vista anche ad esempio il caso di Hannoun fa specie, no? Come si accusano delle persone di finanziare la resistenza palestinese e dall'altro lato appunto l'Italia non ne fa un segreto che finanzia Israele e il genocidio e quant'altro. Io concluderei, se hai voglia, magari se ci sono dei prossimi appuntamenti, sicuramente insomma l'appuntamento di Milano, ma forse non so se ci sono anche appunto scadenze che sai da un punto di vista anche più legate alle date dei tribunali.
2: Sì, per quanto riguarda le prossime date delle mobilitazioni, abbiamo domani la manifestazione nazionale per la Palestina, che sarà a Milano, e qui appunto anche in occasione della Nakba ricordiamo la Nakba, ricordiamo i prigionieri palestinesi, chiediamo la libertà dei prigionieri palestinesi e uno stop alla complicità italiana. E per quanto riguarda questo, sarà anche in spinta agli scioperi generali, perché vediamo anche all'interno di questo quadro i lavoratori avere un ruolo fondamentale per mettere pressione allo Stato, alla propria complicità, e affermare, come dicevi, il fatto che l'Italia mandi armi a Israele. Quindi abbiamo il 18 maggio uno sciopero generale, e anche il 29 maggio abbiamo uno sciopero generale che riguarderà appunto i lavoratori. Per quanto riguarda i tribunali, di prossime date non ci sono ancora. Sappiamo che le giustificazioni, le spiegazioni per quanto riguarda la sentenza dovevano essere i primi di maggio, ma sono state purtroppo spinte e finiranno
0: 90 giorni, mi sembra, no?
2: Esatto, sì, 90 giorni, però sono state, penso che Flavio potrà dare anche informazioni su questo, sono state appunto si deve aspettare ancora più a lungo, quindi questi tempi vediamo che si allungano sempre di più purtroppo, ma aspettiamo quindi adesso le spiegazioni per quanto riguarda la sentenza.
1: Va bene, tanto adesso appunto ci collegheremo a breve con l'avvocato che ci dirà qualcosa in più, in particolare appunto del caso di Hamad Salem. Grazie.
2: Grazie a voi. Grazie mille. Ciao, buona giornata.
0: Io manderei un pochino di musica e poi torniamo appunto a riparlare delle vicende giudiziarie da un punto di vista, diciamo, più giuridico forse, no? Per far capire anche qui quanto alcuni cambiamenti si sperimentano, no? L'abbiamo sempre detto, la Palestina come laboratorio di sperimentazione in termini di controllo sociale, di contrasto alle mobilitazioni, alle opposizioni, ma anche da un punto di vista territoriale, sperimentazione delle nuove armi, siano esse quelle fisiche, siano quelle giuridiche, no? In termini di negazione di diritto alla difesa. Poi entreremo meglio.

0: Bene, come dicevamo poco fa, insomma, volevamo affrontare il tema appunto dei processi dei prigionieri palestinesi qui in Italia, anche da un punto di vista diciamo più giuridico, anche con l'avvocato Flavio Rossi Albertini, che ringrazio ancora per una volta per la disponibilità. Con te appunto volevamo un po' ripercorrere, forse anche se ti va, di fare un inquadramento rispetto all'imbarbarimento dei nostri processi penali in virtù anche degli ultimi decreti legge, però insomma in particolare concentrarci su alcune figure, su Salem, di cui ne abbiamo parlato veramente poco, perché forse come dire, ha subito un processo, una condanna per terrorismo di parola, che è una formula un po' nuova, mettiamola così, di cui se ne sa poco, si sapeva poco della sua storia e quindi adesso sta emergendo.
1: Sì, ciao a tutti e tutte. Allora, eccomi, proviamo appunto a dire in primo luogo che i decreti sicurezza, diciamo, poco attengono al piano processuale e sostanzialmente si rivolgono da una parte al diritto sostanziale, inserendo nuove fattispecie incriminatrici per cui nuovi reati, aggravando, inserendo nuove circostanze aggravanti, elevando i limiti edittali delle pene e soprattutto dando uno sproporzionato potere alle forze di polizia, e amministrativizzando, espressione brutta però che probabilmente rende l'idea, quella che è la risposta repressiva, diciamo, a determinati fenomeni, per cui sostanzialmente mi viene in mente l'articolo 18, ad esempio, le manifestazioni, famose manifestazioni non preavvisate, depenalizzandole sostanzialmente riporta a un piano di pulizia sia l'accertamento che del fatto che la sanzione, che diventa appunto amministrativa e non più penale, e erodendo quelle che sono le garanzie tipiche del processo penale. Oppure pensiamo diversamente al nuovo fermo preventivo di cui si è parlato forse, immagino, dalle vostre emittenti più che in altri luoghi, sì, nelle ultime settimane, in cui certamente, diciamo, diciamo, si affida un nuovo strumento particolarmente efficace da un punto di vista repressivo, rimettendolo completamente a una discrezionalità, se non un'arbitrarietà, delle forze di polizia. Cioè, si tende, diciamo, la risposta in termini di prevenzione, per cui neppure devono più necessariamente essere realizzati, consumati dei reati, ma sostanzialmente si inseriscono sempre nuove forme di possibilità di intervento da un punto di vista di prevenzione. Si parla appunto di misure di prevenzione atipiche, adesso di suggestioni in suggestione possiamo immaginare che anche l'articolo 41 bis viene ritenuta, diciamo, una forma, diciamo, un mezzo di prevenzione, di risposta atipica, che invece in quel caso riguarda il sistema per l'ordinamento penitenziario. Però sostanzialmente c'è una lunga linea di tendenza che nel corso degli anni si sta sempre più rafforzando e che vede negli ultimi decreti sicurezza certamente, diciamo, un ampliamento della sfera discrezionale di intervento della polizia a svantaggio di quella dell'autorità giudiziaria, a torto ragione ritenuta probabilmente meno efficace nel sanzionare, nel reprimere direttamente dei reati o comunque delle manifestazioni di dissenso. Per quanto riguarda Salem, attiene sicuramente anche in questo caso agli ultimi pacchetti di sicurezza, in particolar modo quello dell'anno scorso, per cui dell'aprile del 25 è stato introdotto questa nuova fattispecie di reato che i giornali, i media hanno definito il terrorismo della parola, e sostanzialmente, diciamo, poco attiene questa espressione, questa formula, poi in realtà al vero dettato normativo, perché la norma tende a punire, a sanzionare quella che era un'area che sfuggiva alla sanzione penale, perché, diciamo, nel corso degli anni la materia del terrorismo, per cui, diciamo, i reati che servono a sanzionare i fattispecie di terrorismo, era stato introdotto il 275, il 275 era prevede due ipotesi di reato, quella dell'addestramento e dell'autoaddestramento. Però sostanzialmente la giurisprudenza poi richiedeva che ci fosse anche un'iniziativa di condotta, cioè che ci fosse un inizio di un comportamento che fosse un comportamento materiale, che potesse essere un comportamento apprezzabile, per dimostrare che quelle informazioni che il soggetto aveva ricercato o delle quali in qualche modo si era appropriato attraverso le sue ricerche, appunto addestrandosi o autoaddestrandosi, poi fossero effettivamente poste in essere, diciamo che ci fosse un inizio di una condotta che fosse evidentemente indirizzata verso il compimento di un'attività di terrorismo. Per cui il mero addestramento, o meglio la mera ricerca di informazioni per compiere attività di terrorismo non accompagnate da un inizio, diciamo, di un comportamento materiale concreto, sfuggiva alla sanzione penale. Il governo Meloni ha ritenuto, con questo 275 numero 3, di andare a colpire quella che era l'area di non perseguibilità del comportamento, ovvero la mera detenzione, che è quello appunto che è stato inserito, la mera detenzione di scritti, documenti, appunti, il materiale filmico, materiale documentale, oggi diventa reato se il soggetto, diciamo, ha un profilo che fa ritenere che quella determinata detenzione sia finalizzata al compimento di attività di terrorismo.
2: Esatto, su questo.
1: Che cos'è? Ci
2: aiuti un po' a ricostruire, perché è appunto quello che è successo con Ahmed Salem, e che è stato accusato appunto di avere all'interno dei video che mostravano appunto azioni della resistenza palestinese. Ti volevo chiedere se ci aiuti un po' appunto a ripercorrere qual è stata effettivamente l'accusa, eppure poi in sede di tribunale, insomma, come si è espresso il giudice, che cosa hai trovato?
1: Beh, il giudice lo ha condannato a 4 anni di reclusione, andando oltre alle richieste avanzate dal pubblico ministero, per cui, diciamo, ha ritenuto di avere un maggior rigore sanzionatorio anche rispetto alla richiesta del pubblico ministero. Per Salem sostanzialmente stiamo parlando appunto di un ragazzo palestinese espulso dai territori sul quali, diciamo, si è costituito lo Stato di Israele, per cui una famiglia vittima della Nakba che è giunta in Libano, che dove lui è nato all'interno di un campo profughi, che viene in Europa a cercare sicuramente un miglioramento della propria condizione di vita, anche in vista di far venire prima o poi la mamma che è malata in Libano, nel campo profughi palestinese, diciamo, ha scarsa possibilità di essere curata. E in un viaggio dove attraversa diversi paesi giunge anche in Italia, si reca a Campobasso, fa una richiesta di protezione internazionale. La polizia di Campobasso, così è stata raccontata al processo, gli chiede se avesse o meno un documento di identità che dimostrasse, diciamo, la sua provenienza. E lui un documento cartaceo non lo possiede, cerca all'interno della galleria del cellulare se vi fosse o meno una fotografia di un documento d'identità, e la polizia che gli sta a fianco afferma di aver visionato nello scorrere di queste immagini diciamo, riproduzioni che erano attinenti, diciamo, al conflitto, diciamo, al genocidio che era in corso in Palestina e delle azioni di resistenza che i palestinesi ponevano in essere. E da qui Salem viene arrestato, emessa una misura custodiale per un'ipotesi di istigazione con finalità di terrorismo e per questo ulteriore reato di cui parlavamo prima, 275-3. E dopodiché a Salem, diciamo, viene compiuta quella che è la classica attività di polizia che consegue soprattutto in materia di reati di terrorismo, ovvero una copia forense di tutto il contenuto del suo cellulare, e a quel punto, diciamo, inizia un'opera perché chiaramente Salem è fortemente indiziato di essere potenzialmente un terrorista in virtù della sua origine, di questa cultura islamofobica che attraversa il nostro paese, in quanto appunto palestinese da una parte, arabo e musulmano dall'altra, per cui, diciamo, un potenziale terrorista. vengono ricercati tutti i materiali contenuti in, adesso non vi faccio, diciamo, non approfondisco il dato processuale, perché io sfortunatamente sono entrato successivamente nella difesa di Salem, per cui non ho potuto oppormi, diciamo, a questa procedura. Comunque fatto sta che viene ricercato, vengono ricercati all'interno del suo cellulare tutta una serie di elementi che suffragassero quella che era una tesi posta su un pregiudizio, diciamo, che si radicava su un pregiudizio. E all'interno del suo cellulare trovano, rinvengono in particolar modo un video da lui girato su TikTok, nel quale esprimeva tutto il suo grido di rabbia e frustrazione per quello a cui assisteva attraverso i social media dall'Europa e di cui era vittima il suo popolo. Salem dirà in udienza che 70 suoi familiari ancora residenti a Gaza sono stati uccisi durante e dopo l'ottobre del 23. E per cui è un'invocazione a dove stanno i musulmani, dove stanno gli arabi, perché permettono tutto questo, perché non si attivano, perché non reagiscono, perché sono indifferenti rispetto alla sofferenza del popolo di Gaza. Diciamo, questo video, che viene stato poi ricondotto dal giudice, prima dal pubblico ministero e poi dal giudice in sentenza, come appunto effettivamente istigatorio con la finalità di terrorismo, perché chiaramente se un palestinese, diciamo, si duole dell'inattività, diciamo, dei popoli arabi, automaticamente la finalità di terrorismo, non è al limite una finalità di resistenza o, diciamo, di un reato che non sia classificabile come terrorismo. Dall'altra parte sono stati rinvenuti dei video che probabilmente ognuna di noi hanno visionato negli ultimi 3 anni, questi video, questi filmati in cui la resistenza, propagandistici chiaramente, in cui la resistenza a Gaza dimostrava che, nonostante la violenza israeliana, nonostante il genocidio in corso, nonostante i bombardamenti, nonostante avessero raso al suolo sostanzialmente tutta Gaza, comunque la resistenza era ancora attiva, combatteva e contendeva a metro per metro all'esercito israeliano il controllo del territorio. Sono video di 20-30 secondi in cui si vede un carro armato israeliano che transita nelle vie di una Gaza ormai distrutta, e appare un triangolino rosso, si vede un appartenente alla resistenza che lo prende di mira con un lanciarazzi, o un ragazzo che corre verso il carro armato, nasconde sotto il carro armato un ordigno, riscappa via e poi la detonazione. Video che hanno chiaramente una funzione propagandistica, cioè che è una funzione, diciamo, di informazione, di dimostrare che la resistenza non è stata sconfitta, che c'è ancora una volontà di un popolo di combattere, di non arrendersi, di non cedere all'occupante, alla violenza dell'occupante. Questa è chiaramente la funzione di quei filmati. Probabilmente l'abbiamo visti tutti, io in primo luogo li ho visti, però allo stesso modo posso pensare che nessuno, se lo rinvenisse in un cellulare di un ragazzo, di una ragazza, di un uomo, di una donna italiana, gli attribuirebbe la finalità di terrorismo che connota quella detenzione. Ma certamente invece rinvenuto nel cellulare di un ragazzo palestinese, invece assume completamente, in virtù appunto di questo sguardo deviato, in virtù di questa lente prospettica deformante la realtà, viene immediatamente ricondotta, diciamo, a un'ipotesi di terrorismo, per cui dei filmati privi di qualsiasi contenuto istruttivo, cioè che effettivamente consentano di realizzare lo stesso fatto che è immortalato in quel filmato, anche perché sono veramente 30 secondi di filmato dove non si vede nulla in termini di preparazioni di ordigni. Probabilmente un film americano sulla guerra probabilmente è più istruttivo, o tanti video presenti su YouTube probabilmente contengono 1000 informazioni in più. Però appunto per Salem, virtù di, io ritengo, ma su questo sono abbastanza certo e non temo alcuna smentita, che sia stata chiaramente la sua identità, la sua provenienza, il suo credo religioso ad aver determinato il giudice, ha influenzato il giudice invece a ritenerlo responsabile di questo reato. Certo. La conseguenza di tutto questo è che Salem in primo grado è stato condannato a 4 anni di carcere, che è ormai da un anno circa, anzi poco più di un anno, in un carcere di massima sicurezza a Rossano Calabro, carcere tristemente noto, perché appunto da, a partire dai primi anni 2000 è diventato sostanzialmente la Guantanamo d'Italia, cioè il carcere in cui vengono ristretti soprattutto detenuti accusati di terrorismo di matrice religiosa. E questo in brevissimo, sì. Se ho capito bene la domanda, sì, questa sì. È la risposta. Poi non so se avete altre curiosità che volete approfondire, altre.
2: Riguardo i video, insomma, se non mi sbaglio sono gli stessi video, appunto, se non mi sbaglio io personalmente pure penso di averli visti, perché pubblicati dalle maggiori testate giornalistiche, insomma, sono circolati, se non lo stesso video, insomma, video molto simili. E quello che ti volevo chiedere,
1: noi abbiamo prodotto i link, link di testate giornalistiche nazionali dove risiedevano gli stessi identici video o video con sostanzialmente il medesimo contenuto.
2: E ti volevo chiedere poi riguardo questa condanna, è già uscita la motivazione del...
1: Guarda, ci hanno inviato la sentenza, per cui il tempo di leggerla, di verificare quanto sia aderente all'istruttoria dibattimentale, però... Okay. Noi sappiamo, avendo seguito il processo, sappiamo cosa è emerso in quel processo, per cui è veramente solo uno sguardo profondamente orientato da una finalità o da un pregiudizio ha potuto poi determinare una sentenza di condanna, perché appunto i filmati sono questi, per cui almeno da questo avrebbe dovuto essere assolto. Il contenuto anche del filmato di TikTok, dove lui appunto per alcuni minuti esprime, sfoga tutta la sua frustrazione per quanto stava osservando e quanto stava avvenendo, in realtà non ha alcun contenuto idoneo a istigare alcuno in base a quelli che sono i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione in termini di appunto idoneità di una condotta a istigare. E è chiaro che il processo, diciamo, celebrato in una città come Campobasso, con probabilmente alcuna cognizione, alcuna esperienza nella valutazione dei reati di terrorismo, ha probabilmente, con l'enfasi che si è voluta comunque attribuire a questo processo, considerate che questo è un processo che si è svolto davanti a un giudice monocratico di tribunale, cioè sostanzialmente un processo tutto sommato banale, ordinario, a cui ha partecipato il procuratore capo di Campobasso assieme a un altro sostituto, per cui due pubblici ministeri, tra cui il soggetto a vertice della procura di Campobasso, che hanno seguito o passo passo questo processo. Oppure il fatto che il giorno della sentenza su Campobasso c'è stato un'ordinanza del questore che addirittura vietava la vendita di scatolame nei supermercati, e con uno schieramento di polizia che probabilmente Campobasso non ha visto nelle ultime decine di anni, e con un divieto di parcheggio in tutta la zona di prossimità del tribunale, come se fosse imminente il pericolo di un attentato terroristico al tribunale o nell'area di Campobasso, nella città di Campobasso. È chiaro che stiamo parlando di una follia, cioè nella realtà concreta di come le conosciamo noi, analoghi processi che vengono celebrati in altre parti in Italia. Lì probabilmente ci sono stati tanti fattori che hanno concorso poi nella determinazione di questa sentenza.
0: Certo, diciamo che rientra perfettamente in quel clima in cui si costruisce il bisogno di ordine pubblico, di pericolo imminente, no? E quindi si instaura, no? Anche un clima per giustificare anche a chi, insomma, probabilmente alle stesse persone che vivono a Campobasso, ma anche a un'opinione pubblica che magari in quel momento non seguiva direttamente il processo, e i 4 anni a Salem sembrano veramente un'aberrazione, in virtù di video che sono circolati, come ricordavi te, anche sui maggiori quotidiani italiani, però insomma costruire tutto questo clima sposta l'attenzione tra la realtà, diciamo, penale, il reato penale commesso o non commesso o comunque imputato, e il clima generale che invece tende a giustificare le costruzioni, le restrizioni, gli anni di galera, così come la carcerazione preventiva, no? E quant'altro viene messo in atto in quest'ultimo periodo, quindi di fatto un imbarbarimento, no? Anche da un punto di vista, insomma, di quelle che sono il codice penale, il processo penale, insomma, giusto per...
1: Guarda, io poi parlerei più di una continuità. Io francamente sono uno di quelli che sostiene che non vi è una discontinuità, ma vi è un'assoluta continuità che parte dagli anni 70 e giunge fino ad oggi, con una legislazione di emergenza che poi viene dilatata, con la creazione di figure che servono a giustificare l'implementazione o l'aumento di fattispecie incriminatrici, l'aumento di pene. Cioè io la vedo assolutamente come una continuità, diciamo, non tendo a individuare degli elementi, diciamo, di contraddizione tra un prima e un dopo. Cioè è che si è costruita poi chiaramente un governo come quello che attualmente è in carica in Italia, certamente ha ulteriormente accelerato una linea di tendenza che solamente con i pacchetti di sicurezza, ricordiamo quello di Minniti, ricordiamo prima ancora quello di Maroni, cioè nel senso che c'è un'assoluta progressione, per cui non magari possiamo parlare di un'accelerazione. Poi il clima di paura innestato nella società, come ad esempio a Campobasso, in cui certamente probabilmente i cittadini e le cittadine di Campobasso erano svegliati quel giorno pensando di essere entrati in guerra, o che ci fosse una cellula dell'ISIS presente in città pronta a colpire. È evidente che vi era un'assoluta volontà di giustificare poi anche l'esito di quel processo, o comunque di creare un clima enfatizzato che poi giustificasse quella conclusione. Poi quanto questo può aver avuto anche un peso sulla decisione del giudice, o quanto il giudice concorra culturalmente in quello che è questo disegno, o comunque questo ragionamento che ormai pervade e permea tutta la società o molta parte della società, soprattutto chi detiene poltrone e posizioni di comando, tra virgolette, in senso lato. Questo io non posso saperlo. Certamente c'era un giudice, tutto sommato un giudice giovane, un giudice che non dovrebbe avere ancora 40 anni, probabilmente di quella nata e cresciuta in quella realtà territoriale, in cui il palestinese, probabilmente le cronache giornalistiche, le cronache dei media hanno in qualche modo condotto a ritenere che un palestinese, un musulmano, un arabo potesse effettivamente incarnare quella figura di terrorista, un po' per nascita, potenzialmente. Perché io non credo che nessuno di noi, io probabilmente ce l'ho ancora nel mio cellulare quegli stessi video, ma io non penso che se mi fermassero me qualcuno gli verrebbe mai in mente di dire che quei filmati effettivamente hanno quell'idoneità e che il possesso sia finalizzato al compimento di atti di terrorismo. È il palestinese dei campi profughi, arabo musulmano, invece proprio esattamente è il soggetto destinato e destinatario di queste nuove fattispecie incriminatrici, assieme agli anarchici.
0: Bene, l'ultimo
1: altro che io ritengo che sono i potenziali destinatari di questo reato, più veramente di tantissimi altri soggetti e di tantissime altre appartenenze politiche o culturali diverse.
0: Un'ultima domanda, poi ti lasciamo ai tuoi impegni. Parlavamo prima con una compagna dei giovani palestinesi anche del processo ad Annan, del fatto che non sono uscite ancora le motivazioni della sentenza. Ecco, su questo puoi aggiungere due parole, perché questa ulteriore proroga nel deposito della sentenza, che cosa fa pensare?
1: Guarda, è un po' come dover scrivere 75 pagine per giustificare la proroga del 41 bis ad Alfredo Cospito. Se ci sono degli elementi idonei a giustificare un provvedimento, si scrivono in poche pagine. Se vi è necessità di avere non solo 3 mesi, non sono bastevoli 3 mesi, ma ne servono 6 per giustificare la sentenza di condanna ad Anan Yaish, è un po' probabilmente per quello che abbiamo ritenuto noi sin dalla prima ora, ovvero che non sussiste alcun elemento indiziario a... ovvero che non sussiste alcun elemento indiziario a

0: ovvero che non sussiste alcun elemento indiziario atto a giustificare. Ovvero che non sussiste alcun elemento indiziario atto a giustificare. La condanna che è riportato, per cui è difficile, per cui è presente il 41 bis, molto spesso vi sono, questo lo dico a beneficio di tutti e tutte coloro che ci ascoltano, spesso ci sono degli avvocati che appunto o sono in codifesa o vengono delegati dagli avvocati che hanno poi seguito effettivamente i processi di cognizione, cioè i processi che hanno portato alla condanna di queste persone per reati dai quali poi è discesa l'applicazione del 41 bis, che ne seguono a decine. Anche a Sassari vi sono delle colleghe che seguono decine di casi di 41 bis. Voi sapete che il carcere di Sassari è uno di quelli in cui è maggiormente concentrata il numero di detenuti a questo regime detentivo. E loro quello che dicono è che non hanno mai visto una proroga di 75 pagine. Normalmente le proroghe del 41 bis sono 4, 5, 6, 7 pagine. Io ritengo che se per giustificare la ragione della protrazione del 41 bis Alfredo Cospito siano state necessarie scrivere e spendere 75 pagine, è proprio perché in realtà argomenti forti
1: in grado di giustificare
0: che in realtà non sussistono, cioè persuasivi, no? Cioè in grado che leggendoli si possa effettivamente apprezzare la necessità della protrazione, in realtà non ci sono. Si parla delle manifestazioni degli anarchici, si parla della vicenda di Sandro e Sara, si parla di tutte cose che esulano da Alfredo Cospito in realtà, però che certamente bisogna in qualche modo affastellare, assommare una sull'altra per dare l'idea che per giustificarne la necessità.
1: E sicuramente dovremo tornarci su questi temi, parlando appunto anche sempre in più, entrando nel merito, no? Anche a queste nuove modalità, condanne, pregiudizi, prevenzione. Che ci ricordano veramente anche scenari, tu ricordavi te prima alcuni film da guerra, a me ricordano veramente anche altri film un po' di fantascienza in cui venivi incarcerato preventivamente in virtù di un'idea che ancora ti nasceva nel cervello, ancora non ne avevi neanche parlato.
0: Orwell ne parlava in 1984, contro lo psicoreato c'era la psicopolizia. Contro lo psicoreato c'era la psicopolizia. Chiaramente poi induce e conduce con un pregiudizio, come nella vicenda di Salem o come in quella degli anarchici o come tante altre che abbiamo trattato e che avrete sicuramente trattato in trasmissioni, inducono poi l'adozione di questi provvedimenti che sono esclusivamente natura preventiva, perché i fatti non ci sono, il reato non c'è. È un'anticipazione della risposta.
2: Grazie mille.
0: A prevenire la commissione.
2: Grazie
1: ancora.
0: Grazie a voi.
2: Ciao,
0: trasmissione. Ciao.
1: Bene, ancora un pezzettino di musica e poi vi portiamo questa volta un po' fuori.
2: Un po' fuori in Germania.
1: Per far capire che non è solo un problema.

0: Bene. Bene, siamo in diretta. Mi senti? Pronto?
1: Sì, vi sento. Grazie.
0: Ci sentiamo un pochino a tratti, speriamo che di migliorare nel frattempo con una compagna del Comitato di Solidarietà con gli UN5 per seguire un processo che abbiamo già seguito dai microfoni di questa radio. Però a te volevamo chiedere, nella giornata di oggi, nella giornata della Nakba, se potevi farci un sintesi, insomma, di quello che avviene, a chi porta la propria solidarietà, a chi manifesta, a chi esprime la propria solidarietà con la resistenza palestinese, no?
1: Ciao a tutte, tutti e tutto, grazie mille per questo spazio. Allora, sì, i 5 attivisti che sono perquisiti per questo momento della Germania sono 5 attivisti che hanno fatto un'azione diretta contro la Elbit System, una fabbrica di armi israeliana a Ulm, nel sud della Germania. E da quel momento i 5 si trovano in detenzione preventiva in 5 carceri diversi nel sud della Germania. La situazione è abbastanza drammatica, perché il movimento, oltre a essere criminalizzato già adesso, questi 5 attivisti sono in carcere molto duro, sono in isolamento 23 ore su 24, hanno diritto a solo un'ora di telefonata al mese. È anche da far sapere che 4 di questi 5 attivisti non sono di nazionalità tedesca, quindi vengono da Irlanda, da Spagna e dalla Spagna. Per questo vuol dire che amici e familiari non hanno praticamente avuto accesso o potuto incontrare questi 5 attivisti. I capi d'accusa, oltre alla violazione di suolo privato e distruzione di materiali dopo questa azione diretta per interrompere l'invio di armi a Israele, perché stiamo parlando di uno Stato come la Germania, che in questo momento è il secondo paese che vende armi e porta avanti il genocidio in Palestina. L'Italia è la terza e il primo sono gli Stati Uniti, quindi questi sono i paesi. Oltre alle accuse è stata attribuita anche la famigerata sezione 129 del codice penale tedesco, cioè l'appartenenza a un'organizzazione criminale. Quindi lo Stato tedesco sta trattando queste 5 persone come se rappresentassero una minaccia per la società, quando tutto ciò che hanno fatto è osare fermare un genocidio, o almeno provarci, e osare fermare l'invio continuo di armi ad Israele. Il procedimento, cioè la prima udienza del processo, è stata il 27 aprile a Stoccarda, anche se si può chiamare tale, perché fin dall'inizio c'è stata ostruzione da parte della procura e della giudice. Stiamo parlando comunque di una procura che ha negato l'accesso ai propri legali agli attivisti per le prime 2 settimane del processo, e anche adesso, durante il procedimento, durante le udienze, i 5 non hanno accesso ai propri legali. Anche se è stato molto bello riuscire a vedere i nostri compagni tutti assieme durante la prima udienza, è stato un momento molto potente, perché molti di noi non riuscivano a vederli da settembre, e anche se è possibile inviare delle lettere, tutte le lettere sono controllate. Molte lettere, se non sono scritte in tedesco, sono scritte in inglese, devono essere tradotte dalla procura o non vengono direttamente ricevute. E quindi per noi è stato un momento molto forte, anche se da quel momento poi l'udienza è stata una continua ostruzione, perché i 5 attivisti sono stati separati dai propri avvocati, sono stati inseriti in un divisorio, in una gabbia in vetro antiproiettile, ammanettati e con dietro una riga di guardie in antisommossa che doveva controllarli. E oltre al fatto di criminalizzarli, questo va contro la Corte Europea per i diritti dell'uomo, è un diritto fondamentale dell'imputato avere la possibilità di parlare con i propri legali durante il processo e durante la permanenza in carcere, e questo è stato molte volte negato. e dobbiamo sempre considerare che 4 dei 5 imputati non sono di nazionalità tedesca, ed è quindi fondamentale durante un processo avere qualcuno accanto che può spiegare cosa stia succedendo. La giudice ha risposto in modo kafkiano che era possibile farlo tramite i microfoni, anche se non ha mai attivato i microfoni, quindi potevi parlare a un microfono che rimaneva spento perché non li ha mai attivati. E questo è stato il risultato della prima udienza, dove a questo punto i legali e i 5 attivisti si sono rifiutati di sedersi, e dopo che la giudice ha provato a richiamare l'ordine ha indotto una pausa prima di 14 minuti che sono diventati 2 ore. Dopo questa pausa il team legale è rientrato e si è rifiutato di sedersi ai loro posti, ma si è seduto con i loro assistiti nella gabbia di vetro antiproiettile. E qui, provando di nuovo a richiamare l'ordine la giudice, e vedendo che il team legale non avrebbe fatto iniziare il processo se non avesse avuto accesso ai propri assistiti, ha chiamato la final della prima udienza. Dopo di questo sono state cancellate altre 2 udienze, perché più o meno c'è una cadenza settimanale. C'è stata cancellata l'udienza del 4 e del 5 maggio. E però, se possibile, io vorrei provare a leggere una dichiarazione del team legale, sì, perché secondo me è abbastanza importante. Il team legale vuole provare a dire che questa azione è stata fatta tramite uno stato di necessità giustificante, quando qualcuno compie un atto che sarebbe illegale, ma mira a scongiurare un atto più grave, per esempio per salvare vite umane. Questa è la giustificante dell'azione, quindi il genocidio che è in corso

0: tantissimo tempo, quindi vedi tu, scusaci, come organizzarla. Da un punto di vista di opinione pubblica, insomma, il resto della società, se come sta accogliendo più o meno questa campagna di solidarietà, se se ne parla, non se ne parla, se c'è uno schieramento?
1: Allora, i cinque sono stati separati in cinque carceri diversi. Deve far sapere che in Germania ogni carcere può applicare delle proprie regole arbitrarie. Quindi in generale tutti gli attivisti sono in isolamento dalle 23 alle 20, dalle 23 alle 22 ore giornalmente. Alcuni anche in cella singola, quindi si tratta di fatto di un isolamento in tutti i sensi.

0: Yeah. Keep it moving, y'all. You're inside the Death Row Review.
1: Fai pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciature garage rock, fango, emo punk emoliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lou Quince, giardinaggio folk metal e Sibele, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
2: nel reparto surgelati,
1: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
3: È un benefit per libere frequenze.

0: 12, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest, Manituana.
1: Che albero come sai piace senza.

Mentre ascoltate la nostra fantastica sigla, vi ricordiamo che potete interloquire con noi qui in radio chiamandoci al numero fisso 011 249 5669. Oppure potete scriverci su WhatsApp e Telegram al 346 667 3263.

0: Ribenvenuti sulle libere frequenze di Radio Blackout. Questa è Arraga, il nostro consueto programma del venerdì pomeriggio contro CPR, detenzione, frontiere e i mille volti del razzismo di Stato. Oggi la redazione è piena zeppa di persone che scalpitano per parlare. E quindi di che cosa parliamo oggi?
1: In questa nuova puntata di Arraga oggi proveremo a parlare di sanità e il suo ruolo all'interno dei CPR, di come appunto la sfera della cura, o meglio la non cura alle persone recluse, diventa un vero e proprio strumento di dominio e addomesticamento che porta appunto all'annichilimento delle persone stesse. Partendo un po' dall'assunto che la sanità all'interno di questi luoghi risolti come uno dei tasselli su cui si poggia la violenza del CPR stesso, non tanto meglio o non solo per la mancanza strutturale di cure sanitarie o per la non tutela del diritto alla salute che questi luoghi generano, quando invece risulta essere un vero e proprio elemento di controlli su corpi di chi viene recluso. Una violenza, quella dei CPR, che si fonda su più parti, dalla privazione stessa della libertà per il solo fatto di non avere un documento europeo, da vessazioni, abusi e provocazioni da parte degli sbirri, fino ad arrivare alla complicità dell'amministrazione, dell'ente gestore. Ricordiamolo che l'ente gestore che gestisce il CPR di Torino è Sanitalia, fino ad arrivare alla somministrazione di cibo scadente e psicofarmaci.
0: Ecco, oggi discuteremo di tutto ciò, non per la prima volta. Ricordiamo che ai microfoni di Arraga sono già state varie le puntate in cui abbiamo provato a tracciare dei collegamenti tra le diverse responsabilità nella detenzione, nella repressione e nel controllo attraverso i CPR, la detenzione amministrativa, sulle persone immigrate e razzializzate. Vi segnaliamo in particolare una trasmissione che potete trovare sul sito di Radio Blackout, alla trasmissione Arraga, Lottare dentro e fuori il CPR. Questo l'avevamo fatto sulle rivolte di marzo con la partecipazione delle persone recluse che hanno appunto partecipato con le loro voci, con le voci dei detenuti. E vi segnaliamo anche se volete appunto approfondire il tema, varie puntate che sono state fatte dalle compagne e compagni di Ricongiunzioni, altro programma di Radio Blackout. Sulla loro pagina potete trovare tra gli altri un contributo che si intitola Violenza medica nei CPR.

E quindi proprio qui in studio oggi discuteremo di responsabilità sanitarie e della violenza che il comparto sanitario e della ed è quella che dovrebbe essere la cura agiscono sulle persone detenute. Ne discuteremo con alcune compagne e compagni qua di Torino con i quali ci vogliamo soffermare sui limiti, le criticità che da almeno 2 anni a questa parte pezzi di società civile, categorie dei medici e avvocati stanno portando avanti rispetto alla campagna di sensibilizzazione per il rilascio dei certificati di non idoneità per il CPR. Ricordiamo che, appunto, lo diremo meglio dopo, però questa campagna nasce proprio sull'onda del fatto che per essere recluse dentro il CPR le persone devono essere tra virgolette visitate e ci deve essere questo rilascio di un certificato di non idoneità, e appunto questa campagna si concentra su questo. Seppur abbia avuto il merito di porre la questione su cosa significa l'idoneità medica per la detenzione amministrativa, sembra che poi si sia un po' arenata nella pratica di un dibattito tecnico-scientifico tra idoneità, non idoneità, che cosa significa, invisibilizzando un po' la questione centrale, cioè quello che questi luoghi non devono esistere, nessuno dovrebbe finire lì dentro a prescindere dal parere medico.

0: E come già detto e affermato in diverse puntate di Arraga, il sistema di gestione e detenzione di chi non ha i documenti europei è alimentato dall'insieme delle politiche sull'immigrazione in mano principalmente agli stati, ma anche e soprattutto, aggiungiamo noi, dalle singole condotte che quotidianamente contribuiscono a consolidare meccanismi razzisti e classisti. In questo senso è utile leggere con attenzione il regolamento unico dei CPR, che è datato 2022, che permette appunto di individuare le responsabilità di chi gestisce la vita di tutti i giorni delle persone recluse nei CPR, gli obblighi che avrebbero e le zone grigie burocratiche amministrative che contribuiscono a determinare le condizioni in cui sono costrette a vivere le persone recluse. E in particolare in questo senso ci sembrava utile citare testualmente l'articolo 3 di questo regolamento unico, che appunto è denominato accertamento delle condizioni di salute e assistenza medica, per la quale lo straniero accede al centro previa visita medica effettuata di norma dal medico dell'ASL o dell'azienda ospedaliera, disposta su richiesta del questore, anche in ore notturne, volta ad accertare l'assenza di patologie evidenti che rendono incompatibile l'ingresso e la permanenza del medesimo della struttura, quali malattie infettive, contagiose e pericolose per la comunità, disturbi psichiatrici, patologie acute o cronico-degenerative. Ci fermiamo qua, nel senso che l'articolo va avanti, ma ci sembrava abbastanza significativo fermarci qua, perché a chi ci sta ascoltando risulta la palese responsabilità del ruolo dell'ASL nell'esercizio della violenza attuata ogni giorno nei CPR. E quindi risulta utile, oltre a questa mera lettura delle indicazioni burocratiche, andare oltre a quello che c'è scritto, quindi andare oltre ai protocolli e provare a interpretare, senza che ce ne fosse tanto bisogno, che l'ASL, che ha questo enorme potere nell'esercitare queste visite, ha questo potere nell'esercizio della violenza che attua ogni giorno nei CPR.
1: Sì, scusami, proprio rispetto a questo sarebbe importante un po' riportare quello che sta accadendo in questi giorni, che in realtà è in continuità con quello che accade continuamente dentro il CPR di Corso Brunelleschi qui a Torino e non solo in ogni CPR, però sicuramente quello che sappiamo che sta succedendo qui, solo nelle ultime settimane sono state varie le persone che sono state portate all'ospedale Martini, l'ospedale di riferimento a Torino per il CPR. Più volte le persone hanno lamentato di essere state di essergli state negate le cure, di essere state riportate all'interno del CPR senza essere realmente prese in carico. Ci sono appunto continui ingressi dovuti ad atti di autolesionismo, per cui le persone si ritrovano come una delle poche, se non uniche, possibilità di cercare uno spiraglio di libertà, quello di ad esempio ingerire detersivi, oggetti contundenti e quant'altro per poter essere ricoverati. Al momento ci giunge notizia anche di una persona che all'interno del CPR di Torino sta portando avanti uno sciopero della fame da 12 giorni e assume soltanto tè e caffè, e questo, diciamo, è solo uno dei tantissimi casi che rendono palese, come se dovessimo ancora spiegarlo, però, qual è la tortura quotidiana all'interno del CPR.
0: E come detto, le condizioni all'interno del CPR risultano sistematicamente critiche dal punto di vista sanitario, dove appunto uno dei controlli del dominio, come abbiamo detto, si basa proprio sul potere di curare o meno le problematiche, le diverse patologie che hanno i reclusi. E di fronte a tutto ciò, da quello che ci raccontano sempre i reclusi, non c'è una passività, non c'è una tendenza ad accettare queste condizioni, ma sempre più significativamente la quotidianità nei CPR, nel CPR di Torino in particolare, è scandita da diversi atti di resistenza, sia collettiva che personale, con l'obiettivo, diciamo, minimo di ambire al proprio pezzo di libertà. Ricordiamo che l'uscita appunto dal CPR significa compiere gesti autolesivi sul proprio corpo, ingerire detersivi, come è stato detto, o qualsiasi cosa si trova per ambire appunto al pezzo di libertà. È in questa dinamica di gravissime condizioni di salute, spesso o sistematicamente accade che le persone poi vengono dimesse senza ottenere né cure né i servizi specialistici necessari, dove dopo aver subito minacce da parte del personale medico o delle forze dell'ordine che li stavano scortando.
1: E appunto, anche se è già stato detto, vale la pena di ripeterlo, poi sicuramente nel corso della puntata entreremo, cioè più volte verrà ripetuto qual è la suddivisione, ecco, tra tutte le responsabilità mediche all'interno del CPR. Come è stato detto, c'è Sanitalia, c'è l'ASL, che dovrebbe essere appunto l'azienda sanitaria locale, che dovrebbe essere quella che convalida sia la detenzione che le deportazioni, ma poi ci sono tutte le persone che potrebbero in qualche modo, entrando in contatto con i detenuti attraverso l'ospedale e il pronto soccorso, avere comunque un'influenza, un potere di decidere se curare, se trascurare, se reprimere, se mettere in luce quale sia appunto anche la sistematicità di un respingimento delle persone che vengono portate, appunto, che questo sia somministrare psicofarmaci per sedare qualsiasi tipo di protesta, minacciare una persona di non medicarla se non smette di ribellarsi, anche minacciare appunto le persone con lo strumento della cura come minaccia, negare l'accesso alla cartella clinica, anche questo succede molto spesso, di mettere le persone contro la propria volontà, negare alle persone le cure, le terapie che per esempio alle persone che vengono recluse con una terapia che dovrebbero seguire. Questi sono solo alcuni esempi che mostrano come non si tratti solo di una negligenza medica, ma di vere e proprie forme di dominazione e di disciplinamento dei corpi e delle volontà che contribuiscono all'annichilimento della persona. Ecco, con questa introduzione volevamo, diciamo, cercare di dare un quadro su quello che pensiamo sia importante per poi entrare un po' più nel merito di quella che è questa campagna contro l'idoneità alla detenzione. Ma per darvi un attimo di respiro, vi facciamo ascoltare un bellissimo pezzo. Questo è Urla. La libertà fa schifo, ma il resto molto di più.

0: E siamo di nuovo qui in studio, state ascoltando Arraga e questa è una puntata che stiamo dedicando alle responsabilità del personale medico e sanitario rispetto alla detenzione nel CPR.
1: Sì, e quindi oggi partiamo dal presupposto per cui le questioni sociali e politiche non possono certo essere discusse come questioni medico-sanitarie, ed è da qui quindi che vogliamo partire per parlare di quello che è il legame che intercorre tra l'idoneità alla detenzione amministrativa e la salute e il dispositivo della detenzione amministrativa stessa dei CPR. Il punto di partenza su cui volevamo soffermarci è sicuramente il dibattito che parte dai fatti di Ravenna. Cosa succede a gennaio 2026? Si concludono le indagini partite nel luglio 2025 su 8 medici del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Ravenna, indagati per falso ideologico continuato in concorso, perché queste persone mediche su 64 persone visitate hanno ritenuto 34 di esse non idonee alla reclusione in CPR. Le conseguenze sono state l'interdizione per 10 mesi dalla professione medica per 3 di esse, mentre le altre hanno ricevuto il divieto di continuare ad occuparsi di certificazioni di idoneità o non idoneità per la reclusione nel CPR. Molte sono le realtà e le associazioni che si sono schierate in supporto ai medici di Ravenna a seguito di queste indagini, come ASGI, SIM, la Rete Nazionale No CPR, Emergency, il Partito Democratico, il presidente dell'Ordine dei Medici e dei Chirurgi e il Sindacato dei Medici Italiani. Ecco, diciamo che la risposta di queste associazioni e della classe dei medici è sicuramente importante per lanciare un segnale, ma nella nostra prospettiva mantiene delle problematicità sia nei modi in cui si è posta che come si è raccontata al pubblico. Per questo oggi volevamo provare a costruire una critica a quello che è il dispositivo di visita di idoneità alla detenzione amministrativa e, perché no, dare dei piccoli suggerimenti alla categoria del personale medico-sanitario. Partiamo quindi dal presupposto che, come dicevano i compagni e le compagne prima, i CPR hanno davvero poco a che fare con concetti come cura, salute, sanità pubblica e tutela dei diritti della persona, che è impressionante pensare come vengano utilizzati per descrivere sia ciò che accade all'interno dei CPR e quanto questo invece si distacchi da ciò che può accadere invece negli ospedali, nelle comunità di cui facciamo parte o dei luoghi in cui veramente c'è interesse per la tutela alla salute e ai diritti della persona, cosa che invece nei CPR non avviene, che sia la tutela della salute fisica e mentale, che sia l'interesse al mantenimento e alla cura della persona reclusa, che invece viene imbottita di psicofarmaci, manganellata 24H e nutrita con cibo scaduto. Non vi sono quindi sicuramente gli estremi per parlare di salute all'interno dei CPR e bisogna quindi riconoscere come la medicina all'interno di questi luoghi non abbia nulla a che vedere con la cura e la tutela della persona. È importante riconoscere che sia piuttosto uno strumento utilizzato per il controllo dei corpi, per sedare le rivolte, per ricattare chi non sottostà alle regole dei secondini e quindi sfuggire anche a quello che può essere un posizionamento garantista. Non si tratta di salvare il salvabile, si tratta di riconoscere come la medicina all'interno dei centri di permanenza per il rimpatrio sia uno strumento biopolitico con finalità che sono disinteressate alla cura, alla salute e alla tutela. Quindi, se non partiamo da questo presupposto, il rischio è chiaramente quello di perdere il fulcro della critica radicale, cosa che nel momento in cui i CPR continuano ad essere aperti e le persone continuano ad essere torturate e deportate, di certo non possiamo permetterci.

0: Sono le 15:30, abbiamo appena sentito il pezzo di Morad, Bandido, e ricontinuiamo la nostra discussione sul ruolo della sanità e della cura come strumento di dominio e controllo nei confronti delle persone recluse all'interno del CPR, provando un po' a aggiungere un pezzo di ragionamento rispetto a quello che si diceva poco fa, ovvero che appunto il ruolo della medicina, se funziona in quanto strumento di biopolitica e quindi di controllo dei corpi e quindi di controllo di decisione su chi può accedere alle cure e no, si configura secondo me anche come strumento di vera e propria necropolitica, quindi chi decide sulle persone che può vivere o meno, chi decide chi deve essere reclusa all'interno dei CPR, che sappiamo quello che succede dentro i CPR non è raro, è la conseguenza strutturale delle condizioni che portano anche alle morti dei reclusi e delle recluse, come è successo negli ultimi anni dai casi diciamo più acclamati a livello mediatico, come la morte di Moussa Balde o come la morte di Osman Ansilla nel CPR di Ponte Galeria a Roma. Sono soltanto o meglio, sono degli esempi crudi di come questo potere della necropolitica si esercita sui corpi delle persone e si esercita sempre più forte sul controllo della vita all'interno di questi centri.
1: Sì, e ovviamente questo discorso è estremamente importante perché ci permette di mettere un po' in continuità il discorso che abbiamo fatto inizialmente sul rapporto tra medicina e biopotere, dato che siamo... No, secondo me no.
2: Sa, esatto, adesso ci sentiamo. Ok, piccoli problemi tecnici, ma perché siamo veramente tantissimo in
0: questo
2: momento.
0: È il bello della live.
2: Esatto, cioè mandateci messaggini in solidarietà, please. Ma torniamo al punto. Allora, diciamo che il discorso che abbiamo appena provato un po' a introdurre sul discorso della medicina come biopotere non è tanto un discorso teorico, accademico che facciamo pur parlé, ma proprio per riportare il punto sul rapporto tra la medicina e il potere all'interno dei luoghi di reclusione. Venendo diciamo al punto della puntata di oggi in cui stiamo parlando di idoneità, ci siamo domandati, no? Riferendoci proprio al dispositivo, la questione idoneità è davvero una questione che riguarda la salute o piuttosto è un dispositivo biopolitico al servizio del procedimento amministrativo? Quindi il coinvolgimento della medicina in questo procedimento, in questa procedura, in questo protocollo forse non è tanto pensato per tutelare la salute della persona quanto piuttosto per tutelare qualcos'altro, cioè la correttezza del procedimento amministrativo di reclusione e rimpatrio. E questo ovviamente emerge chiaramente nel regolamento che coordina il rapporto tra ASL e CPR che abbiamo menzionato poco fa, se andate a recuperarvelo è abbastanza chiaro, in cui la struttura di reclusione, quindi l'ente gestore, sanitario eccetera eccetera, richiede un parere specialistico e teoricamente imparziale per tutelarsi in quanto esecutore delle misure amministrative. Ma ci spieghiamo meglio, dal punto di vista di un medico con una prospettiva garantista, in teoria la visita di idoneità dovrebbe servire a tutelare la salute della persona, quindi della persona che sta per entrare in CPR o che sta per essere espatriata. Ma se il medico dovesse veramente seguire la deontologia della sua professione, non dovrebbe mai in teoria firmare a favore di questa reclusione o di questa espulsione. Infatti, diciamo, se vogliamo fare i pignoli, ma secondo me serve per portare un po' il punto, soprattutto dato che questo discorso si rivolge specificatamente alle persone sanitarie, nel codice deontologico è scritto che il dovere del medico, e qui cito appunto proprio dal loro codice deontologico, che dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, sesso, razza, religione, nazionalità, condizione sociale, ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali e sociali nelle quali opera la salute, intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione, cioè di benessere fisico e psichico della persona. È importante questo aspetto perché ci fa notare come non sia prettamente un discorso legato alla malattia, quindi in generale la condizione di benessere. E inoltre, sempre secondo lo stesso codice, un medico dovrebbe anche rimanere informato su quella che è la letteratura scientifica più recente, quindi lavorando proprio alla luce di questi aggiornamenti fondati sulla ricerca. E qui viene il punto, secondo me, nel senso che, dato che ormai diversi anni che esistono centinaia di evidenze scientifiche che sono state riprodotte all'interno della letteratura accademica, che dimostra la natura patogena dei CPR, nessun medico in teoria dovrebbe rilasciare la documentazione di idoneità se stesse ad avere rispettando la deontologia della professione. E qui il medico garantista mi cade un po' dal pero, diciamo, no? Nel senso che è come se i CPR sono pieni di persone che in teoria deontologicamente non ci dovrebbero stare se il medico agisse, diciamo, secondo scienza e coscienza. Ora, ovviamente, comprendiamo che siamo in un momento storico in cui, come si suol dire, la realtà supera a destra il surrealismo, e quindi immaginiamo sia complesso bloccare l'ingranaggio della deportazione come medico dell'ASL, però è estremamente importante riportare il punto sulla questione, dato perché ci stiamo tanto occupando di citare queste parole come deontologia, scienza e coscienza, perché sono delle parole che sono emerse numerose volte in quelle che sono le dichiarazioni delle varie associazioni che sono state a sostegno dei medici, del personale sanitario, del caso di Ravenna, di cui poco fa vi ha parlato una compagna. Quindi abbiamo visto comunque, come dicevo, che nel caso di Ravenna il caso ovviamente è stato molto più complesso e delle persone sono state anche interdette dalla professione, quindi è importante dire che gli sbirri anche lì hanno saputo fare il loro mestiere. Rimane però il fatto che il discorso che stiamo facendo oggi è estremamente rilevante, secondo noi, per provare a riportare un po' il punto sulla questione, cioè sul fatto che la visita di idoneità non ha nulla a che fare, proprio per sua stessa definizione, con la salute della persona. Non può, perché, come abbiamo detto, se venisse presa sul serio, nessuno potrebbe essere ritenuto idoneo ai CPR. Nei CPR la salute non viene assolutamente tutelata, e soprattutto, come abbiamo appena detto e come viene spesso detto dai medici insomma, che sono un po' più sul pezzo su questa questione, che sono luoghi patogeni. Quale medico avrebbe il coraggio, si sentirebbe, insomma, di mandare un proprio paziente in un luogo in cui sa che questo si ammalerà? Questo ci fa dire, quindi, in linea con quanto dicevamo poco fa, che il dispositivo dell'idoneità è solo apparentemente un dispositivo medico-sanitario. In realtà si tratta di uno strumento biopolitico per la gestione e regolamentazione dei corpi migranti. È un ingranaggio, è una rotella di un ingranaggio più complesso che consente, assieme a tanti altri, appunto, di mantenere il potere e la violenza dello Stato, che esegue le espulsioni e la detenzione amministrativa. Ma è la storia in generale del potere biomedico e del potere dello Stato ad insegnarcelo, no? La medicina ha da sempre un ruolo fondamentale nel fornire gli strumenti pratici e o giuridici per il mantenimento del potere sulla popolazione. Al pari di molti altri, la visita di idoneità è l'ennesimo dispositivo che consente in qualche modo di formalizzare che il procedimento amministrativo sia avvenuto nel rispetto della legge e della salute della persona, ovviamente salute tra virgolette. Nello specifico, l'accordo ASL e CPR ha un ruolo fondamentale nel tutelare proprio il CPR e la questura sul corretto svolgimento del procedimento amministrativo. Diciamo che diventa più difficile, quando subentra l'infrastruttura medica, costruire una critica al dispositivo stesso, perché ovviamente loro si propongono di aver reso partecipe anche un'infrastruttura dello Stato che dovrebbe essere imparziale, come dovrebbe essere quella dei medici per quanto detto dal regolamento, o detto in generale dalla giurisprudenza, ecco, in questa situazione. Quindi la reclusione della persona migrante, nello specifico, no, come si diceva all'inizio di questa puntata, avviene solo dopo che c'è stata una visita medica che si è verificata in un setting specifico, che poi sappiamo non essere propriamente così, ed effettuata da un medico di sistema sanitario nazionale, quindi che ricopre appunto questo ruolo che dovrebbe garantire la professionalità e l'imparzialità della valutazione, per anche fortificare ulteriormente, no, che il protocollo avviene in scienza e coscienza, eccetera eccetera. E le persone che hanno attraversato i CPR però ci hanno spesso raccontato che la visita di idoneità a volte non viene nemmeno fatta, e spesso si tratta solo di qualche minuto in cui un medico mette una firma e in fretta e furia su un modulo prestampato, cosa che che tra l'altro comunque avviene in un sacco di altre situazioni in cui reclusione e medicina si combinano, per esempio il trattamento sanitario obbligatorio, di cui non parleremo oggi, ma diciamo che è molto rimarremmo molto in tema se lo facessimo. Quindi in realtà anche dai racconti delle persone che sono coinvolte nella reclusione nei CPR, quindi persone che stanno al CPR, emerge che questa visita è più una formalità che altro. Quello che è certo per noi oggi che stiamo provando a fare questo, a costruire questa critica, è che sicuramente la visita di idoneità è uno strumento per la tutela del CPR ed è utile sicuramente per far perdere le tracce della responsabilità individuale e collettiva di chi contribuisce quotidianamente a determinare il rimpatrio e la reclusione. Come ormai sappiamo fin troppo bene, le cartacce della burocrazia che produce lo Stato e tutte le sue varie articolazioni sono sempre poco chiare e si perde facilmente in punto della questione, facendo sì che alla fine la responsabilità della violenza che viene perpetuata sulle persone recluse sia diffusa e, guess what, poi tutto cade nel dimenticatoio. È per questo motivo che la procedura dell'idoneità e più in generale la questione sanitaria nei CPR è più una barzelletta, uno specchio per le allodole, no? Che un discorso realmente legato alla salute e alla cura. Gli strumenti della biomedicina nei CPR sono

0: fondamentale, perché utilizzare categorie diagnostiche come modo per spiegare i comportamenti delle persone recluse è veramente l'ennesimo modo per riprodurre di nuovo la violenza su queste persone e per cercare di incasellare i comportamenti delle persone che sono recluse, che stanno in storie molto più complesse di quelle che può fare una diagnosi di un manuale psichiatrico. E nonostante sia comprensibile che queste categorie possano essere utili per generare la letteratura scientifica che dicevamo prima, così facendo continuiamo appunto a non rimanere diciamo nel discorso che è generativo, cioè parlare del fatto che i luoghi di detenzione amministrativa e le carceri in generale non hanno niente a che fare con il concetto di salute. In ultima, prima di uno stacchetto musicale per farvi respirare le orecchie, vogliamo chiarire quanto accennato prima sulla deontologia, perché forse è bene ricordarsi anche il vero significato delle parole per evitare di strumentalizzarle e perdersi un po' in voli pindarici, nel senso che la deontologia medica, cioè, originariamente trova fondamento nel giuramento di Ippocrate, no? Un giuramento che ogni medico deve prestare prima di iniziare la professione, eccetera, eccetera. Il giuramento definisce i requisiti per praticare l'arte medica e chi lo presta giura di non applicare il sapere medico per creare morte, sofferenza, dolore, disuguaglianza. Quindi qua ci ricolleghiamo anche un po' al discorso su biopolitica e necropolitica. Perché è necessario prestare un giuramento del genere che tocca nel vivo la questione centrale della professione medica? Beh, perché avere gli strumenti per tutelare la vita vuol dire sempre avere gli strumenti per dare la morte, e i medici sono creature della soglia che ci ricordano che vita e morte, cura e sofferenza sono divisi da un vero che molto spesso è molto sottile, e possedere gli strumenti per maneggiarli richiede responsabilità politica, non solo diciamo quell'etica che viene un po' svenduta ultimamente, ecco, diciamo. Il significato, questa è una considerazione più personale, e il significato originale della parola farmacon infatti è che ogni farmaco, ogni procedura medica è sia medicinale che veleno, e questo doppio significato riassume bene come la medicina può facilmente diventare uno strumento di tanto potere, e i medici garantisti si appellano alla deontologia ma dimostrano ancora una volta di aver dimenticato qual è il senso originario della parola, e nei CPR questo è più che evidente. Ora forse mandiamo un pezzo, forse... Vai,
1: sì, in realtà volevo soltanto dire una cosa, perché quando hai detto che la legge e il sistema CPR in realtà della salute tutela il CPR e non le persone recluse, mi è venuto immediatamente in mente il nome di Fulvio Pitanti, il medico che era stato accusato insieme all'ex direttrice del CPR di Torino per omicidio colposo per la morte di Mussa Balde, e che appunto, processo che ricordiamo quest'anno, è andato in sentenza di primo grado per la morte di una persona che era stata di Mussa Balde, che appunto era stato recluso nel CPR e poi messo in isolamento dopo aver subito un violento pestaggio, e appunto il medico del centro e la gestione del centro si erano difesi dicendo, cioè pensavano a un certo punto che lui avesse la scabbia, non lo so, comunque non è importante, il punto è quello che alla fine, è il fatto che alla fine il medico che aveva la responsabilità della gestione del centro è stato completamente scagionato, la direttrice del centro è stata condannata a un anno di reclusione, che è meno di quello che potrebbe appunto passare, del tempo che una persona potrebbe passare dentro al CPR per non aver commesso nessun reato. Ma al di là di questi meccanismi appunto della giustizia borghese che non riconosciamo, il punto è che il medico alla fine non è stata riconosciuta nessuna responsabilità a una persona che doveva essere lì per garantire, tra virgolette, la salute.

Veniamo quindi al secondo punto della questione, che è perché è necessario dire che la questione idoneità non è una questione sanitaria. Oltre a ciò che è stato ampiamente detto prima, cioè che l'idoneità funge soltanto da strumento di controllo dei corpi e da lasciapassare per la violenza statale in questa forma, rappresenta una questione pericolosa per due ragioni principalmente. E la prima è che ragionare sull'idoneità, ponendosi in un'ottica riformista, quindi pensando che le persone con un disagio non dovrebbero stare all'interno dei centri, legittima il fatto che tutte le altre persone ci stiano e che sia quindi una cosa sacrosanta. È stato già detto ampiamente, ma è corretto ripeterlo, che una persona medica che segue effettivamente il codice deontologico non dovrebbe mai firmare per questa reclusione se tiene alla salute della persona che la subisce. E la seconda ragione è che pretendendo un distacco della medicina da questi luoghi patogeni e per questioni di deontologia, come spesso si muove la retorica più istituzionale, il pericolo è che semplicemente si cancelli anche questo layer di controllo sulla questione, che è infine l'unico punto su cui la società civile può inserirsi per poter provare ad agire in maniera attiva su questi luoghi. È vero che le persone che comunque danno l'idoneità possono essere facilmente scavalcate da personale medico interno al sistema CPR, come spesso accade nel caso di Torino, dove sappiamo non esserci nemmeno un medico specializzato, ma è in questo caso un chirurgo plastico stipendiato dall'ente gestore. Ma questo non toglie che in questo spazio grigio fra la struttura detentiva e la società civile ci sia poi l'unico spazio di azione disponibile per provare ad inceppare il meccanismo in questione. È importante poi ricordare che il potere medico non è dei medici, ma dell'infrastruttura medica. La possibilità è che quindi un medico da solo non possa fare nulla, ma che se un gruppo di medici, un gruppo di personale medico scegliesse di organizzarsi e ipoteticamente provare ad agire su queste meccaniche, probabilmente qualcosa si potrebbe provare a muovere. E la volontà di questo deve partire però dalla classe medica, la quale in primis subisce un ricatto istituzionale pur partendo da una posizione privilegiata e che quindi in secondo luogo avrebbe del potere sia da un punto di vista deontologico sia reale per provare a ricattare la violenza dello Stato. Bloccare l'idoneità è soltanto però uno strumento temporaneo. Non può essere visto come una risoluzione del problema, in quanto la struttura repressiva ha la capacità di riorganizzarsi più in fretta di quanto non lo faccia, per quanto non è possibile, la controparte. Lo vediamo nei nuovi regolamenti migratori dell'Unione Europea che entreranno in vigore a giugno e nella dimensione locale, nella nuova proposta di legge fatta da Fratelli d'Italia che pone il problema rispetto alla questione medica e all'interno dei CPR sulla visita di idoneità. La proposta di legge sembra non spiegarsi il perché se in carcere la visita di idoneità viene effettuata da un medico interno alla struttura, per quale motivo in CPR vi sia bisogno di una visita esterna al centro. Ciò che questo emendamento infame conferma è come la detenzione amministrativa, pur distaccandosi a livello giuridico dall'apparato detentivo penale, nella prassi vi si allinei poi pienamente, che sia nelle pratiche o che sia negli scopi politici di violenza statale. I CPR sono quindi una questione profondamente politica, prima ancora che medica, se appunto vogliamo continuare a vederci una minima parte di responsabilità e appunto di possibilità di azione medica, che riguarda appunto le politiche di migrazione e di frontiera. Parlarne da una prospettiva sanitaria ci fa perdere il punto della questione. È sicuramente importante dire che i CPR sono luoghi patogeni e quindi sottolineare la responsabilità di ASL e persone mediche nel poter lavorare su questo tema, ma con questa prospettiva rischiamo di promuovere un discorso estremamente riformista. Dove ci porta questo discorso? Forse avrebbe senso pensare a quello che è successo nella psichiatria, dove sì, i manicomi sono stati chiusi, ma la prospettiva riformista, portata avanti sul piano puramente sanitario, ci ha portato a uno scenario neomanicomiale che potremmo definire un manicomio liquido, in cui non ci sono le pareti di cemento armato, ma il problema della psichiatria repressiva rimane e rimarrà se non capiamo che dobbiamo discuterne da una prospettiva diametralmente diversa e quindi non sanitaria.

0: Sì, beh, bentornati. Intanto sono le 15:54 e state ascoltando a Raga. Abbiamo gli ultimi 5 minuti e oggi appunto abbiamo parlato un po' del rapporto tra CPR, visita d'idoneità e in generale i fatti di Ravenna e quindi di queste persone mediche che sono state accusate di falso ideologico per aver bloccato per aver dato la non idoneità delle persone per l'entrata in CPR e per l'espulsione. Diciamo, un po' in conclusione di tutto questo discorso, volevo un po' ricollegarmi appunto al caso di Ravenna per parlare di un aspetto che secondo me è centrale. Appunto, dicevamo, ci sono state diverse associazioni che si sono rivolte a favore, insomma, delle persone mediche che hanno deciso, insomma, di dare la non idoneità alle persone migranti. E secondo noi, però, un aspetto che è centrale, che è problematico nel modo in cui è stato discusso e anche pubblicamente riportato, è quanto riguarda l'aspetto deontologico, no? Quindi si faceva spessissimo ricorso a questa narrazione per cui queste persone mediche avrebbero ragione perché avrebbero agito in scienza e coscienza. Ora, fare un discorso puramente deontologico, secondo me, è estremamente pericoloso perché rimane all'interno di un discorso professionale tra medici, per i medici, che sì, ovviamente riguarda anche le persone che ricevono diciamo, il servizio medico, però rimane sempre all'interno della professione. Tanto è vero che il concetto di deontologia è un concetto che serve a tutelare la categoria medica, no? Molto spesso nelle varie dichiarazioni di cui citavo poco fa si fa ricorso proprio al fatto che la deontologia medica ha una sua complessità e quindi non ci dovrebbero essere ragioni politiche o diciamo giuridiche, amministrative che subentrano all'interno di questo dibattito, come se appunto la medicina fosse intoccabile. Quindi qua si aprirebbe un altro discorso, però.
1: Sì, e se effettivamente i fatti di Ravenna, come dire, hanno un po' aperto il vaso di Pandora rispetto a, appunto, il dualismo idoneità, non idoneità, responsabilità mediche e non, uno dei punti che secondo me ha senso un po' sottolineare su questi fatti, che se appunto hanno avuto il merito di aprire la questione, il dibattito sulla patologicità di questi luoghi, che sono i CPR, dall'altro, come dire, è rimasto vincolato a un discorso prettamente, no, di categoria dei medici, che, come dire, la conseguenza maggiore è quella di depoliticizzare, no, la questione idoneità non idoneità a puro discorso per tecnici addetti ai lavori. E se effettivamente, come si diceva qualche minuto fa, la medicina risulta essere un po' un meccanismo all'interno della violenza dei CPR, che, come dire, si perde all'interno di iter burocratici, responsabilità di strutture sanitarie non, come dire, quello di Ravenna poteva essere usato come rapporto di forza, come occasione per rompere, no, questa invisibilità che c'è attorno alla responsabilità dei medici, che rimane sempre un po', no, la questione legata. Semplicemente si è data l'inidoneità per dei parametri medici tecnici e quindi il problema non sussiste. Quindi, spostando, no, la questione su un discorso molto limitato che, come dire, ha perso l'occasione per politicizzare la scelta dei medici di opporsi all'ingresso delle persone all'interno dei lager, e quindi, come dire, è stata un'occasione persa per provare anche a mettere in campo dei rapporti di forza che possono avere la categoria dei medici, poi senza trascurare le difficoltà come classe lavoratrice che hanno a organizzarsi e condividere un certo tipo di coscienza politica, però ecco, viene da sé che dal momento che fai il medico, sposi un certo tipo di professione, dovresti, come dire, ambire a non rilasciare dei pezzi di carta che poi portano alla tortura, alla violenza di persone che hanno l'unica colpa di non avere un documento europeo. Quindi penso che sia stato il limite più grande quello di non essere riusciti a visibilizzare, a rendere pubblica in maniera molto forte portando appunto una critica che le persone dentro i CPR non ci devono finire al di là dei pareri tecnici medici.
0: Sì, infatti io la cosa che volevo aggiungere in chiusura è anche il fatto che ovviamente il fatto che queste persone mediche abbiano deciso di utilizzare il discorso deontologico per provare a raggirare la denuncia, per noi ci sta un sacco, nel senso, nel momento in cui c'è un modo per piratare la situazione e quindi provare a non finire interdetti dalla professione, come in questo caso, non finire al gabbio in questioni più importanti, ci sta a provare a raggirarlo, no? Come si è fatto con le diagnosi psichiatriche per le persone richiedenti asilo, e va benissimo. L'unica cosa è che questa cosa deve esserci la consapevolezza per cui sono dispositivi temporanei che molto spesso a un certo punto non vengono più resi accessibili e utilizzabili, e soprattutto non devono stare nella narrazione politica, nel senso, non è possibile che all'interno del dibattito medico su questa questione idoneità si faccia semplicemente riferimento a i concetti di salute, di cura, di deontologia. Cioè, per me questa cosa è estremamente problematica, e anche perché soprattutto come succede spessissimo e dagli anni 70 dopo la legge Basaglia nel campo della psichiatria, con la legge 833 si è visto che la medicina e il potere medico hanno distorto completamente quelli che erano gli esiti di una lotta che non era una lotta medica, nonostante oggi si chiami legge Basaglia. La legge Basaglia ha relativamente poco a che fare con la persona Basaglia e le persone mediche. C'è stato dietro un movimento di persone che ha spinto un sacco perché quella cosa avvenisse, ed era un momento storico in cui la gente scendeva in piazza e rompeva i coglioni su un sacco di cose. Poi dopo, per riuscire a trasformarle in qualcosa di normativo e quindi scendere a patti con la complessità della psichiatria in quel momento storico, i medici sono arrogati il diritto di farne un discorso biomedico, e oggi ci ritroviamo per l'ennesima volta in cui i manicomi esistono anche se non sono formalizzati come lo erano prima della legge Basaglia. Quindi siamo sicuri che vogliamo affrontare il discorso CPR, e mi riferisco alle persone mediche, da questo punto di vista? Forse sarebbe il caso che, dato che sono persone a cui piace molto parlare delle lotte in altri luoghi del mondo e parlare di biopotere, si responsabilizzassero e iniziassero a chiedere magari dei suggerimenti politici a persone che portano avanti le lotte CPR da 20 anni a questa parte.
2: Sì, e soprattutto proprio perché hai... Funziona, sì. Soprattutto proprio perché a un certo punto hai detto una cosa per cui, cioè, è necessario spostare l'attenzione sulle lotte che portano avanti le persone che sono recluse e che vengono poi sistematicamente, la cui sofferenza viene sistematicamente spettacolarizzata, però sempre un po' al fine di concentrarsi a livello mediatico, a livello anche politico, sui casi limite, i casi come appunto quello della reclusione recente di 4 minorenni dentro il CPR di Via Corelli a Milano, o appunto quando ci sono casi di persone gravemente psichiatriche che vengono recluse, e le condizioni particolarmente degradanti, particolarmente disumane, che sembra quasi che non ci sia mai un limite, per cui c'è sempre qualcosa di assolutamente degradante, assolutamente disumano, che non possiamo accettare, mentre invece, come se ci fosse, diciamo, una base accettabile nella detenzione amministrativa. Quindi quello che ci sentiremmo di dire, anche se lo ripetiamo, un leitmotiv di Arraga, non ci stancheremo mai, a maggior ragione in oggi che è il 15 maggio ed è la giornata della Nakba ed è una giornata particolarmente importante, fondativa, di lotta per la libertà del popolo palestinese. Ecco, quello che ci sentiamo di dire è: le persone che lottano di più in questo paese, soprattutto in questo momento, spesso sono le persone recluse, le persone private della propria libertà, le persone che dentro i CPR portano avanti su vari livelli rivolte per la libertà, che qualche mese fa, mentre bruciava una stanza, gridavano: noi qua siamo come i palestinesi. E questo è quello che vogliamo continuare a ripetere a questi microfoni: chi lotta per la libertà a qualsiasi latitudine lotta per la Palestina, e la nostra responsabilità, la responsabilità che dovrebbe essere quella di tutte e tutti, è di stare accanto, stare al fianco, stare in solidarietà alle persone che provano in ogni modo a ribellarsi e a liberarsi.
0: Sì, sono perfettamente d'accordo. In ultima vorrei solo rilanciare un evento che faremo in radio la settimana prossima, che secondo me sta super in continuità anche con i discorsi che abbiamo fatto adesso, che è una puntata antipsichiatrica, la seconda che facciamo in radio, sarà dalle ore 18, ci sarà appunto una chiacchierata che dal titolo "Non sono depresso, sono in sciopero", sarà una questione di reddito e autogestione, in cui parliamo di reclusione psichiatrica e possibilità di autogestirsi e mandare a fanculo l'assistenzialismo dello Stato, e poi una cena vegana benefit per la ristampa di un libro di un compagno recluso in psichiatria, quindi dai, venite, ci saranno anche musichette e sarà un modo per farci altre chiacchiere su queste tematiche.
2: E allora, proprio perché come sempre sfondiamo i tempi e invadiamo lo spazio radiofonico di Aria, che è la trasmissione che sta per iniziare, dedicata a tutte le persone private della propria libertà, ma soprattutto ai detenuti del carcere delle Vallette, e come sempre ci scusiamo da parte della redazione di Arraga, ma cogliamo l'occasione per dedicare una canzone a tutti i reclusi dentro le Vallette, a tutte le persone che in questo momento non possono camminare in giro liberi. Vi pensiamo e siamo con voi.
1: Tutti liberi, tutte libere.
2: Questa è La calle y su clase, la strada e la sua classe, di Murad.

E sono le 16:13, siamo arrivati in una nuova puntata di Aria, sta per incominciare. Vi ricordo che potete mandare messaggini dediche alle persone che stanno al carcere delle Vallette o a una persona cara che avete, che conoscete, magari rinchiusa ai domiciliari o qualche altro, anche qualche altro carcere. Il numero WhatsApp è 353-363-5571. Potete scriverci, noi mandiamo la vostra dedica subito in diretta. Ma partiamo subito, questo è il pezzo che mandiamo noi dalla redazione per iniziare, salutando tutte le persone rinchiuse alle Vallette di Torino, alle persone rinchiuse al CPR di Corso Brunelleschi e chi si trova limitato della propria libertà. Questo pezzo è per voi.

0: Questa era la prima dedica della redazione. Non si sente,
1: non si sente niente.
2: Parlo da te allora. Non so, adesso poi capiremo perché il mio microfono non funziona. Allora, questa era la prima dedica da parte della redazione per tutte le persone recluse, sia al carcere delle Vallette che all'interno del CPR di Corso Brunelleschi, al minorile Ferrante e chi è sotto qualche forma di reclusione, come possono essere i domiciliari. Ma adesso iniziamo con le dediche che invece arrivano da fuori per chi è dentro. Questa dedica è da parte di Riccardo, che salutiamo tanto. Riccardo mandava sempre le dediche per Mariolino, che è uscito, ma oggi ha comunque deciso di mandare una dedica un po' particolare. Ci ha fatto molto piacere riceverla e ve la leggo. Ciao a tutte e tutti voi, oggi volevo mandare un saluto a tutti quelli che non ricevono mai una dedica, o perché non hanno nessuno, o perché chi vorrebbe mandarla non sa di questa trasmissione. Sappiate che comunque ci sono persone fuori che vi considerano e ci tengono a voi. Non perdete la speranza e cogliete le opportunità che vi vengono date. Anche se non sembra, qui fuori c'è gente che vi aspetta. Tenete duro e come ascolto oggi ci manda Zigzag Blues. Un saluto a tutti da Riccardo e noi ve la facciamo ascoltare.

E rieccoci in onda, abbiamo forse risolto i problemi tecnici, speriamo. E, la prossima dedica che vi mandiamo è quella delle mamme in piazza per la libertà di dissenso, che come tutti i venerdì ci tengono a salutarvi e a mandarvi una canzone, e oggi vi scrivono: un caro saluto a tutta la sezione femminile del carcere delle Vallette, dalle mamme in piazza per la libertà di dissenso. La canzone che vi dedicano è di Alessio e Miette Nata Storia.

0: Questa era la dedica delle mamme in piazza per la libertà di dissenso. E, se nessuno dice nulla.
1: E proviamo un attimo a prendere fiato. Oggi siamo partiti un po' in quarta e proviamo a ridire un po' i nostri contatti per chi si fosse collegata e collegato adesso. Siete state ascoltando Radio Blackout. Questa è Aria, la trasmissione che manda le dediche all'interno del carcere delle Vallette e prova a bucare un po' quel muro che si crea tra le persone che stanno rinchiuse e le persone fuori, le persone, gli affetti, gli amici che si ritrovano ad avere un proprio caro, una propria persona cara all'interno delle mura carcerarie. Quindi noi facciamo un po' da tramite, tramite i vostri messaggi, la vostra musica, proviamo un po' a far sentire meno soli e meno sole le persone recluse nel carcere di Torino principalmente. Se volete mandare una dedica al numero WhatsApp, lo potete fare al numero 353-363-5571. Potete ascoltarci su 105.25 FM su Radio Blackout, oppure se non avete una radio e siete fuori Torino potete ascoltarci in streaming sul sito www.radioblackout.org. Questi sono un po' i nostri contatti, se avete piacere di ascoltarci e di mettervi in contatto con noi. Ma passiamo alla prossima dedica che ci arriva e mandiamo subito l'audio.
2: Ciao raga, questa canzone è scritta da delle compagne fantastiche, la voglio dedicare a tutte le persone detenute, ma soprattutto e anche a tutte le persone che stanno fuori e che stanno ad aspettare che i loro cari e le loro care escano, a tutte le mamme, le mogli, i mariti, i fidanzati, i figli, le figlie, e tutte le persone che insomma tutte le settimane preparano dei pacchi, preparano da mangiare con tanta tristezza nel cuore, ma anche con tantissima forza e con tanta determinazione, fanno una parte molto importante, cioè restare vicino a chi è dentro. Grazie a tutte voi, a tutti voi di esistere, e odiamo la galera.
0: Infatti il pezzo che vi dedica si chiama proprio Odio la galera.

0: Questa era Odio la galera, dedicata a tutti i parenti delle persone all'interno. Sono le tue cuffie che non vanno, ma si sente. Tutte le persone all'interno del carcere. E la prossima dedica è, più che essere una dedica, è un appello che ci arriva da dei compagni, cioè ci chiedono di diffondere questa nuova chiamata alla poesia, a Iku senza Iku e versi liberi e scatenati, nata come continuazione del progetto A Iku senza Iku del 2023. La nuova raccolta prenderà il nome di Raíces y Radicalidad ed è stata lanciata dai compagni Juan, detenuto nel carcere di Terni, nel territorio chiamato Italia, e Miguel Peralta, che in qualche parte del mondo in questo momento sfugge alla persecuzione dello Stato messicano. Di Miguel Peralta vi avevamo già parlato, che era riuscito a evadere dal carcere. E Raíces y Radicalidad aspira a creare uno spazio di incontro, convergenza ed espressione per le persone che affrontano, resistono e lottano contro il potere ogni giorno in diverse latitudini. Vi invitiamo a contribuire con versi, pensieri, sentimenti, parole a questo nuovo progetto. Diamo il benvenuto a contributi in qualsiasi idioma, lingue originarie che resistono e fioriscono nonostante l'imposizione delle lingue coloniali, così come ad ogni modalità di espressione libera. Questa è una chiamata per non smettere di sognare, immaginare e realizzare infiniti mondi nuovi. Quindi questo appello è fatto a tutte le persone recluse e dicono di inviare i propri versi e disegni allo, quindi carta e penna se volete mandarli, allo spazio di documentazione Il Grimaldello, via della Maddalena 81R 16124 Genova, Italia. Lo ripetiamo, così se non avete avuto il tempo di scriverlo potete farlo. Spazio di documentazione Il Grimaldello, via della Maddalena 81R 16124 Genova, Italia.
1: Noi ne approfittiamo anche per mandare, prima di mandare la dedica, di salutare Quan, che sappiamo che ogni tanto riesce a ascoltare Radio Blackout e questa trasmissione. Gli mandiamo un fortissimo abbraccio e questo è il pezzo che ci mandano.

0: Questa era la dedica che accompagnava l'invito a partecipare al nuovo progetto di Haiku senza Haiku. E vi proviamo a dare un po' di notizie di quello che succede dentro e fuori durante la puntata, come proviamo a fare sempre durante Aria, e quindi iniziamo con le prime notizie.
1: Sì, in questi giorni una notizia che ci arriva non dal carcere qui di Torino, ma dalla casa circondariale del carcere di Alessandria. Il carcere, quello che è un po' più in centro, non è il San Michele, che, come abbiamo già detto più volte dalle notizie che fuoriescono anche dai giornali locali, il carcere di San Michele si sta trasformando piano piano sempre più in un carcere adibito a 41 bis. Ma ad Alessandria non c'è solo quella struttura carceraria, ma c'è un'altra verso il centro, che è il Cantiello e Gaeta, dove nella tarda mattinata di giovedì una guardia è stata aggredita da un prigioniero ed è stata rinchiusa dentro, dicono, pare dai giornali, dentro uno stanzino per un po' di tempo. Come sempre sappiamo che le persone che si ribellano all'interno delle carceri lo portano avanti delle forme di resistenza, di ammutinamento contro un sistema di fatto che schiaccia le persone quotidianamente. Questa è una delle tante notizie di piccole e grandi resistenze che le persone detenute portano all'interno delle prigioni. Sempre analogamente a quello che è successo ad Alessandria, anche ad Asti è successo di nuovo che una guardia penitenziaria è stata di nuovo aggredita da una persona reclusa in isolamento. Il carcere di Asti, l'abbiamo ripetuto tante volte, è un carcere, una S3, dove è di alta sicurezza, alta sorveglianza, quindi le restrizioni sono più, diciamo così, appunto più restrittive, e la libertà è minore, molto più afflittivo come pena. E questa persona in isolamento pare che sia già la seconda volta che prova a resistere e attacca una guardia. Nell'ultimo episodio pare che abbia anche danneggiato un gabbiotto all'interno della struttura, quindi ancora una volta una forma di resistenza verso la violenza quotidiana del carcere. Noi proviamo un po' a darvi queste notizie anche per dare un'altra narrazione che non sia soltanto quella dei sindacati di polizia.
0: E come sempre salutiamo con grande complicità questi gesti. Più avanti durante la puntata vi racconteremo un po' anche delle nuove pensate di Nordio, che ultimamente sembra voler uscire con nuove leggi costantemente. E nel frattempo però vi facciamo ascoltare questa canzone di Nino D'Angelo, Popcorn e Patatine.

0: Torniamo in onda. Oggi ci faremo un po' a pezzettini perché fortunatamente non siamo soli. Qualcuno è venuto a trovarci, ma più avanti vi saluterà. Adesso la prossima dedica è da parte di Mariolino, che è uscito e salutiamo tanto.
1: Ciao Mario.
0: E che fra un po' ricomincia pure da lavorare, quindi dai. E che ovviamente ne approfitta per fare un saluto a tutta la sezione ottava. Vi dedica per la ragione e l'odio e ci scrive libertà per tutti.

0: Questa era la dedica di Mariolino per tutta l'ottava sezione. E adesso andiamo avanti con l'altra dedica. Mentre il computer mi chiede cose strane, ricordiamo il numero.
1: Ricordiamo il numero per scriverci e mandarci le dediche è il numero WhatsApp 353-363-5571. E già che ci siamo, per tutte le persone invece che stanno in strada a Torino, possono mandarci dei messaggi al numero 346-6673-263 nel caso vedeste degli sbirri in giro, guardie, controllori sui bus, sulle metro, sui treni, per segnalarci che magari a qualcuno può servire. Ripeto il numero, se vedete qualcosa di strano per le strade lo potete scrivere al 346-6673-263. Il computer sembra che ci stia venendo di nuovo incontro, quindi mandiamo la prossima dedica.
0: La prossima dedica non ha bisogno di presentazioni, Ale, è la dedica che arriva tutte le settimane per te, speriamo tu riesca ad ascoltarla.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao Ale, sono mamma. Spero che tu abbia ricevuto risposta per il tuo permesso, noi ti aspettiamo e non vediamo l'ora che arrivi domenica. Un bacio grande, una presta libertà a tutti.
0: Salutiamo tanto Mari, che spero che sia all'ascolto. E, Ale, niente, Marinella ci ha raccontato di questa difficoltà a ricevere la risposta, fa parte sempre delle solite assurdità per cui i tuoi genitori non possono sapere se domenica avrai il permesso e quindi dovranno star lì ad aspettarti fuori dal carcere. Speriamo che comunque la risposta sia arrivata e che sia positiva per te e che tu riesca a passare con loro quella giornata. E, Mari ti manda come al solito una tua canzone che ci fa molto piacere ascoltare, la mettiamo subito.

0: Questo, Ale, era un tuo pezzo, la dedica della tua mamma per te oggi, e ti salutiamo tanto, speriamo veramente che tu riesca ad avere il permesso per domenica. E adesso volevamo un po' raccontarvi delle nuove idee malsane di Nordio, che, come dicevo prima, continua a tirar fuori una riforma dietro l'altra. Non so se ai telegiornali ne hanno parlato, comunque sono usciti questi articoli di questa sua grande dichiarazione che 5.000 detenuti entro l'estate usciranno dalle carceri, la sua soluzione per il sovraffollamento, dando più domiciliari e percorsi in struttura per le persone tossicodipendenti, alzando la soglia, quindi anziché 4 anni, 8 anni di pena residua potranno accedere a queste misure. Sembra difficile pensare che questa soluzione sia realistica, dato che le strutture, le comunità per il trattamento delle tossicodipendenze sono già piene, e tra l'altro non ci sono più fondi ci sono pochi fondi per mandare le persone all'interno delle comunità, quindi questo numero esorbitante lanciato ai giornali ci pare poco credibile. Allo stesso tempo poi cosa fa? Propone questa nuova riforma del DAP. Praticamente attualmente la polizia penitenziaria, i GOM, GIO, l'ufficio di sicurezza e vigilanza, il nucleo investigativo della polizia penitenziaria, stava tutto sotto la direzione generale del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, quindi del DAP. Di solito a capo del DAP troviamo dei civili, che possono essere un magistrato come in questo momento, e poi stava anche sotto le direttive del direttore dell'istituto penitenziario, che anche lì di solito dovrebbe essere un civile. Con questa riforma praticamente Nordio invece vuole istituire una nuova direzione generale delle specialità, coordinata, quindi tenuta insieme, formata da agenti della polizia penitenziaria, e quindi in soldoni vuole far sì che la polizia penitenziaria non debba più rispondere alle direttive dell'istituto del direttore dell'istituto e al capo del DAP, ma direttamente a se stessa, cioè polizia penitenziaria che risponda alla polizia penitenziaria, di fatto portando tutta la gestione del carcere alle guardie, dando tutta la gestione del carcere alle guardie, cosa che già in parte sappiamo che e che di certo i direttori degli istituti non è che stanno lì a difendere il benessere dei detenuti, ma in questo modo diventa proprio una forma simile a quello che succede nelle carceri in Sud America, dove appunto la popolazione civile è completamente al di fuori delle carceri, le carceri sono completamente gestite dalle guardie, andando sempre di più incontro a quella che è la vera realtà del carcere, che quindi è solo punitivo e violento, sciogliendo sempre di più l'immagine che invece questa democrazia tiene a dare del carcere di luogo di reinserimento, di rieducazione, che sappiamo perfettamente non essere così. Ecco, questa parvenza che la democrazia cerca di dare viene a spegnersi sempre di più, anche grazie a queste riforme. Tutto questo per dire che non pensiamo che cambi qualcosa all'interno poi di quella che è la realtà, perché di fatto le carceri sono già in mano alle guardie e di fatto sono già luoghi di violenza e tortura, e sicuramente non di reinserimento né rieducazione, che, come diciamo sempre, quale rieducazione? E quindi non penso che cambierà molto per voi dentro, però ci sembrava importante darvi questa notizia, perché comunque a livello legale e formale certe cose stanno cambiando, e quindi ci sembrava importante darvi questa notizia. Speriamo che Nordio inizi a fare altro nella vita, la pianta di fare queste riforme.
1: Diciamo che a questi fascisti che stanno al governo piace anche un po' ufficializzare queste norme, far capire, far cercare di dare anche un polso alle persone fuori di che qualcosa stanno facendo, anche a livello di quello che loro chiamano sicurezza interna, quindi facendo sì che, dicendo magari che le carceri da oggi verranno gestite a livello ufficiale da il corpo di polizia, da tutto un altro peso anche alla sensazione che loro vogliono vendere come sicurezza, è anche un altro gesto che ha tutto un suo peso di propaganda. Quindi sì, diciamo che adesso vi facciamo sentire un pezzo che abbiamo deciso di mandarvi per voi, e questi sono i Serpe in Seno con Mary Poppins.
0: Che è un po' divertente, così la mandiamo un po' in cacciara.

0: Ok, e torniamo. Questa era la dedica per tutti e tutte voi. Sei già pronto? O facciamo dopo? Oggi abbiamo un super amico che ci è venuto a trovare. In libertà, finalmente. Che voleva salutare.
1: Saluto, un caro saluto. Okodua Clifford, il mio ex concilino. E Saimir Valescia di prima sessione che andava a scuola, e più Giovanni Mazzone, il mio amico anarchico, e più c'era Fabio, ho sentito dal professore che stai studiando in questi giorni, stai andando molto bene con le verifiche e sono molto contento di sapere, avere queste belle notizie, che tutti state studiando e vi state comportando bene. Sì, adesso vi dedico una bellissima canzone con i miei nuovi amici. Quindi,
0: che canzone gli mettiamo? Io la cerco al volo.
1: Una di anarchia, qualche canzone che non mi ricordo tutto.
2: Ok, cerchiamo un pezzo vintage del movimento anarchico. Metti Quando l'anarchia verrà. Dai, un bel pezzo romantico, bello vecchio. E noi siamo super contenti e contenti ogni volta che un amico e un'amica che escono da quel luogo di merda vengono a salutarci, a passare qui un po' di tempo. Lo diciamo sempre, invitiamo sempre le persone che escono dal carcere di venirci a trovare, e noi salutiamo con tanta gioia e un abbraccio a Po sul Po, che è qui oggi con noi, e mandiamo anche
1: e saluto tutta la sessione quarta.
0: Un grande saluto a tutta la sezione quarta, e quindi a tutti voi dedichiamo Quando l'anarchia verrà.
2: Dai, raga.

0: E questa era Quando l'anarchia verrà, la dedica che parte direttamente da qui, da Apo sul Po, e la, tutta la redazione di Aria. E continuiamo con la prossima dedica.
1: Sì, i momenti posta nel cuore che piacciono tanto a me li lancio io. Allora, salutiamo innanzitutto Beatrice che come sempre ci manda una dedica al venerdì, e diamo direttamente a lei la voce per la prima volta. Speriamo che il suo amore riesca a sentirla.
2: Ciao amore, come stai? Kushimzian? Spero che oggi ci stai ascoltando, finalmente spero che ce l'hai fatta. Ti mando questa canzone perché ti penso sempre, lo sai? Kembrik Bizef, tu hashtag vivi, tu hashtag Kembrik Bizef, Anadimo Mak, lo sai, non sei mai solo, ti penso sempre e ci vediamo presto. Sono sempre con te, resisti, tieni duro anche se è difficile là dentro, lo so. Sono sempre con te. Ti mando un bacio grande amore, Busa Pibira, ci vediamo presto.
1: Speriamo che la voce di Beatrice ti sia arrivata forte e chiara. La canzone che ti manda è quella di Fabri Fibra, Stavo pensando a te.

Questa era la dedica da parte di Beatrice e speriamo che ti sia arrivata. E, volevamo partire con la lettura del... No, vabbè, lo facciamo. Allora, volevamo andare avanti con la lettura, ormai la parte finale del libro Next Stop Modena 2020 di Claudio Cipriani, ve ne abbiamo già parlato più volte. C'è la parte finale di Claudio che ci sembra che racconta appunto tutto il funzionamento del carcere, il fatto che il carcere fallisca il suo obiettivo di rieducazione eccetera, ma abbiamo pensato di saltarla dato che immaginiamo che dentro sappiate meglio di chiunque altro queste cose, e invece volevamo provare un po' a leggervi la postfazione della compagna Giulia Travain, che racconta un po' invece come è stato visto da fuori come sono state viste da fuori quelle rivolte, e quindi proviamo a leggervi un po' questa postfazione che inizia con rompere l'isolamento tra fuori e dentro. Nessuno può sapere raccontare che cos'è il carcere meglio di chi lo vive da recluso sulla propria pelle. In questo libro Claudio lo fa con l'obiettivo primario di rendere memoria e raccontare dalla sua prospettiva la rivolta dei detenuti del 2020 nel carcere Sant'Anna di Modena, dove stava recluso, e ciò che in reazione ne seguì per mano dello Stato, 14 persone decedute. Si trattava di detenuti già sopravvissuti al razzismo di Stato delle frontiere, allo sfruttamento, già condannati allo stigma e all'isolamento sociale, alla separazione dai propri affetti e legami familiari, finiti in carcere come in un girone dell'inferno, niente più che un numero nelle sezioni comuni delle galere di questo paese. Su di loro lo Stato si è accanito fino a provocarne la morte, per poi ridurre le loro esistenze all'etichetta pubblica di tossici e archiviare velocemente un capitolo atroce.

0: Il libro ci riporta quella che a tutti gli effetti va considerata una strage di Stato, mistificata e taciuta da diverse istituzioni, dagli apparati di governo ai tribunali, dalle amministrazioni pubbliche ai sindacati di polizia, dai medici ai giornalisti, per restituire memoria ai ragazzi che vi sono morti, rispedendo al mittente l'infamante accusa per cui la colpa originaria sia loro. Che cosa rappresenta in fondo il carcere, se non lo Stato stesso è il simbolo di un'ideologia autoritaria e violenta, volta a mantenere le disuguaglianze sociali? A questa ideologia molti e molti di noi contrappongono l'immaginario concreto di un mondo senza autorità, quindi inevitabilmente senza stati, prigioni e divise di ogni sorta. Considerato da qualcuno un orizzonte possibile fino a epoche non troppo lontane o in esperienze altre dalla civiltà occidentale, oggi in questo paese è giudicato pericoloso dal potere e ingenua utopia dalla maggior parte delle persone, spesso anche all'interno dei movimenti sociali. Che sia screditata o criminalizzata è un'idea in ogni caso privata della sua legittimazione nel discorso pubblico. Il carcere non è riformabile, il carcere è carcere. E la lotta contro di esso, contro il fatto che esista, viene ormai da diverso tempo etichettata a livello statale come terrorismo e conseguentemente repressa. Riaffermare la prospettiva anticarceraria in modo chiaro, dandole invece la centralità e la legittimazione che merita, evidenziandone la concretezza, è essenziale per non farsi divorare dall'insinuarsi dei processi di autocensura ormai avanzati e riappropriarsi di un immaginario di libertà.
1: È un dato di fatto che, anche terminata la stagione delle rivolte politicizzate degli anni 70 all'interno delle gallerie italiane, gli atti di protesta, rivolte e ribellione all'autorità non si siano placati, seppure con fondamentali differenze tra le lotte di allora e i moti di disperazione e rabbia di oggi. Cosa significa oggi praticare un orizzonte anticarcerario che ponga al centro la solidarietà? Penso sia possibile dividere la risposta in almeno due traiettorie. L'una che guarda alle comunità che costruiamo sovvertendo le logiche patriarcali ed eleganti che lo Stato impone nell'organizzazione sociale e familiare. L'altra che guarda al potere, dove inevitabilmente praticare un orizzonte anticarcerario implica scontrarsi con esso e con gli Stati. Respingere la loro narrazione che divide il mondo in buoni e cattivi secondo necessità. Trovare modi di mantenersi integre anche di fronte al suo esercizio della tortura, della psichiatrizzazione e della sorveglianza tecnologica. Per mantenere questa rotta, la solidarietà, intesa non in senso umanistico e caritatevole, ma come arma collettiva di complicità in una lotta di liberazione da una società carceraria, diviene fondamentale. È in questo modo che l'incontro tra persone, pur diverse tra loro per esperienze di vita, provenienza, estrazione sociale e percorsi politici, diventa possibile.
0: Tra i legami fortissimi che si crearono in quel periodo e che in parte continuano ancora oggi, ci furono anche quelli tra solidali e familiari dei detenuti, destinatari invisibili della pena carceraria e della sua insita natura patriarcale. Abbiamo incontrato madri, compagne e sorelle e altri affetti che quotidianamente impediscono che il carcere riesca nell'intento di annientare persone e relazioni, condannate dalla società alla cura, altrui, anche a sacrificio della propria, scontano la forte invisibilizzazione della loro condizione. La solidarietà anticarceraria non può che rivolgersi parimenti a loro. Il pensiero e la vicinanza non possono che andare ai familiari dei morti di Modena, a cui lo Stato italiano ha strappato i loro cari. Non sono sanabili la rabbia e il dolore inferto. Nelle pagine che seguono proverò a tratteggiare quanto accadeva all'esterno delle mura carcerarie durante il periodo raccontato nel libro, dal comportamento dello Stato alla mobilitazione sociale in solidarietà alle persone detenute. Tra il 7 e l'8 marzo 2020, mentre nel mondo di fuori scocca l'imposizione del lockdown indetto dall'allora governo Conte come misura dello stato d'emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19, in decine di carceri italiane scoppiano le rivolte. A scatenarle è la notizia dell'interruzione dei colloqui visivi con familiari e avvocati. La diffusione della notizia dei primi contagi all'interno del carcere, l'allarme derivante dalla totale assenza di dispositivi di protezione dal virus, del sovraffollamento e delle già precarie condizioni igienico-sanitarie, la mancanza strutturale di personale medico-sanitario. L'allarme Covid è solo l'apice delle terribili condizioni di vita nelle carceri, votate a essere dei luoghi mortiferi e di estrema sofferenza. In diverse carceri da nord a sud si verificano tentativi di evasione, da alcune parti per breve tempo riusciti come a Foggia. Intere aree detentive vengono messe fuori uso dai detenuti, nel tentativo di uscire fuori o di ottenere l'attenzione dell'amministrazione penitenziaria e della direzione degli istituti, vista la situazione di emergenza sanitaria. Lo Stato interviene radunando diversi corpi delle forze dell'ordine in antisommossa e anche i reparti specializzati a sedare le rivolte. Uno dopo l'altra cominciano ad arrivare le notizie della morte di alcuni detenuti, fino a contare 14 nel giro di 72 ore.
1: Dopo poco più di un anno, tutte le inchieste giudiziarie che avrebbero dovuto accertare le cause di queste morti vengono archiviate dai giudici per le indagini preliminari su richiesta delle varie procure. Dall'altro lato, centinaia sono stati detenuti in tutta Italia, finiti sotto processo, sotto indagine per le rivolte, con accuse che vanno da devastazione e saccheggio ad altri reati, resistenza pubblico ufficiale, danneggiamenti, incendi, tentata evasione, con pene che potrebbero arrivare fino a 15 anni di reclusione e la perdita dei benefici penitenziari. Risulta complesso poter fare una ricostruzione completa ed esaustiva dei procedimenti, ma sappiamo che soltanto per la rivolta al carcere di Modena i detenuti indagati sono circa 70. Insomma, per lo Stato tutto, dai ministeri e dipartimenti di amministrazione penitenziaria, dalle procure ai giudici per le indagini preliminari e ai medici legali, i detenuti si sono ammazzati con le loro stesse mani. Un copione che si ripete, sempre uguale nella storia di questo paese. I morti ammazzati si processano nei tribunali e finiscono alla gogna mediatica. Il potere si autoassolve e le divise ricevono la promozione in carriera. Così lo Stato italiano, la stragrande maggioranza del giornalismo d'inchiesta, l'indifferenza della maggior parte della popolazione italiana hanno liquidato o finto di non vedere la più grande strage avvenuta nelle carceri repubblicane italiane.

0: Questa era una parte della postfazione del libro. Durante la prossima puntata, se riusciamo, andremo avanti per finirla. Siamo ormai però molto vicini alle 5:30 e quindi vi mandiamo l'ultima dedica della giornata. Anche lui non ha bisogno di presentazioni e speriamo che i suoi amici riescano ad ascoltarlo.
1: Ciao a tutti e a tutti, fratelli e sorelle, compagni e compagni inclusi. Buon venerdì a tutti e tutti quanti. Voglio fare un saluto a tutti i fratelli e sorelle inclusi. Voglio fare un saluto al mio fratello Sim Rambo, al Cace Vallette. Voglio fare un saluto al mio fratello Enes e mio fratello Ayub, che sono tutti al Cace del Vallette. Buon venerdì a tutti voi. Come state? Allah yassalam alaikum, Allah yadkhul alaikum sahha wa salama. Zona bella bella. Voglio fare anche un saluto al mio fratello Frank, che è al Cace di Biella, Abdo, fai Abdo, lei con me, buon venerdì, Ujumamo, Barcalino, lei con lei, Dahalekum, Sahu, Salama. Voglio fare anche un saluto a tutti quanti, tutti inclusi al Cace del Valletto, tutti inclusi al, tutti i Cace. Voglio fare anche un saluto ai inclusi al Cace del CPR, buon venerdì a tutti quanti, un saluto da Zaid e buon venerdì, liberi liberi tutti.
0: Zaid, ti salutiamo anche noi. La canzone che associamo a questa dedica è quella di Nois Narcos, Il mio amico. Arrivano commenti che piace.
2: Check out. Ew!

0: E questo era Noiz Narcos con Kid Yugi, la nostra dedica dalla redazione, ultima dedica della redazione unita a quella di Zaid, che salutiamo tantissimo. E sono le 17:30, quasi spaccate 5:31 ormai, e noi vi salutiamo, speriamo che siamo riusciti a tenervi un po' di compagnia in questa ora e mezza. Ci sentiamo sicuramente venerdì prossimo, raga, tenete duro là dentro, e vi mandiamo un fortissimo abbraccio, libertà per tutti e tutte.
1: Dai raga,
2: questo è l'aiutante veloce Mortimer,
3: poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
4: Il tuo stupido amico ha ragione.
5: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
6: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
7: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
8: Io dico che è barato, ragazzo.
7: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri.
8: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia,
3: gli anarchici, quelli contro la TAV,
7: ci fa lavorare, ci fa sudare.
6: Sei un bastardo.
8: Beh, hai indovinato, questo è vero.
7: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
9: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
8: La mano sinistra del diavolo.
10: Lo chiamavano Trenitalia, a Natale, steso su tutti i binari. In the prairie sun.

questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4, siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi

0: questo è il ballo della Pigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi. Siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana, ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Pigos è bella. La Pigos è brava. La Pigos è bella. La Pigos è brava. Questo è il ballo della Pigos. Questo è il ballo della Pigos. Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. E viva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla guardia di finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. E viva le ambulanze. Sì, alle usle. Passo e chiudo.
1: E sono le 17:40, radio Blackout, l'unica radio che agita le orecchie, 105-250 della modulazione di frequenza. Questo è il giornale malandrino Tutto Squat che vi dà i suoi saluti. Un saluto da Mario Schizzo, un saluto a tutto e a tutta da Mario Schizzo.
2: Da Giova.
1: E aspettiamo che arrivi il resto della formazione, preannunciandovi una serata, una puntata con molta con musica punk, con una bella lista di musica punk. Andiamo pure a cominciare.

0: La nostra natura umana si è lasciata sopraffare dalle istituzioni esistenti. Crediamo di essere ricchi e invece siamo precipitati nell'abisso dell'aridità e della miseria, privandoci di ogni aspirazione, espressione e valore umano. Questi artifici ci mantengono in uno stato di banalità elevata, impedendoci di vedere la degradazione con la quale abbiamo schiacciato il mistero di Dio che è in noi. E se continueremo a vegetare nella vigliaccheria, nella cecità e nel mutismo, sarà la fine.
1: Accidenti, fa venire il mal di testa.
2: Non dirlo a me.
3: L'operatore si è impegnato al massimo per fare questa schifezza.

Allora, intanto cominciamo a parlare un po' del prossimo concerto che c'è al Barocchio Squat. Sarà il 2 giugno, quindi per la festa della Repubblica festeggiamo la Repubblica al Barocchio. È un concerto, come quasi sempre, di musica estrema. Questa volta si discosta un po' da quelli che sono i soliti generi che proponiamo al Barocchio, come grind o crust o power violence. Questa volta sono generi un po' tutti, saranno tre gruppi, tutti influenzati un po' da quell'ondata che c'è stata di musica emo. Il primo che volevo annunciare sono i Nubifragio, che appunto fanno Emo Violence. Sono i ragazzi che hanno praticamente scritto questo loro primo EP al Barocchio, perché sono venuti da noi a stare qualche giorno con l'intenzione di far uscire qualcosa di bello, ed infatti direi che ci sono riusciti alla grande, e questo è il loro pezzo.

Benissimo, e questi, come abbiamo detto prima, erano i Nubifragio. Sono veramente emozioni violente. E dopo i Nubifragio, mettiamo una traccia dell'Idil, che sono un gruppo che viene dalla Francia, che anche loro suoneranno il 2 giugno, e anche loro fanno un hardcore influenzato dal genere emo.

0: Questo appunto era un pezzo dell'Idil. Devo dire che questo il genere emo, per una questione anche di età sicuramente, è un genere alla quale io mi sto avvicinando ultimamente, proprio perché questa nuova formazione dei Nubifragio, diciamo che sono dei cari amici, mi hanno aperto un po' le porte a questo genere. E diciamo che anche per quelli come me, alla quale diciamo non piace tanto la musica melodica, diciamo che ha il suo perché, diciamo. E infatti sarà veramente un bel concerto quello del 2. A chiudere appunto la presentazione dei gruppi, mettiamo la prossima traccia, che è una traccia dei Dollis, che non è la prima volta che vengono a suonare al Barocchio, ma ogni volta che vengono ci regalano veramente una bella mezz'ora di bella musica, e loro sono i Dollis.
1: I want to destroy Arasaka, but I'll only tell you once. I saw a corpse strip farmers of water, and eventually of land. Saw them transform Night City into a machine fueled by people's crushed spirits, broken dreams, and emptied pockets. Corpse have long controlled our lives, taken lots, and now they're after our souls. I've declared war not because capitalism's a thorn in my side or out of nostalgia for an America gone by. This war's a people's war against a system that spiraled out of our control. It's a war against the fucking forces of entropy. Understand? Do whatever it takes to stop them, defeat them, gut them. If I gotta kill, I'll kill. If I need your body, I'll fucking take it. Fucking hell.

E allora, sono le 18.14, 15 in questo preciso istante a Radio Blackout, questo è il giornale Malandrino, e facciamo un breve commento che riguarda un momento di azione diretta, cioè la contestazione che è avvenuta all'inizio della settimana, martedì per la precisione, martedì sera, dalle 7:30 di sera in su, davanti a una fabbrica trasformata in pizzeria dove il generale Vannacci, che sta costituendo l'ennesimo partito fascista, ha radunato i suoi fedelissimi di Torino, che hanno fatto il tutto completo, e quindi c'erano 300 commensali. Io ho sentito prima dire 400, poi era stato aggiornato a 300, poi va a sapere, comunque ce n'erano. Non li abbiamo visti passare, noi eravamo davanti all'ingresso dove c'era un enorme schieramento, spropositato schieramento di polizia, carabinieri, eccetera, con ogni genere di mezzo possibile, immaginabile, un spiegamento di Digos infinito, telecamere a non finire per schedare tutti quanti, eccetera eccetera, ma da lì, dall'ingresso principale, non passava nessuno. C'è passato una persona col libro di Vannacci sotto braccio e basta. Quindi noi sospettiamo che gli altri clienti di Vannacci siano passati direttamente dalle fogne, nella migliore tradizione fascista, quindi vedremo, appureremo questo problema fognario torinese, e vedremo come va a finire. Intanto almeno un centinaio di persone si era radunato davanti a questa bel convivio di fasci che riprovano sempre a tornare a Torino, come aveva già provato un certo Frank Mascia, chiedendo addirittura per un suo raduno di anguriai fascisti a Piazza Castello, visto che vuole andare poi anche in Parlamento, il suo obiettivo è andare in Parlamento entro 2 anni, e gli avevano subito dato la piazza. Già questo era andato in vacca, perché poi la piazza, sapendo che poi ci sarebbe stato un presidio che si contrapponeva a questo, gli è stata negata all'ultimo dalla questura. Ma questo era solo un tentativo di un personaggio con un profilo molto, molto più basso di quello di Vannacci, che spara in alto il generale folgorato, come era scritto appunto sullo striscione che apriva la testa del gruppo di persone che fronteggiava la polizia, che difendeva, come è tradizione, come sana tradizione, i fascisti. E voilà, e quindi adesso ci siamo trovati questa situazione un po' particolare di nuovo tentativo di fasci di ritornare, di ricomparire a Torino. Non bastano Fardelli d'Italia, non basta la Lega, non basta Casa Pound, eccetera eccetera, ci sono anche questi qui. E quindi la contestazione ci voleva. Folgorato, sicuramente il generale della Folgore è stato folgorato, ha dei chiari sintomi di folgorazione, e questo è forse quello che piace ai suoi ammiratori, ai suoi adoratori, eccetera, quelli che forse un giorno lo voteranno. La contestazione è durata finché poi all'interno si sentiva parlare, all'interno di questa fabbrica pizzeria si sentiva parlare, c'era un po' di diciamo un comizio, un'orazione del generale che arringava i suoi correligionari, no? E quindi è andato avanti fino oltre le 10 la contestazione, poi si è sciolto il gruppo, c'era musica, c'è arrivata la musica della radio, ringraziamo appunto anche Radio Blackout per questo, c'è delle attrezzature, ringraziamo il Barocchio perché ha portato il Barocchio, così come lo striscione, così come le cose minime, indispensabili, dal megafono prima alla cassa dopo. Ecco, e poi la cosa si è conclusa, non così che si fa solo politica, si fanno due sproloqui davanti
al nemico protetto in modo così ferreo dalla polizia e dai carabinieri, e poi si va via, no? La festa è continuata, la lotta festa è continuata, e quindi in un giardino a fianco ci si è recati a fare con gli altri appartenenti alla manifestazione, ma anche ora un altro gruppo che organizzava una cena bella vita in un parco adiacente, che francamente non ricordo, di cui non ricordo il nome, adiacente a via Gressonei, in questa zona dove ci sono state grandi ristrutturazioni di case lungo via Cigna, ecco. Su questo lato destro, andando verso il centro di via Cigna, ci sono queste grandi case d'abitazione a grattacielo, e quindi si è poi conclusa la serata con la cena bella vita ai giardini, improvvisata, spontanea, non è stata una sorpresa, ecco, non era stata indetta dal Barocchio o da altri che fanno la bella vita in modo riconosciuto, no? Era stata indetta spontaneamente da gruppi di ragazzi che da un po' che fanno questa iniziativa dalle parti appunto di Torino Nord, in barriera di Milano. Quindi è stato veramente anche piacevole la conclusione. Uno si sente meno solo davanti ai fascisti, davanti alle turbe di polizia, eccetera, eccetera, perché il territorio e la gente del posto è lì con te, che mangia insieme a te e parla delle stesse cose, delle cose che abbiamo appena fatto insieme, e questo è un buon modo per opporsi al dilagare del fascismo. Quindi un invito a tutti per le prossime volte: rifacciamo, non gliele lasciamo passare nessuna di queste qui, tutte le volte che cercano di allargarsi in una città che li ha sempre rigettati, nella Torino odiatissima da Mussolini, la porca città come la chiamava Mussolini, o l'oscura Vandea come chiamava il Piemonte sempre Mussolini, no? Che gli ha fatto un culo così con i suoi partigiani contro i repubblichini in fuga, in coda ai nazisti, che continui questa tradizione e che non ci sia assolutamente spazio qui da noi per questi rigurgiti.

0: E siamo passati a un po' di porno grind, infatti come diceva Mario che parlava della contestazione a Vannacci, gli abbiamo anche dedicato un paio di canzoni porno grind a Vannacci, e quando eravamo lì davanti abbiamo messo la cassa a tutto volume, appunto con un po' di grugniti di maiali e robe varie. Gli abbiamo dedicato Angry Pig dei Grey. E penso che abbia gradito, secondo me.
1: un'ottima colonna sonora per questo ritrovo, che è stato così, ha trovato anche la sua musica, la musica adatta. Ci si domandava appunto chi ha organizzato questa contestazione. La cosa è che è molto interessante da dire, perché la contestazione è stata organizzata in modo spontaneo. C'erano dei ragazzi che sono passati a invitare ad andare a contestare Vannacci, che non facevano parte di nessun gruppo specifico, politico, riconosciuto, famoso o meno famoso, eccetera. Quindi non c'era nessuno tentativo di intruppare la gente, di un'iniziativa dove qualcuno ci metteva poi sopra il cappello dicendo l'abbiamo fatta noi, e infatti questa libertà espressiva si sentiva anche delle cose che venivano fuori dal corteo, come questa musica, questa musica punk che commentava perfettamente, porno punk che commentava perfettamente la adunata di manipoli che si trovava in quella pizzeria.
0: Sì, infatti Mario, hai proprio ragione, perché la spontaneità dell'iniziativa è stata la cosa più bella. Infatti già a partire dal flyer, sul flyer c'era scritto che l'iniziativa era un'iniziativa organizzata totalmente in modo orizzontale, che appunto non c'erano di mezzo né istituzioni o gruppi o collettivi, era veramente qualcosa fatta da tutti, e tutto ciò che poi ne è venuto fuori è stato tutto appunto un susseguirsi di spontaneità praticamente, quindi è stato bello anche per questo.

questa qui che avete appena sentito era un estratto del discorso di martedì di Vannacci, ai camerati di Vannacci, e niente, vi lasciamo ad altro porno grind.

0: Yes, e come succede spesso, anzi, non spesso, raramente, sui giornali ogni tanto viene fuori tempo massimo, che nessuno lo vede, qualche notizia interessante. Citavamo un mesetto fa la notizia comparsa, il titolone comparso sulla stampa, che a Torino ci sono 70.000 alloggi sfitti con la gente che dorme sotto i portici, cosa che è veramente vergognosa. Sarebbe molto bello avere gli elenchi dei padroni di più di 50 alloggi, eccetera, per cercare di cominciare a fare qualcosa in proposito di questi speculatori che votano la gente alla miseria, al degrado. Tutto l'abbassamento del livello della vita, la qualità di vita della città è anche dovuto a questi speculatori, 70.000 alloggi vuoti e la gente che dorme, e migliaia di persone che dormono sotto i portici, anche in pieno inverno, al gelo, sotto zero, eccetera. Ecco, è venuta fuori questa qui, e quindi è difficile anche pensare che si facciano tanto. Lo sconto, perché parlano sempre bene di sé sulla Busiarda, il giornale dei padroni e dei ruffiani dei padroni, no? E sempre sulla Busiarda, proprio oggi compare un articolo che riguarda un tema di cui non si parla mai sui giornali, e se se ne parla, si parla per esorcizzarlo, che è quello dell'astensionismo. Ed ecco che c'è un'intervista a un costituzionalista che spiega alcuni concetti centrali, no? Rispetto a questa proposta di riforma della legge elettorale, che è fatta apposta per premiare di più chi ha due voti in più, che si becca una maggioranza assoluta e comanda su tutti. E voilà. Questa è in sostanza la proposta elettorale della destra. Che si trova adesso al potere, degli eredi dei fascisti, precisamente. Ma come dice questo, giustamente, questo costituzionalista dice: si discute tanto della legge, ma mi pare si sia perso di vista il problema principale, cioè che la gente non va più a votare. Guarda, guarda un po', no? E poi conclude proprio l'articolo dicendo: dal 1994 oggi abbiamo visto avvicendarsi 18 governi, coalizioni preelettorali sfasciate nel giro di pochi mesi. La democrazia maggioritaria ha fallito, ha causato instabilità. Invito tutti i partiti a riflettere su questo dato di fatto. La maggioranza, ma anche l'opposizione, visto che si sono fatti affascinare dal mito della governabilità senza il popolo. E questo qui, secondo me, conclude, non c'è bisogno di ulteriori commenti, è evidente dove va a parare la democrazia italiana, cioè a governare senza il popolo. Quindi molto interessante che venga fuori, persino faccia capolino anche sulla stampa, un commento del genere, che è la verità. E il loro vero spauracchio sarà appunto l'affluenza alle elezioni, soprattutto a quelle politiche.
1: Nuestro género es Mindscore.
2: ¿Mindscore?
1: Mindscore, sí. El Mindscore es un género derivado del grindcore, creado por la banda Gatocles, que va básicamente en contra del sexismo, de la xenofobia, de la homofobia, bueno, todo ese cuento. Es como el grindcore anti porno y todo eso, anti porno grind y toda esa cuestión.

E allora siamo verso la conclusione, 18:45 qui a Radio Blackout. Qualche annuncio che riguarda il fine settimana: stasera cena asociale Bella Vita al Barocchio, cena libertaria mi sembra che sia stata chiamata in questo caso, nel senso che libero, puoi portare quello che vuoi da mangiare. Poi invece domenica ci sarà la pizza Bella Vita, ecco, quindi ci sono questi due appuntamenti conviviali al Barocchio sia stasera che domenica, ovviamente all'insegna della Bella Vita, che come abbiamo detto prima nella trasmissione, cioè, viaggia per la città anche se ha molti molti nemici, perché tutti vorrebbero usare le proprie prerogative per farci dei soldi sopra, anche i super alternativi, e invece la Bella Vita va nella direzione esattamente opposta. Però nonostante appunto il tentativo di metterla in un angolo, non è mai approdato dei risultati concreti allo spegni, che sarebbero appunto lo spegnimento della Bella Vita. Quindi un invito a tutti quanti a sostenere la Bella Vita al Barocchio questa sera nella cena sociale dopo le 8 e più o meno lo stesso orario domenica per la pizza nel forno autocostruito della West Coast del Barocchio Squat.

Yes, e altri annunci, andiamo avanti, 18:47 e 41 secondi a Radio Blackout, questo è il giornale malandrino che vi parla, e, dunque altre scadenze di fine settimana, il Corocchio, il coro del Barocchio che si ritrova nato, fondato durante il periodo di reclusione da Covid al Barocchio, quando tutti stavano belli chiusi in casa e facevano le videoconferenze, il Barocchio era apertissimo e si facevano tutte le iniziative, abbiamo addirittura fatto un corteo per le strade del quartiere in quell'occasione, no? In quel periodo di reclusione, appunto, di quella che chiamavano il blackout di tutto la possibilità di comunicazione, di spostarsi e tutto quanto. E comunque questo il Corocchio si presenta alla libreria Comunardi, storica libreria torinese del centro, questo sabato sera verso le 8, qualche minuto prima è meglio trovarsi, comincerà l'esibizione del Corocchio alla libreria.

e a comunarli nell'ambito di una serie di iniziative. C'è stata una presentazione di libro, e ci sarà appunto qualcuno che parla, oratori vari, eccetera, e poi appunto ci sarà anche questo ricordo dell'Internazionale con canzoni di lotta, naturalmente con canzoni anarchiche di lotta, ma non solo, perché ci sono anche canzoni partigiane e altro. E naturalmente la sigla sarà l'Internazionale. Questo sabato sera dalle 8 di sera alla libreria Comunardi in via San Francesco da Paola. Poi altro annuncio sempre del Corocchio: il giorno dopo il Corocchio si esibisce ancora al Critical Wine di Bussoleno con un concerto, come l'hanno già fatto l'anno scorso, con canzoni di lotta, ma anche con un pezzo, diciamo, teatrale, un breve pezzo teatrale che riguarda i morti assassinati dalla violenza poliziesca, che sì, sono molto conosciuti in Italia, ma specialmente a Torino, perché fra questi ci sono Sole e Baleno, perché c'è l'anarchico Pinelli, l'anarchico Serantini, e c'è un sacco di altra gente che anche senza essere anarchica è stata ammazzata lo stesso per un incidente, perché coltivava le piantine di marijuana, perché è stata fermata e ha risposto male, perché è andata a denunciare il figlio del maresciallo dei carabinieri, eccetera eccetera, e che si sono morti, poveretti, no? Chissà come. Quindi ci sarà un pezzo teatrale che si aggiunge all'esibizione canora del Corocchio al Critical One di Bussoleno nel tardo pomeriggio, sera di domenica. Quindi super attività del Corocchio in questi giorni.

0: E allora siamo alla conclusione del giornale Malandrino. Tutto Squat vi saluto, un saluto a tutto e a tutta da Mario Schizzo,
1: da Giova,
2: ciao da Ruben
3: e ciao da Lucio.

0: Oggi siamo belli in pompetta.
1: Sei un baby che non te dé pena más. Sencillo. Oye.

0: Buonasera, buonasera a tutte e tutti. 19:10 minuti, inizia questa nuova puntata di Metix Flow. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, sono Mau.
1: Un saluto da Tea e un saluto al nostro pasticcino che oggi ci ascolta fuori regia.
0: Speriamo che ci stia ascoltando. Ma noi lo salutiamo anche se non ci ascolta.

0: E iniziamo subito con i contatti. Cellulare che risponde al 346 667 3263. Tutte le forme di messaggi che vi vengano in mente noi le riceviamo, e naturalmente con il cellulare facciamo vivere il servizio Cisti vi ha già informato. Segnalateci presenze sgradite e noi rimbalzeremo in etere.
1: E ci trovate anche come sempre al fisso allo 011 249 5669. Per ascoltarci invece in diretta o per ritrovare tutti i podcast della radio, ci trovate alla www.radioblackout.org.
0: E partiamo con il primo brano della scaletta di questa sera, e tra pochissimo vi diremo anche quello di cui parleremo.

E allora, sfumando le note di A Place to Bury Strangers, arriviamo a parlare del tema di puntata doppia, perché abbiamo pensato infatti di toccare due temi abbastanza differenti tra loro. Inizieremo tra poco con una diretta che stiamo preparando in continuità un po' con la puntata di venerdì scorso, nella quale avevamo parlato dell'occupazione e dello sgombro di Prospigica ad Atene, e stasera parleremo di una situazione per certi versi molto analoga in Spagna, questa volta con un compagno che si trova a Saragozza, dove l'occupazione di Chiquemur sta anch'esso subendo una minaccia di sgombero. Chiquemur ha infatti lanciato una campagna internazionalista di solidarietà, e quindi fra poco ci metteremo appunto in collegamento con un compagno da lì per farci spiegare un po' meglio la situazione.

0: Ed eccoci, torniamo in diretta. Come anticipato da Tea, abbiamo in collegamento Luca, un compagno appunto del centro sociale Kikemur di Saragozza. Ciao Luca, ci senti?
1: Sì, ciao Mau, ciao Tea.
2: Ciao Luca.
1: Grazie per farci avere questa possibilità, grazie alla radio, grazie al Gabrio. Grazie.
0: Grazie anche a te che ci dedichi questo tempo. Allora, come anticipato, dicevamo, la scorsa settimana abbiamo parlato della minaccia di sgombero al centro sociale di Atene e situazione quella in cui la minaccia di sgombero veniva fuori un po' da un processo di gentrificazione selvaggia, almeno da come ci spiegavano da lì, che sta colpendo la città. Allora, dicevamo che anche il vostro centro sociale è purtroppo sotto minaccia di sgombero e volevo chiederti un pochino se ci puoi spiegare se ci sono delle analogie legate appunto a un cambiamento nella città di Saragozza, di gentrificazione, oppure se è una questione differente, diciamo, di città, insomma, da dove nasce questa brutta minaccia di sgombero?
1: Ma la questione per noi è chiaramente puramente politica. La nostra sindaca, la CEUCA del partito PPE, Partito Popolare, così come il suo predecessore, usano e hanno sempre usato specchi per le allodole per la nostra città e per il nostro quartiere, per cercare di sgomberarci. Inizialmente era un museo, poi era una biblioteca, poi un centro civico, adesso un centro per anziani. Dopodiché il nostro quartiere, così come l'intera città, ha fatto muro sopra questa situazione, ci ha dato una forte risposta di sostegno, tant'è che la sindaca ha dovuto ritrattare in una conferenza stampa dichiarando come questa per loro è una situazione politica, è una questione politica, perché loro, così come Vox, il partito di estrema destra col quale formano un governo, sono completamente contro le occupazioni, nonché hanno intrecci economici con le agenzie private di disoccupazione formate principalmente da Nucleo Nazionale e fascisti vari che vanno in giro con le svastiche tatuate sulla faccia.
0: Ok, quindi insomma in questo decisamente la situazione è molto diversa, ma ci parlavi appunto che nel tempo le minacce di sgombero si sono un po' susseguite. Io prima poi di chiederti, l'altra cosa che volevo chiederti era un po' di raccontarci com'è la vita, come funziona il vostro centro sociale, ti chiederei anche un pochino se ci racconti negli anni appunto come si sono evolute queste minacce di sgombero, come sono andate poi.
1: Ma allora, la Kikemur è un centro sociale di 16 anni, dopo il primo anno di vita, quindi è stato occupato la carcere, poi se avremo tempo racconterò anche un pochino la storia, ma
0: volentieri, sì.
1: È stata occupata nel 2010 e nel 2011 è stata sgomberata. Nell'arco di pochi giorni, stiamo parlando da giovedì a lunedì, con l'aiuto del quartiere si è rioccupato lo stesso posto. Quindi oltre le 30-50 persone bardate che stavano rioccupando il posto, c'era una enorme vastità di persone del quartiere, stiamo parlando di 500-1000 persone, che qui a Saragozza è un numero esorbitante, che difendevano l'assemblea. E nel tempo si sono susseguite delle minacce di sgombero che, grazie alla partecipazione del quartiere nelle nostre attività e la nostra partecipazione nel quartiere, alla fine siamo sempre riusciti a uscirne senza uno sgombero. Questa volta sembra essere più reale, perché l'anno prossimo ci saranno le elezioni nel comune di Saragozza. Saragozza è la capitale della regione di Aragona, e quindi perdere questa città per l'alleanza PP e Vox è impossibile, e di conseguenza faranno questa cosa proprio per una questione politica, come dicevo prima.
0: Ok, e già una cosa ce l'hai detta del centro, che quindi mi sembra molto partecipato, attraversato dalle persone del quartiere. Non so, vuoi farci un po' un racconto di quello che fate quotidianamente nel posto?
1: Sì, diciamo, la Kikemur è un centro sociale orizzontale, autogestito, con una linea politica anarchica, dopodiché rimane un centro sociale aperto a tutta la città, a tutto il quartiere. Noi siamo un pochino, l'unica presenza politicamente visibile in città, politicamente inteso fuori dalle istituzioni, e quindi come dire, tutto quello che è dall'utilitarismo diretto del abbiamo una festa di quartiere, possiamo usare la luce, fino al vogliamo fare un'assemblea di per esempio di mercato ecosostenibile, la possiamo fare alla Chicche, le porte sono sempre aperte. Ultimamente il Bario, il nostro quartiere, il quartiere Torrero, sta subendo una vendetta, oggettivamente una vendetta, da parte del Consiglio Comunale, dall'incremento delle forze dell'ordine cioè letteralmente è stata annullata la possibilità di fare la festa vicinale, Festa del Sol, che normalmente si è sempre fatta nel parco, e dopodiché è stato annullato dalla notte al giorno. Questa festa è stata fatta alla Chicche, quindi la Chicche Moore è un posto politico, è un posto politicizzato, è un posto che porta avanti, un luogo che porta avanti lotte anticapitaliste, antispeciste, transfemministe, ma è un posto aperto al quartiere, e questa cosa la vediamo ogni giorno, quando in ogni momento della nostra quotidianità, dall'assemblea del lunedì fino alla festa del sabato, il quartiere comunque viene a trovarci.
0: Beh, questo dire che è sicuramente una ricchezza enorme. Oltretutto mi dicevi che Saragozza, mi spiace, io purtroppo non conosco la città, non è grandissima come città, non è, diciamo, non si può chiamare di che dimensioni stiamo parlando, più o meno, come città.
1: Ma allora, il fatto è che in generale Saragozza è comunque la quarta o la quinta città più grande di Spagna, circa 700.000 persone, dopodiché non è una città grandissima, è una città dove ci conosciamo tutti.
0: Alla fine, ok. E in progetto che loro hanno, diciamo, nel caso riuscissero a sgomberarvi, hanno già dichiarato che cosa vorrebbero fare? Poi sappiamo
1: innanzitutto io spero che questa intervista arriverà anche alla sindaca, quindi voglio essere molto chiaro: non ci sgombereranno, noi resisteremo fino all'ultimo momento possibile e anche di più. Comunque, quello che loro immaginano di voler fare è un centro per anziani, non una casa di riposo, ma un posto dove le persone dalla pensione in poi possano venire a passare la giornata. Cosa che però in realtà la Chicche Moore in qualche maniera già esplicita questo bisogno del nostro quartiere, nel senso che comunque, appunto, quando c'è stato bisogno di fare la festa del quartiere è stata fatta da noi, così come quando c'è il comitato vicinale che vuole vedere un documentario lo viene a fare da noi, o quando c'è la persona che suona lo strumento e vuole venire a suonare lo viene a suonare da noi. Chiaramente questo viene messo però anche in un livello dove non c'è solo questo, ma ci sono anche degli altri scopi più o meno rivoluzionari e più o meno di lotta a un sistema che ci opprime.
0: Certo, e poi tanto sappiamo per esperienza, insomma, perché l'abbiamo visto veramente dovunque, che sovente dietro una minaccia di sgombero vanno a presentare progetti. Bene o male, quasi sempre si parla di progetti sul sociale, perché è quelli che poi dopo servono a giustificare uno sgombero, ma poi in realtà, quando sono riusciti a farlo, sai bene, dalle nostre parti, ma penso un po' dovunque, il posto sovente rimane chiuso a fare la muffa, insomma. Detto questo, parlavi giustamente del fatto che, appunto, questo momento non arriverà, e fai bene a far passare questo messaggio. E come avete pensato, come state portando avanti in realtà la vostra campagna contro lo sgombero?
1: Beh, questa è una domanda abbastanza articolata, perché fortunatamente siamo un'assemblea densa, piena di persone, piena di energie, quindi diciamo che inizialmente il nostro punto è di dimostrare quello che noi viviamo quotidianamente, ossia un'assemblea forte, compatta, organizzata, e quindi ci organizziamo in azioni concrete, così come mostriamo la nostra presenza nella città, mostriamo alla nostra sindaca, alla nostra giunta comunale la veridicità di queste parole, tant'è che nelle ultime due settimane, da quando questa minaccia di sgombero è avvenuta, la nostra sindaca, in risposta a delle scritte che sono state fatte nei luoghi comunali, ci ha chiamati gruppo estremista, e dopodiché si è detta spaventata di passeggiare per il Bario Torrero. Tutte e due cose che noi le viviamo come piccole vittorie, detto sinceramente. Dopodiché dimostrare come siamo parte attiva del nostro quartiere, non solo a livello utilitaristico, ma a livello politico e sociale. E come detto prima, noi siamo in questo quartiere perché è un quartiere operaio, è un quartiere combattivo, è un quartiere anarchico fino al midollo. Storicamente qui è nato il Consejo de Aragón, quindi noi siamo in questo quartiere perché noi siamo il quartiere e il quartiere è noi. Segnalare la giunta comunale a livello politico e mostrare come in generale la democrazia rappresentativa è abbastanza una situazione non particolarmente buona, ma in particolare una giunta fatta da PP e Vox è una giunta liberticida e fascista. Noi siamo solo la punta dell'iceberg, siamo solo l'aspetto più visibile e tra l'altro l'aspetto, se vogliamo, con le spalle più larghe che si può permettere di resistere. Ma per fare un esempio, proprio in questi giorni questa giunta ha proposto delle leggi che verranno votate e probabilmente passeranno per impedire l'utilizzo del burka dentro gli edifici comunali, o una proposta di multa fino a 3.000 euro per le persone senza tetto che dormono nei parchi. Quindi, nel senso, non è solo lo sgombero della Kikemur, è proprio una situazione politica generale che si sta instaurando per una destra, una destra ancora più destra. E come ultimo aspetto, l'internazionalismo. Noi qui siamo l'ultimo centro sociale non solo di Saragozza, ma di Aragona. Siamo soli, abbiamo bisogno di un aiuto e ci piace immaginare come l'internazionalismo sia la nuova frontiera rivoluzionaria. Noi ci siamo immaginati, mi piacerebbe che tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici e gli ascoltatori in questo momento che ci stanno ascoltando, immaginarsi un attimo se di fronte a una minaccia di sgombero tutti i centri sociali, tutti i collettivi, tutte le assemblee del mondo, con i chiari problemi logistici, di distanze, di possibilità, ma che si uniscano e che creino un fronte comune contro questa minaccia. Beh, forse se siamo tutte unite ce la possiamo fare a lottare tutte assieme. E chiaramente questo comporta che nel momento in cui non ci sgombereranno e noi saremo pronti ad aiutare gli altri centri sociali, le altre assemblee. Ecco.
0: Sì, mi sembra una visione decisamente molto bella e anche abbastanza nuova, che però appunto secondo me potrebbe essere davvero uno stimolo per tutte le realtà genericamente antagoniste, insomma, come hai detto te, un fronte ampio, uno stimolo appunto per iniziare anche a ragionare su questo.
2: Sì, allora forse anche proprio in questa direzione è sicuramente utile avere qualche pagina, qualche contatto, in che modo possiamo restare aggiornate sulla campagna, sulle iniziative contro lo sgombero.
1: Sì, noi abbiamo un canale Instagram, CSO_Kike_Mur, dove però mettiamo anche tutto il resto della nostra vita. La nostra vita continua nonostante la minaccia di sgombero concreta. Noi continuiamo a fare i nostri eventi, continuiamo a mantenere la nostra linea perché ci crediamo e crediamo sia la cosa giusta da fare. C'è un canale Telegram, di nuovo CSO_Kike_Mur, dove però più incentrato sulle comunicazioni di sgombero e sul tipo di sostegno che riceviamo da tutto il mondo. Per esempio in questo momento ci sono stati dei compagni dalla Turchia che ci hanno aiutato in alcune maniere. E abbiamo una mail, occupa Zaragoza con la K, @raiseup.net, una mail sicura, così che non ci si condivida informazioni con Google. Chiaramente tutto l'aiuto è ben accetto, tutto il possibile è ben accetto, che sia dal condividere questa nostra storia con tutti i compagni e le compagne e compagni che conoscete, fino a quello che tutta l'immaginazione che potete avere, da striscioni, scritte, testi, video, quello che volete, tutto ben accetto. E ci sottolineerei di nuovo quanto siamo veramente grazie per l'aiuto, ecco.
0: Certo, no, noi ne siamo ben contenti, assolutamente accogliamo molto volentieri tutte le tue come dire, suggestioni. Vuoi aggiungere qualcos'altro, Luca?
1: Ma io dimmi. Vorrei solo ricordare solo che appunto questa è una cosa sul quale ieri che abbiamo parlato con i compagni è stato abbastanza importante sottolinearlo. Quello che stiamo occupando è la vecchia carcere di Torrero, messa in funzione nel 1929, una carcere che è stata utilizzata per tutta la sua vita dal regime franchista per reprimere e torturare i dissidenti politici, dai repubblicani, comunisti, anarchici. Ci sono passati anche compagni nostri della nostra Italia, dalle Brigate Garibaldi alla Centuria Malatesta. E noi stiamo occupando questo posto, continueremo a occuparlo perché non è solo un posto, cioè non è solo un'occupazione, è proprio che stiamo occupando un posto che ha senso che gli antagonisti ripiglino.
0: Certo, anche simbolicamente è molto importante, trovo, come luogo, certo.
2: Dai, allora, contente di aver dato voce eco a questa campagna. Leggevo del motto: se la Kikemur cade, il mondo la sorregge, quindi nel nostro piccolo speriamo di aver portato un po' di appoggio anche da qua. Ci sentiamo con aggiornamenti e ovviamente, insomma, speriamo che la campagna internazionalista non porti forza.
0: E comunque,
1: sta portando molta forza.
0: Bene, questo è ottimo. E comunque lo diciamo anche per tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, che metteremo poi naturalmente, come sempre, il podcast della trasmissione, e in quello metteremo anche tutti i vari contatti e modalità per restare aggiornati e in contatto con voi. Perfetto.
2: Grazie ancora, Luca.
0: Grazie Luca.
1: Grazie a voi.
0: E buona resistenza. Ciao. Ciao,
1: grazie. Ciao.

Sfumando le note di Times Change dei New Order, alle 19.43 torniamo in diretta per addentrarci nella seconda parte di puntata, in cui appunto, come anticipato, cambiamo un po' tema e torniamo in realtà a parlare di un tema caro alla trasmissione e meno caro a noi tutte, quello della repressione e delle politiche securitarie che sempre di più ci coinvolgono nei nostri tempi. Lo facciamo questa sera mettendo al centro il concetto della cosiddetta remigrazione, un termine di cui sempre di più sentiamo parlare anche qui nel bel paese, soprattutto sulle bocche di quei rappresentanti di partiti politici che hanno costruito

0: tutti, si erano schierati a difesa di una manifestazione appunto di gruppi di estrema destra, scesi in piazza proprio appunto per propagandare l'idea della cosiddetta remigrazione.
1: Sì, infatti nella zona dello stadio, che era stata trasformata in una vera e propria area militarizzata, circa un centinaio di militanti vestiti di nero hanno potuto sfilare tranquillamente sotto la protezione della polizia. E addirittura, quando alcuni pacifisti e persone antifasciste sono riuscite ad avvicinarsi all'area blindata, sono state immediatamente identificati da parte della polizia. Poco dopo, la contromanifestazione antifascista in zona Irma Bandiera, la polizia è arrivata ad aprire gli idranti per disperdere i partecipanti.
0: Sì, non si tratta in realtà neanche di un episodio isolato. Purtroppo, sempre più o meno stesso periodo, inizio marzo, è anche arrivata una sanzione amministrativa contro un partecipante al corteo antifascista, in questo caso del 7 marzo a Prato, questo corteo organizzato contro un'altra iniziativa di questo gruppo RER, che sta proprio per remigrazione e riconquista, e ne parleremo anche dopo. La misura è stata applicata utilizzando strumenti repressivi che questo ultimo decreto sicurezza ha appunto introdotto.
1: E allora sì, prima di ascoltiamoci ancora un po' di musica, prima di fare un passo indietro per capire appunto che cosa intenda la destra col concetto di remigrazione.

0: E quindi, come dicevamo poco fa, andremo a parlare di questo concetto di remigrazione, non perché naturalmente ben lungi da noi dare eco a quelle follie fasciste, ma perché sovente nei mezzi di comunicazione più mainstream non se ne parla tantissimo in modo critico e pochissimo si spiega in realtà che cosa si nasconda dietro questo termine. La parola remigrazione non è un neologismo, anche se appunto sovente viene spacciato così, in realtà è un termine utilizzato da decenni nelle scienze sociali e indica il ritorno volontario di una persona migrante nel suo paese di origine, ma ne parla come conseguenza di una scelta del singolo, della singola, e o anche del causato questo desiderio appunto di tornare indietro dal venir meno delle motivazioni che la persona aveva a rimanere nel paese di approdo. Secondo questo utilizzo, quindi, si tratta di un fenomeno di ritorno che pone al centro la scelta della persona migrante che per diverse ragioni appunto decide di tornare da dove era partito il suo viaggio.
1: Sì, un termine quindi abbastanza neutro, ma che a partire dagli anni 90 entra a far parte della propaganda dell'estrema destra, in particolare da principio in quella francese del Front National, fino a diventare poi il termine pilastro della propaganda dei partiti di estrema destra in Germania e in Austria. E per arrivare in tempi più recenti, lo stesso Trump nella sua campagna elettorale aveva iniziato o riniziato a parlare di remigrazione.

0: Ma per capire come sia avvenuto il passaggio da un termine del quale le destre si riempivano la bocca a fini propagandistici ad una pericolosa teorizzazione di come possa avvenire il processo nella realtà, bisogna però, è necessario nominare un certo Martin Sellner, che nel 2024 su questo tema ha scritto un saggio.
1: Martin Sellner, e chi è questo Martin Sellner? Classe 89, austriaco, faccia pulita, sorriso rassicurante, è in realtà proprio il lato più inquietante della destra più estrema, soprattutto nei paesi germanofoni. A causa delle sue idee manifestamente razziste, islamofobe e ultranazionaliste, si è guadagnato il divieto di ingresso in Germania. E perché questo? Beh, diversi sono i fatti che lo coinvolgono. Sellner è infatti stato implicato in un progetto di navi private chiamate a pattuglia del Mar Mediterraneo in contrasto alle navi delle ONG che solitamente prestano soccorso in mare, e lo stesso Sellner è anche stato indagato in quanto donatore, finanziatore di quell'attentatore neonazista di Christchurch che nel 2019 con due attentati a due moschee in Nuova Zelanda fece 51 vittime e mi pare 89 feriti.
0: Sì, una cosa del genere, quindi insomma direi che è un personaggio,
1: personaggino,
0: un bel personaggino, sì. Ed è proprio lui che nell'autunno del 2023, insieme a diversi militanti del partito di estrema destra tedesco, Alternative für Deutschland, sicuramente l'ho detto male, insieme a loro e ad alcuni rappresentanti dell'alta borghesia tedesca e anche di qualche esponente della ben più moderata CDU, che poi sarebbe l'Unione Cristiano Democratica Tedesca, si incontrano a Villa Adlon, un hotel sulle rive del lago di Lenitz, vicino a Potsdam in Germania, sicuramente ho sbagliato tutti quanti i nomi, per parlare di precisi programmi in materia di immigrazione. I precisi programmi in questione parlano chiaramente di remigrazione, vale a dire l'espulsione dal paese di coloro che hanno origini straniere, anche se in possesso di cittadinanza tedesca.
1: Sì, e se l'incontro di Potsdam sarà ricordato come una tappa fondamentale nello sdoganamento di fatto del concetto di remigrazione all'interno dell'opinione pubblica europea, in realtà la strada era già stata almeno in parte spianata con l'acquisto da parte di Elon Musk a fine 2022 di Twitter, e Twitter che venne poi rinominato X, e con l'acquisto da parte di Musk l'inizio di un totale indebolimento dei controlli sui contenuti all'insegna della nuova libertà di parola, e con questa svolta ecco che personaggi precedentemente bannati come proprio ad esempio l'austriaco Martin Sellner tornano di diritto sulla piattaforma.
0: Il risultato è che nel 2024 l'attività online sulla remigrazione prende vita e da allora cresce a ritmi esponenziali, come testimoniato da un report del Center for the Studies of Organized Hate pubblicato nel 2026.

0: Sulle ultime note della bellissima Facing Up to the Facts dei The Jesus and Mary Chain, torniamo a parlare del tema di questa seconda parte di puntata, e il tema è quello della remigrazione. Remigrazione è il nuovo che avanza in tutta l'Unione Europea. E l'epurazione etnica, senza che si scomodino neppure ad esplicitarla, l'escamotage per superare la vergogna e lo scandalo, il ponte per passare dall'estremismo al mainstream.
1: Eh sì, questa sera purtroppo l'argomento sicuramente non è molto allegro. Arriviamo quindi al 26 marzo di quest'anno, poniamo un altro tassello inquietante in questo racconto. In questa data infatti il Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria, approva il cosiddetto regolamento rimpatri, presto ribattezzato per l'estremismo e la violenza dei suoi contenuti in regolamento deportazioni. La norma è stata presentata come uno strumento per far fronte all'inefficienza del sistema dei rimpatri, ma purtroppo contiene tutt'altro. Infatti il nuovo regolamento rimpatri mira in realtà a semplificare i rimpatri forzati, inasprire la detenzione amministrativa e favorire accordi con paesi terzi. Un altro punto terrificante è l'aggiramento dei diritti dei minori e anche quello della privacy.

0: Sì, nello specifico di quanto previsto da questo regolamento, che non è neanche pronunciabile, secondo me, per quello che non ti è venuto.
1: Esatto.
0: Ci sono appunto una serie di peggioramenti alle misure coercitive già esistenti per i migranti. Non si limita infatti a un ampliamento dei presupposti della durata della detenzione che arriverà fino a 24 mesi. Diventeranno realtà anche gli hub di rimpatrio che prevedono la detenzione in centri localizzati in paesi al di fuori dell'Unione Europea e che quindi non sono sottoposti alla giurisdizione europea. Centri quindi dove il mantenimento di fatto degli standard dei diritti in materia di diritti umani è tutt'altro che garantito. Insomma, ne sappiamo già qualcosa qui nel bel paese. Sembra che l'esempio del governo Meloni in Albania, infatti, rischi di moltiplicarsi.
1: E poi oltretutto viene da dire, quando sappiamo benissimo che il mantenimento degli standard e dei diritti umani non viene neppure garantito sul territorio italiano in questo caso, ma in generale dell'Unione Europea, figuriamoci quello che può capitare
0: Lontano dagli
1: appunto
0: occhi.
1: lontano dagli occhi, sì. E diventerà una realtà anche la detenzione delle famiglie con minori e la detenzione dei minori non accompagnati in violazione in quello che dovrebbe essere e che dovrebbe essere da tutti gli stati membri dell'Unione Europea riconosciuto come il superiore interesse del minore. La possibilità di incarcerare appunto i minori richiama pericolosamente alla gestione dell'ICE negli Stati Uniti, dove sappiamo bene che gli abusi sono sistematici e le tutele inesistenti. Ma non bastano non basta, il nuovo regolamento porta anche all'erosione dei rimedi legali a disposizione di chi si trovi destinatario di un ordine di rimpatrio. In particolare, quello che sovente viene l'effetto sospensivo dei ricorsi, cioè quando uno fa ricorso, gli viene sospeso in attesa appunto che il ricorso arrivi al termine, gli viene sospeso la disposizione di rimpatrio. Questo naturalmente purtroppo non avverrà più e sarà, o perlomeno sarà a discrezione del giudice. Ciò significa che d'ora in avanti un ricorso non provocherà quindi la sospensione della procedura di rimpatrio, svuotando di fatto l'efficacia di questi rimedi.

0: Il testo in questione di cui abbiamo parlato è un regolamento approvato dal Parlamento europeo che dovrà però ancora passare ai negoziati interistituzionali per essere definitivamente approvato. Naturalmente sappiamo che trattandosi di un regolamento europeo poi bisognerà capire e vedere come verrà recepito e applicato dai diversi stati europei. Temiamo che però, visto il sostegno già ricevuto in sede europea e vista la maggioranza abbastanza netta del voto, ecco, il giorno della sua introduzione possa essere vicino.
1: Eh sì, e che anche sappiamo come l'applicazione di temi come questo sul territorio, sui vari territori, non solo su quello italiano, purtroppo in questi casi è abbastanza veloce.

0: E abbiamo fatto passare un po' di musica anche per far riprendere un pochino le vostre orecchie da questi tristi racconti, però vorremmo ancora segnalare una proposta di legge di iniziativa popolare, perché abbiamo parlato di quello che succede in Europa, abbiamo parlato del triste personaggio Senner, che è appunto austriaco, e anche in Italia purtroppo abbiamo una proposta di legge di iniziativa popolare che ha già raggiunto le 50.000 firme necessarie per essere presentata, e il suo titolo è Remigrazione e Riconquista, e tra l'altro è proprio questa proposta di legge è proprio portata avanti da questo gruppo che ha lo stesso nome, Remigrazione e Riconquista, e nasce da un triste comitato che appunto, andando un pochino più nello specifico, è formato da Casa Pound Italia, Rete dei Patrioti, Veneto Fronte Skinheads e Brescia ai Bresciani.
1: La creme della creme.
0: La creme della creme, sì.
1: Sì, sentendo i nomi delle quattro realtà fondatrici, forse non vale neanche più di tanto la pena entrare nello specifico della proposta di legge, nel senso che insomma è abbastanza facile intuirlo in base a quanto detto finora, che si possa trattare dell'ennesima proposta basata su un miscuglio di propaganda razzista e poco fondo di fattibilità. Ricordiamoci anche che storicamente sono molto poche le proposte di legge di iniziativa popolare ad aver percorso tutto l'iter dell'approvazione. Questo però non ci toglie dalla preoccupazione soprattutto relativa al fatto che il concetto appunto razzista di remigrazione, o meglio forse di deportazione su base razziale, si stia muovendo, insinuando e attestando appunto sulla bocca di così tanti rappresentanti di forze politiche in Italia e in Europa.
0: Sì, insomma, sembra veramente che la proposta della remigrazione diventi l'orizzonte politico per trasformare l'esclusione su base razziale come una soluzione di tutti i problemi, facendo diventare le ronde stile ICE e le deportazioni di massa una concreta possibilità. Rappresenta il momento in cui il linguaggio securitario si fa mobilitazione e tentando anche di raccogliere consenso attorno a un immaginario sempre il solito, immaginario fondato su ordine, appartenenza nazionale, delimitazione dei confini e comunità etnica, un vero e proprio dispositivo politico utile a legittimare qualsiasi intervento restrittivo, a costruire consenso poi in realtà attorno a politiche di esclusione.

0: Si sono fatte le 20:11 minuti in questa seconda parte di Matix Flow. Ci siamo un pochino addentrati nella pancia del peggior razzismo che l'Europa sta in questi anni sfornando e sfoderando, ma fortunatamente in questi mesi abbiamo assistito in Italia anche a inediti processi di protagonismo dei giovani razzializzati, è avvenuto in modi diversi nella campagna referendaria per l'accesso alla cittadinanza, nella mobilitazione contro il genocidio in Palestina e fino anche in alcuni momenti di rivolta urbana, quindi insomma movimenti e modalità abbastanza trasversali. Le seconde generazioni crescono in una condizione di sospensione, le seconde generazioni di migranti formalmente sono dentro la società, ma continuamente vengono trattate come corpi estranei. Rispetto a questo vi vogliamo adesso leggere un breve passo, una parte di un articolo di Alice Ridolfi, articolo uscito intorno a, se non ricordo male, a metà aprile.
1: La catarsi come rottura dell'identità imposta è il momento in cui il soggetto rifiuta il ruolo assegnato e smette di interiorizzare lo sguardo stigmatizzante. La catarsi politica non è un'esplosione improvvisa, né un gesto puramente simbolico. È un processo lento, stratificato, che nasce quando un corpo collettivo viene spinto oltre il limite della sopportazione. È la risposta a un discorso pubblico che impone identità stigmatizzanti, che riduce soggettività complesse a figure semplificate del disordine e prospetta l'espulsione come unica soluzione possibile. In questo senso la catarsi è un atto liberatorio e trasformativo, rigenera la dignità, frantuma l'identità imposta e produce una nuova soggettività. Agisce tanto sulla psiche individuale quanto su quella collettiva, convertendo frustrazione e alienazione in energia politica, spezzando quella follia indotta che accompagna ogni forma di oppressione sistemica.
0: Di fronte a una narrazione che riduce intere generazioni a un problema da contenere o da rispedire altrove, la catarsi diventa un atto di rottura, rompe la passività, spezza la disumanizzazione, la stessa logica che attraversa il rapporto coloniale e si oppone frontalmente a un progetto che pretende di amministrare l'esclusione. È la rivendicazione dell'esistenza contro la semplificazione, della complessità contro la paura, dell'umanità contro la gestione securitaria della vita. L'elemento profondamente coloniale nel rapporto tra Stato e seconde generazioni è l'essere sempre osservati, controllati, sospettati, mai pienamente riconosciuti. La catarsi è allora una disintossicazione da questa logica.

E alle 20:22 ci apprestiamo ai saluti, non prima di avervi ricordato qualche appuntamento per il weekend. Partiamo proprio da stasera, venerdì 15 maggio, in quel del CSOA Gabrio di Via Miglio, dove a partire dalle ore 20 si apre una serata di teatro cabaret con The Nerve insieme a Pole Dance Ribelle. Porte aperte a partire dalle ore 20, inizio dello show puntuali, puntualissime alle ore 21.

Passiamo poi a un evento molto caro alla Val di Susa, e cioè il ritorno del Critical Wine Notav, che come sempre è una 2 giorni, sia sabato che domenica, quindi c'è un fitto calendario di eventi che, oltre alla degustazione dei vini, prevede anche tutta una serie di presentazioni di libri, laboratori, dibattiti, spettacolo teatrale, insomma una serie di eventi che vi invitiamo ad andare a scoprire, sia lì appunto direttamente a Bussoleno, ma se volete vedere che cosa c'è, tutto quanto il programma, lo trovate naturalmente su Ganciocisti. Cioè su Gancio, scusate.

Passiamo direttamente a lunedì, appuntamento decisamente importante. C'è appunto lo sciopero generale indetto dalla USB. Sciopero per Gaza, e infatti l'appuntamento è alle 9:30 di lunedì mattina in Piazza Gaza, o meglio la ex Piazza Palazzo di Città.

0: Altro appuntamento invece per sabato, questo, quindi torniamo un attimo indietro a domani, al Paso Occupato in via Passobole 47, la Battle of the Band.
1: Festa Radio Blackout.

0: Allora, alle 20:27 siamo davvero arrivate al tempo dei saluti. Ci risentiamo con tutta probabilità il prossimo venerdì, chissà in quale formazione.
1: Non sappiamo ancora, sicuramente io non ci sarò, sarò
0: Mau,
1: in altri luoghi. Però restate incollati e incollate anche questa sera alle libere frequenze di Radio Blackout e vi lasceremo un attimo in compagnia della bobina, ma come sapete sovente si vanno poi a inserire dirette o black holes o altre cose.
0: Fuochi d'artificio.
1: Per quanto riguarda noi, vi salutiamo, un caro saluto a tutte e a tutti, vi auguriamo un weekend bello fitto di
0: fresco,
1: fresco sicuramente,
0: fresco e croccante
1: così. E alla prossima,
0: bye bye,
1: ciao ciao.

0: Ehi, Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa!
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

Maggio 2026, continua il cinema a Il Vaso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 14 maggio, proiezione del film Sulla mia pelle di Alessandro Cremonini, Italia 2018. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando,

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire? Da, da, da.

0: Fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciatore garage rock, fango, emo punk emolliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, IBAN, la fragranza del denaro, Lou Queens, giardinaggio folk metal e Sibele, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
1: nel reparto surgelati,
0: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
2: È un benefit per libere frequenze.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosano e diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari.

0: Oh, Gerrit.
1: Gerrit.
0: Gerrit.
2: Gerrit.
0: Gerrit. Oh, snake Gerrit.

0: Fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciature garage rock, fango, emo punk emolliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lou Queens, giardinaggio folk metal e Sibelle, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
1: nel reparto surgelati,
0: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
2: È un benefit per libere frequenze.

0: fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciatore garage rock, fango, emo punk emoliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lou Queens, giardinaggio folk metal e Sibelle, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30, chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
1: È un benefit per libere frequenze.

346-6673-263, i numeri della radio attivi per i cisti. E incominciamo pseudo seriamente come sempre.

0: fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciature garage rock, fango, emo punk emolliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lou Quince, giardinaggio folk metal e Sibele, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
1: nel reparto surgelati,
0: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
2: È un benefit per il Libre Frequenze.

0: le notizie sportive. Dopo l'ennesimo scandalo che ha coinvolto il calcio italiano, parla il presidente della FIGC.
1: Abbiamo avuto lo scandalo degli arbitri, quello dell'escort, la nazionale vuole dei mondiali, lo scandalo delle scommesse, basta. È ora di rifondare il calcio italiano, di ripartire dai campetti, dalle periferie, insomma di ripartire dallo sport popolare.
2: Di coppe nazionale non ce ne frega un cazzo, scontri, scontri, scontri.
3: Mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi, torneo di calcio 3 contro 3, fino all'ultimo tacchetto.
4: Vieni con la tua squadra o mettiti a disposizione del mister, ma se non ti piace correre usa il fiato almeno per fare i cori.
5: No calcio moderno, no la PTV, non ne possiamo più delle divise blu. Assalta la volante, assalta anche tu.
6: Torneo di calcio 3 contro 3 contro ogni professionismo, mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi.

0: Fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciatore garage rock, fango, emo punk emolliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lou Quince, giardinaggio folk metal e Sibele, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
1: nel reparto surgelati,
0: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
2: È un benefit per libere frequenze.

0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit. Il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Ma, col Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezze. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit. Il cacao in polvere con palline di merda di topo.

0: Spagna 1936, la rivoluzione anarchica.
1: Venerdì 15 maggio, ore 21, alla FAT, in corso Palermo 46.
0: A 90 anni dalla rivoluzione sociale in Spagna, vi proponiamo tre documentari realizzati con filmati dell'epoca e interviste ai protagonisti dell'insurrezione e del processo rivoluzionario.
2: Spagna 1936. L'utopia si fa storia. Testi di Pino Cacucci. Immagini girate dai lavoratori dello spettacolo della CNT. Voci narranti Paolo Rossi e Francesca Gatto.
0: Tra guerra e rivoluzione. Anarchici italiani in Spagna. A cura di Claudio Venza, docente di storia all'Università di Trieste, e Paolo Gobetti dell'Archivio Cinematografico della Resistenza, la testimonianza viva di alcuni delle centinaia di anarchici accorsi in Spagna in sostegno alla rivoluzione sociale.
1: Gli anarchici e l'esperienza delle collettività agricole. In questo video i racconti di alcuni dei protagonisti dell'autogestione delle terre espropriate ai padroni.
0: Venerdì 15 maggio, ore 21, alla FAT, in corso Palermo 46.
3: Il secondo pezzo che ho suonato era Hemorrhoid, che parlo di un'esperienza personale, però è sempre un'esperienza personale che viene riflettuta in un ambito generale della Val di Succa, dove siamo pieni di queste grosse emorroidi. Se voi salite dalla Leitera lo vedete questo cantiere, dall'alto immenso, più il cantiere della Clarea. Queste sono grosse emorroidi che ci fanno sanguinare ormai dal 2005, sono 19 anni.

se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto, la cacchina poi arriverà, un'esplosione di felicità, emorragia, retrospettiva, cubetti di ghiaccio e tamponi radioattivi, cannucce in vena, schizzi di sangue, sadico chirurgo.

signore, lei faceva l'infermiere. No signora, mi facevo di eroina, dovrebbe cominciare a farsi pure lei. Così forse imparerà bucare con l'ago, non con la canula. Esposta ai cosi che non vede un coso, mi deve entrare con il bisturino nel culo.

fantasma in libertà, un parasita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.